0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

improvvisamente, eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa, pur di stare qua.

Buon pomeriggio a tutti, questo sabato 13 giugno a parlarvi è Francesco Pibone, siete naturalmente all'ascolto di Radio Start e questo è Dica 33 Focus, l'approfondimento dell'album of the week scelto appunto da noi di Radio Start. Dica 33 Focus è la parte terminale, il finale di una rubrica che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30, ovvero sia Dica 33, un momento in cui vi facciamo ascoltare di solito tre tracce del disco scelto senza alcuna presentazione, soltanto con dei jingle in apertura e chiusura. E poi appunto arriva il sabato quando sottoscritto, attraverso la lettura delle recensioni sia pubblicate sulla stampa specializzata che sul web, sui siti musicali, praticamente vi andiamo a raccontare, in qualche modo anche a celebrare, il disco che per noi era il disco più bello della settimana ormai trascorsa. Ormai trascorsa perché, come sempre, appunto già da ieri, venerdì, sono usciti nuovi album che stiamo ascoltando e poi voteremo e saprete lunedì sui nostri social qual è il disco scelto. Il disco scelto di questa settimana è Spatial No Problem, pubblicato lo scorso 5 giugno, l'album collaborativo tra il grande, il leader, il pioniere del dub giamaicano gli Scratch Perry e il duo elettronico tedesco dei Mouse on Mars. Era il 25 marzo quando fu pubblicato Rock Harry, il primo singolo, il primo accenno, il primo la prima possibilità di ascoltare quella che era stata questa incredibile collaborazione tra il mitico Lee Scratch Perry, purtroppo scomparso da un po', e il duo elettronico tedesco di Ian Sandwerner e Andy Thoma, e hanno messo insieme il voodoo vocale dei lirico-poeti poetici del Perry con le improvvisazioni avant-garde, il motorick e i glitch digitali dei Mouse on Mars. Ascoltiamolo questo primo singolo, Rock Harry.

E questa era appunto Rock Harry, gli Scratch Perry con i Mouse on Mars, il primo singolo pubblicato per così avvicinarci a quello che sarebbe stato questo incontro cosmico tra gli Scratch Perry e appunto i Mouse on Mars. Ed è questo proprio il titolo con il quale Alberto Campo sul Giornale della Musica recensisce questo album che vede insomma rivivere a 5 anni dalla scomparsa il visionario guru della musica giamaicana, tutto questo grazie al duo tedesco. Andiamo dentro la recensione di Alberto Campo. A 5 anni dalla scomparsa appunto risorge gli Scratch Perry per mano dei Mouse on Mars in un album frutto di registrazioni effettuate nel dicembre del 2019 presso lo studio del duo tedesco a Kreuzberg. Non è dato sapere in che modo il visionario guru della musica giamaicana, allora 83enne, fosse entrato in contatto con loro. Da snodo potrebbe aver agito l'artista greca Eleni Poulou, vedova di Mark E. Smith dei Fall, insieme al quale Ian St. Werner e Andy Thoma diedero forma un paio di decenni or sono al progetto Von Sudenfeed. Fatto sta che Perry trascorse 3 giorni a Berlino impegnandosi incessantemente, per quanto nel suo tipico stile anarchico, in simbiosi con i topi marziani, tra virgolette chiaramente, e la dozzina di musicisti coinvolti nell'impresa, fra cui si notano lo statunitense Zach Condon, ovvero sia Beirut, e il nostro Andrea Belfi. Preliminariamente gli era stato chiesto se condividesse l'utilizzo della tecnologia Special Audio per le riprese sonore e lui rispose «Special? No problem!» punto esclamativo. Questa frase, traslata nel titolo del disco, è per finalizzare quanto è occorso un quinquennio di lavoro su materiale grezzo. E frattanto i Mouse on Mars avevano giocherellato con l'intelligenza artificiale in AAA, album pubblicato nel febbraio del 2021, 6 mesi prima che Scratch arrivasse al capolinea. Cosicché questa partnership estemporanea è diventata la sua ultima avventura musicale. Si tratta di un epitaffio più che degno, collocato a crocevia tra la stralunata poetry improvvisata da Perry al microfono e le ingegnose composizioni architettate dai Mouse on Mars. Esemplare l'iniziale Rock Harry, dove il dinamico impulso motoric del ritmo asseconda il cantilenare dell'upset, che a un certo punto afferma «I'm a reggae man». Eh sì, proprio la Rock Harry che vi ho appena fatto ascoltare. Ma di reggae, vero e proprio, eccezion fatta per la cadenza toasting della voce, alla fin fine ce n'è davvero poco, giusto il basso dub che orienta in senso ipnotico l'andamento di Hello Shiva e la sensazione da ska scannificato di To The Rescue, che sarà fra l'altro il pezzo che ascolteremo dopo. To The Rescue con un beffardo trombone a sostegno dell'improbabile operazione di soccorso gestita da Scratch. Troviamo piuttosto l'umore afrobeat che, alimentato da fiati e percussioni, trasuda da Economic Train, le orchestrazioni vagamente medio orientali di Spaziali e Fire Daly, qui Perry evoca il sodale inglese Mad Professor e nomina in coda il Black Ark, studio da lui creato e poi distrutto con il fuoco a Kingston, fino all'epilogo dedicato alla State of Emergency in cui versa mezzo mondo, dalla Giamaica alla Germania, descritto su un fondale che vocalizzi femminili e ance in libertà indirizzano verso suggestioni da jazz rituale. Racconta St. Werner di quelle giornate: parlavamo poco nulla di ciò che stavamo facendo, ci incontravamo e andavamo avanti, lui rideva un sacco e noi pure. Un marasmo umano e tecnologico, con cavi intrecciati ovunque, come una palude di mangrovie, dal quale scaturisce adesso un oggetto rotante, difficilmente identificabile, che onora in maniera adeguata la memoria di un genio ineffabile. Questa la recensione di Alberto Campo, vi ricordo, sul Giornale della Musica. Un mesetto dopo la pubblicazione di Rock Harry, a fine aprile, è uscita To The Rescue, ed è questo il pezzo che adesso ci andiamo ad ascoltare.

E questa era To The Rescue, il secondo singolo pubblicato prima dell'uscita dell'album di cui stiamo parlando questo pomeriggio, ovvero sia quel Spatial No Problem, registrato da Lee Scratch Perry e dai Mouse on Mars, il nostro album della settimana. Era appunto fine aprile. Intanto, prima di ascoltare altra musica, continuiamo a leggervi recensioni. Adesso passiamo alla carta stampata, il numero di Rumore attualmente in edicola, la recensione a firma di Paolo Ferrari. Il disco testimonia dell'incontro tra il Mamma Santissima del dub mondiale e l'elettro duo tedesco avvenuto nello studio berlinese, di Ian e Andy. Un documento importante, l'ultimo album realizzato in vita da Perry, una sorta di brogliaccio di appunti senza dubbio suggestivo, in cui si percepisce un clima divertito con Mr. Scratch a ruota libera in voce nel suo lucido delirio sulle basi dei due, con risultati inevitabilmente alterni. A maglia, la lunga suite dissonante spaziali e profonda e carica di pathos, la conclusiva State of Emergency, ha senso lanciare Rock Harry come singolo perché è quanto di più simile alla forma canzone si incontri nel viaggio. Altrove il dialogo tra il tappeto sonoro è meno brillante ed emerge anche qualche forzatura operata per arrivare al formato album intero. E da 65 centesimi, insomma, esprimendo una sua non totale soddisfazione da parte di questo album. Ma nei primi giorni di giugno, pochissimi giorni prima della pubblicazione dell'album, veniva rilasciato il terzo ed ultimo singolo apripista per questo progetto. Il brano porta il titolo di Hallo Shiva.

0: come in for us before I leave Scratch Perry. Pick a chair, Cherry. Let's hear it.
1: E questo era il terzo ed ultimo singolo rilasciato da questa accoppiata magica e diciamo particolare tra i due Mouse on Mars e gli Scratch Perry, che però non c'è più da qualche anno. Questo è probabilmente il suo ultimo disco, a meno che non arriveranno altre sorprese, registrato un paio d'anni prima di morire. Progetto che ci è voluto un po' per essere completato, ma adesso finalmente ne stiamo godendo appieno. E quella appunto che abbiamo ascoltato era Hello Shiva. Ma proseguiamo con la lettura delle recensioni. Andiamo in questo caso sull'autorevole sito The Quietus, la recensione a firma di Jacob Manison, che scrive così: spazial no problem, vede il duo elettronico Mouse on Mars collaborare con il compianto e grande gli Scratch Perry per 50 minuti di strumentali vivaci ed elaborati, accompagnati dalla voce profondamente piacevole del gigante della musica giamaicana. I primi due brani sono i più immediati e accessibili all'intero album, entrambi mescolano basso, chitarra stridula e occasionali pulsazioni di sintetizzatore, sebbene il primo brano si distingua per il suo ritornello più diretto ed orecchiabile. In confronto, Hello Shiva, che abbiamo appena ascoltato, sembra una delle prime sperimentazioni di James Murphy, strutturata in modo semplice con batteria e sintetizzatori in una jam di 5 minuti. Il risultato è eccellente. Mentre il resto dell'album si distingue per le sue intricate sonorità, questi brani sono tutt'altro che elaborati e la loro strumentazione fornisce uno sfondo vivace alla voce di Scratch. Economic Train è tra gli angoli più percussivi e interessanti del disco. Presenta alcuni punti e suoni stile Stereolab che fruttano sotto le esilaranti vocalizzazioni di Scratch di Oli Mama, Oli Papa, Oli Pam Pam. C'è una netta espansione della strumentazione in questo brano, in particolare una sezione di ottoni in crescendo che si trasforma in una contagiosa parte di fiati nella seconda metà della canzone. Segue il brano più lungo dell'album, l'ambizioso Spaziali. La canzone rappresenta immediatamente una svolta a sinistra nella scaletta. Con una sezione di fiati quasi in stile arabo, la canzone si allunga, spinge e tira sotto gli incantesimi di Scratch di Are Rama, Are Rama. È volutamente bizzarra, proprio per questo geniale. La canzone si ritira nella propriamente intitolata Fire Daily. Qui il basso ricorda stranamente l'eccellente Jennifer B. dei Jockstrap, se fosse meno eccentrico e più minaccioso. Il brano sembra precipitare verso un inspiegabile cataclisma musicale, e in effetti è proprio così. I fiati si intensificano di nuovo nella seconda metà e la preghiera di Perry, se così si può chiamare, giunge alla sua conclusione giubilante. Questo è l'inizio di questa interessante appunto recensione di Jacob Manison su il sito, uno dei più autorevoli musicalmente parlando, ovvero sia The Quietus. Ma andiamo a leggere la conclusione di questa recensione, che conclude scrivendo così: la parte finale dell'album è la più eclettica. Dopo Fire Daily troviamo la leggermente più rilassata Ya Ya Ya, che tra l'altro è il pezzo che andremo ad ascoltare adesso, caratterizzata da un delizioso coro corale nella seconda metà, accompagnato da una strumentazione più tranquilla, un piacevole sollievo dopo il presagio incalzante di Fire Daily. La calma tuttavia viene interrotta dalla vivace To The Rescue, che in linea con l'atmosfera dance punk del disco ricorda deliziosamente l'eccentrica Lizzy Mercer de Clou di fine anni 70. L'ultima traccia dell'album è la seconda più lunga e non a caso quella con la maggiore presenza vocale. Occupa lo stesso spazio inquietante di Fire Daily, ma con una più marcata inflessione jazz che conferisce al brano una sofistichezza quasi indefinibile. Sofisticatezza, scusatemi. Dopo che Scratch lamenta lo stato di emergenza in Giamaica, Inghilterra e forse altrove, la canzone si dissolve lentamente. Uno degli ultimi scorci dell'identità musicale di Scratch è un'immagine di risate sincere. È difficile immaginare un finale più azzeccato. È davvero, mi sembra proprio giusto ed opportuno. Ascoltiamoci intanto Ya Ya Ya.

Bueno, se ha venido al monte a andarse. Ya, ya, ya. La, la, la. Ya, ya, ya.

Bellissima questa IA, una delle tracce presenti in Spatial No Problem, questo album, se vogliamo, sorprendente, questa ultima opera dove i due tedeschi Maus und Mars sono riusciti a rendere un vero e proprio omaggio, anche se postumo, alla mitica figura del giamaicano, del leader del movimento Lee Scratch Perry. Davvero un progetto importante, a prescindere insomma dalla sua bellezza, è davvero qualcosa di che colpisce, perché insomma, ecco, un bel modo di salutare per gli Scratch Perry. Comunque andiamo a leggervi l'ultima recensione oggi pomeriggio, in questo sabato 13 giugno, vi ricordo come sempre, poi dalle 21 con Globes e Rai Controlli, la notte elettronica di Radio Start, con il programma sulle novità in campo appunto di musica elettronica e vicinanze varie, File Hunter, e poi dopo la sequenza mixata sempre da Globster di In Sequence, dove davvero ci diverte e ci introduce alla notte del sabato. E ultima recensione, una recensione importante, con un bel voto, 8, a firma Christian Zingale sul numero di Blow Up in edicola. Maus und Mars chiesero agli Scratch Perry se avesse familiarità con l'audio spaziale e la diffusione sonora multicanale, mentre nell'aria aleggiava il profumo di uno stufato di pesce giamaicano. Questo raccontano i due tedeschi. E la risposta fu esplicativa della natura e della genesi di questo disco, ma più in generale della vita di un gigante del suono come Perry. Spatial, disse sorridendo, no problem. Ecco, era il dicembre del 2019 quando i Maus und Mars furono raggiunti a Berlino dalla leggenda del dub giamaicano, che poi abbandonerà il pianeta nell'agosto del 2021. E Sam Werner racconta del processo di registrazione istintivo. Appunto ci siamo incontrati, ci siamo messi al lavoro insieme, abbiamo anche cucinato e mangiato zuppa di pesce e papaya. Le influenze kraut del Maus und Mars aprono a tutta una serie di suggestioni, spesso sembra di sentire una jam tra i Can e lì, qui come prevalentemente nella sua ultima fase, nelle vesti extra produttive di quel sardonico surrealista mistico giullare microfonico che era diventato. Una partitura che però si svolge con crismi molto personali. Il metronomico beat motoric alla noi di Rock Harry apre con lì gran bagarre tra euforizzanti mugugni e festa di chant. Allo Shiva su basso impiega e cartoccio ritmico in elastico ostinato e parte dada, parte spirito. E concorre un floreale sempre gioioso stranamento psachi che si intensifica in deep nello scavo terrigno e nel plot satirico di Economic Train, con fiati bandistici e field e visioni cerimoniali novecentesche. Insomma, un mood zoomato in focus in spaziali con lì in gravi hare rama e propulsivi in the space echo chamber. Mentre Five Daily tratteggia dervisci roteanti tra un basso ripetitivo e desolanti rilasci microfonici perriani. È la firma di Zingales, sempre molto divertente. Continuiamo e concludiamo. Chiudono una scaletta semplicemente illuminata, la ricognizione spirituale a mezz'aria del volo onirico di Ya Ya Ya, il carillon surrealistico di To The Rescue, il clima d'allarme e il mood funereo di State of Emergency. E insomma, questa la recensione di Zingales di questo disco davvero importante. Siamo contenti che sia stato eletto Album of the Week da Radio Start. Vi saluta Francesco Bibone con l'ultima traccia, appunto quella spaziali, questi 8 minuti e 15 che sono forse il vero e proprio lascito spirituale di questo album così particolare. Ciao a tutti, vi ricordo che appunto da lunedì inizierà Dica 33 alle 15:30, dove ascolterete il nuovo album della settimana, e poi tornerà appunto sabato Dica 33 Focus con il sottoscritto a leggervi recensioni e a raccontarvi di un album che ci è tanto piaciuto. Ciao a tutti e buon fine settimana.

choose the minor space. Spatially.

0: Conduce Roberto Pagliaro.
1: E benvenuti in una nuova puntata di Subtitle. Questa volta faremo una monografia. Siamo qui in compagnia di Marco Palma, Paolo Ferri.
2: Mi sento, ci sono.
1: E come fonico abbiamo Globster.
3: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Start.
1: Bene, e siamo qui per parlare di The Boys, che ormai è finalmente giunto alla fine, al termine, finito, basta.
4: Per ora.
1: E siamo alla puntata numero 358, perché questo sennò non va, non detto, come si dice, di Subtitle. Beh, cosa dire? Finale di stagione, finale di storia, completamente bello brutto che sia, è questo, ci dobbiamo arrendere all'evidenza di quello che ne è venuto fuori come gran finale. Ma qui ne parleremo semplicemente come la parte finale, ma noi qui andremo a parlare di tutto The Boys, cercando, per persone come me che sono purtroppo abbastanza sclerotiche, di ricordarsi tutto quello che è successo nelle ultime 5 stagioni. Troppe.
4: 5 stagioni e 7 anni di,
1: sette, di quasi programmazione. 8, quasi 8, sì, quasi 8. Anche se c'è da dire che io non, purtroppo personalmente non ho fatto nessun ripassino, perché purtroppo me lo ricordo abbastanza. Non ho mai avuto problemi. Ecco, diciamo.
4: In questo caso, per questa puntata, come ormai è noto a chi mi conosce, io ho fatto il binge watching di The Boys, perché io non avevo mai visto nulla di The Boys fino a poco tempo fa. Poi questo uomo barbuto qui al mio fianco mi ha detto: dobbiamo fare una puntata in cui parleremo di The Boys. E ho detto: va bene, accetto. E mi sono visto 5 stagioni in 2 settimane, più o meno.
2: Che praticamente, se non sbaglio,
1: 3 settimane, dai,
2: è consistito, cioè, alla Biennale di Venezia, tu su una sedia.
4: Esatto.
2: Per tutta la durata della biennale che vedevi le 5 stagioni.
4: Ho fatto questa cura a Lodovico.
2: Cioè, Marina Abramovic si è incazzata perché...
4: Beh, allora in totale sono 8 episodi a stagione per 5 stagioni, Madonna. Quindi un totale di 40, giusto? 40 episodi, quindi sì. 40 ore.
1: Diciamo che quello che abbiamo visto noi in circa 8 anni, sì, tu sì, l'hai sì, visto in circa...
4: 2 settimane.
1: Dai, 3.
4: Sì, 3, dai.
1: 3, diciamo 3, diciamo la verità, 3, 3. Bene, bene, bene, bene.
4: Quindi sono fresco e posso fungere anche da memoria
1: esatto,
4: storica.
1: Esatto, e questo è molto comodo perché agli sclerati che sanno tutti di The Boys, che stanno lì, ti sì, conteranno sì, sì, anche i peli del cosiddetto, come si dice, avremo la persona che dice lui è lui colpevole se non si ricorda le cose perché lo ha visto adesso, potremmo... scaricarti la colpa.
4: Potremmo,
1: addosso,
4: insomma, per fare una citazione, appunto, visto che parliamo di The Boys, dobbiamo contare i peli della fichetta di The Boys.
1: Della fichetta, esatto. Beh, ecco, diciamo che sicuramente questa è una serie che ha avuto, non so, credo le più alte aspettative appena è uscita. Proprio io credo addirittura che sia sempre lo stesso motivo, Sempre lo stesso motivo. 8 anni fa siamo all'inizio di un contest cinematografico e seriale che stava sui maroni a tutti e di colpo esce una serie televisiva che se ne sbatte altamente di tutto quello che è la subcultura o cultura, come la si vuole chiamare, di adesso e va avanti per la sua strada senza far finta, come se non ci fosse nulla, assolutamente nulla. E quindi sessismo, violenza, come era appunto The Boys, perché è vero che probabilmente dal fumetto ne trae alcune idee, io addirittura ci metterei questa come frase, tratto da, perché non si può nemmeno dire liberamente, perché tanto non c'è nemmeno liberamente, sono è come dire che i personaggi si chiamano allo stesso modo, ma è tutta un'altra storia, che è più semplice, più pulito. Però ecco che diciamo che tutto quello che è accaduto in The Boys negli anni ha mantenuto una, diciamo, retta via volgare. che comunque sia volgarità ancora una volta trionfa fino a prova contraria, e che diciamo ha funzionato per tantissimo tempo fino a trascinarsi, perché secondo me avrebbe avuto una degnosa fine, ma fino guarda, seconda, anche la terza, però già la terza secondo me avrebbe già avuto modo di dover essere chiuso. È arrivata la quarta, poi la quinta, e tu a un certo punto dici vabbè, speriamo che la finiscono, perché era diventato imbarazzante.
4: E tra l'altro dobbiamo anche dire che The Boys non ha solo la serie madre principale, ma ha avuto tutta una serie di diramazioni
1: che non è finita qui, perché esatto, lo spin-off arriva al 2027, cioè.
4: Esatto, quindi già è stato annunciato comunque lo spin-off, quindi comunque l'universo di The Boys non finisce qui, ma poi ha avuto anche due stagioni di un altro spin-off, si chiama Gen V, sì, che è anche considerato canonico dagli autori,
1: sì, sì,
4: perché
1: sì,
4: succedono
1: no,
4: delle cose.
1: È ufficialmente, siccome esatto, è la creazione, comunque sia, anche di quello, la creazione, l'idea, l'ideatore è sempre Kripke, non gli si può dire nulla.
4: Kripke. Perché sì. Kripke era un altro...
2: I grandi lapsus di...
1: Ci siamo, diciamo, come personaggio ci siamo.
4: Era un signore d'altri tempi, diciamo.
1: diciamo che...
2: Questo va direttamente nella compilation. Che...
1: Sì. E diciamo che ci siamo, considerando il fatto del personaggio. Non so se avete mai visto le interviste quando faceva Supernatural. Tende al nazista lui, quindi non è che... E quindi ho grandi aspettative per la versione di soldatino...
4: Nazista, appunto,
1: dove io immagino che lì saremmo col pollice alto in tutte le puntate, come si dice.
4: Ma allora, forse non solo il pollice alto, anche il resto del braccio.
1: Beh, anche perché abbiamo già visto lo pseudo trailer e sì, i personaggi sì, che ci sono. Complimenti, bellissime scelte, come si dice. Ma tornando a noi, la cosa interessante che c'è di The Boys all'inizio, proprio quando si parte, è questa combinazione con il fumetto. Tanto che all'inizio sembra quasi il fumetto, cioè ci siamo, stanno raccontandosi la stessa storia all'inizio, sì, ma proprio all'inizio.
4: Anche proprio come approccio, anche a livello visivo, era molto, nasce come una serie molto fumettosa.
1: Molto cioè, fumettosa, certo.
4: Tutto quello che, tutto l'impianto visivo, ma anche i costumi, le messe in scena, sanno proprio di fumetto per la prima stagione.
1: Per quanto riguarda la prima stagione, sì, io sì, direi sì, addirittura fino alla fine della prima stagione ci siamo ancora, però non ci siamo più nella storia, perché la storia già nella prima stagione cambiano i personaggi, quindi Homelander, che sarebbe patriota, che diventa già un personaggio diverso da quello che c'è nel fumetto. Considerando il fatto che appunto tutti i vari personaggi che ci sono e sono presenti nel fumetto hanno una genesi completamente diversa.
4: Ma vogliamo andare per periodo, cioè andiamo proprio
1: no,
4: per stagione?
1: Adesso facciamo prima di tutto okay, una bellissima pausa in cui Tony ci mette un bellissimo brano di quelli diciamo, ecco, non canonici, nel senso che non della serie in versione OST, ma di tutte quelle bellissime musiche che hanno infradiciato tutto il mondo di The Boys, che
3: sì,
1: sono allora, tipiche di Kripke, cioè c'è da dire questo, non ci sono dubbi sul personaggio, da dove viene quella musica, perché insomma
3: sì. Allora, la colonna sonora di The Boys tutte e cinque le stagioni è stata realizzata dal compositore americano Christopher Lenners, classe 1972. Lui è un compositore di musiche per film, serie TV e anche videogame. Nonostante l'età, la sua prima pubblicazione ufficiale è datata 2002, e quello che stiamo sentendo in sottofondo è il prossimo brano che ascolteremo, è tratto dalla prima stagione di The Boys. La pubblicazione discografica è avvenuta nel 2019 in tre versioni. La versione completa in 50 files, formato AAC, non sappiamo perché hanno scelto questo formato, l'ha realizzata la Sony Pictures. Poi per i collezionisti esiste un doppio LP in vinile color blu dell'etichetta americana Mondo, e infine un doppio CD in edizione limitata dell'etichetta americana Lala Records, sempre datate 2019. Dalla stagione 1 ascoltiamo Start the Race.

0: e andiamo con la prima stagione di The Boys. Partiamo dall'inizio, partiamo dal principio, partiamo dal, appunto, dal momento cardine in cui parte The Boys. Allora, prima di tutto, che cos'è?
1: Dallo sfracellamento.
0: Beh, vabbè, sì, avevo partito un po' prima, diciamo che appunto The Boys è una serie che nasce per raccontarci e raccontare a tutte le persone che l'hanno visto il mondo dei supereroi da un altro punto di vista. E questa è una premessa che appunto è quella che ha catturato tutto il mondo e tutte le persone l'hanno visto. Ricordiamo, la prima stagione ha avuto il record di visualizzazioni di 8 milioni.
1: Sì, sì.
0: 8 milioni di stream, dato ufficiale di Prime Video, che è qualcosa di pazzesco per una serie in streaming che comunque fa parte di un servizio a pagamento, cioè non è una roba che la vedono tutti, la vedono solo quelli che hanno Prime. Poi sicuramente il bacino d'utenza della gente che ha Prime Video è ampissimo, però comunque è un dato, 8 milioni sono tanti. E che cos'è The Boys? Racconta appunto i supereroi, possiamo dire il lato oscuro dei supereroi, la faccia nascosta della luna, quello che non si vede, quello che non si dovrebbe vedere, perché in un mondo, soprattutto in quegli anni dove c'è stato un grandissimo sviluppo di cultura cinematografica riguardante il mondo dei supereroi, avevo un po' idealizzato, cioè noi lo vediamo il supereroe come il più figo, il più retto, la persona che fa le cose giuste, e per i primi 10 minuti...
1: Però diciamo, mi piace, che tu pensa che io non ho questa chiave di lettura, mi piace tantissimo.
0: Ah, no?
1: No, racconta.
0: No, diciamo che per i primi 10 minuti di The Boys la chiave di lettura è quella, noi vediamo i supereroi, poi finita quella piccola parentesi andiamo subito nell'oscuro.
1: Quindi la tua chiave, la tua idea, no,
0: sì,
1: perché la tua idea, perché per mio, interessante, la tua idea di lettura è quella della persona che si mette davanti alla televisione e si vede un seriale di fumetti in versione supereroistica stramba.
0: No, stramba. Allora, l'idea che io ho avuto di The Boys, soprattutto per la prima stagione, è il buco della serratura. Noi abbiamo sempre avuto davanti questa porta che rappresenta il mondo dei supereroi, appunto le persone idealizzate, le persone migliori che possono esistere, ma a questa porta ha una serratura e The Boys ci fa spiare nel buco della serratura, ci fa vedere, è una serie soprattutto appunto, stiamo parlando della prima stagione, a tratti voyeuristica. Noi andiamo a spiare quello che non ci è stato mai fatto vedere. Perché i supereroi li conosciamo da una vita. Noi...
1: Questa per me è una chiave di lettura a cui non avevo pensato.
0: Ho avuto quell'impressione, cioè, inizialmente.
2: La cosa grandissima che ha centrato questa serie è stato proprio il concept di partenza, cioè la demistificazione dell'iconografia del supereroe.
0: Esatto.
2: Che è un punto d'arrivo cominciato da tutta una generazione di autori di fumetto inglesi che sono andati in America a smontare pezzo pezzo dagli anni 80 ad oggi, e Garth Ennis è figlio di questa tendenza cominciata da Alan Moore, eccetera eccetera, Grant Morrison, eccetera. Quindi questo è esattamente il centro di tutto. La demistificazione che arriva soprattutto, il fumetto arrivava in un'era in cui avevamo un florileggio di situazioni supereroistiche Marvel, dove Garth Ennis andava a raccontare il lato B. La serie arriva proprio nel culmine, forse nell'apogeo della popolarità del Marvel Cinematic Universe.
0: Sì, sono
2: quindi
0: proprio quegli anni lì.
2: Va proprio a squadernare quella retorica.
0: Sì.
2: E questo squadernamento si incastona poi nell'epoca, nella nostra contemporaneità, dove è dominata dalle mostruosità della globalizzazione in fatto di social, di popolarità mediatica e di grande ipocrisia di tutta questa macchina. E chiudo questa piccola, questo mio intervento dando anche un'altra connotazione, secondo me, a mio modestissimo avviso, di questa serie. È una delle rarissime serie nel panorama seriale mondiale dove la forma è completamente il contenuto, perché la mostrificazione, come hai detto tu, è fumettosa. Ecco, questo aggettivo che è un po' controverso, però c'entra il punto, perché il linguaggio filmico della serie è completamente connaturato col messaggio. Quindi la volgarità serve, è molto funzionale, e questo dopo 5 stagioni mi ha portato a pensare che The Boys forse è la serie più teorica di tutte le serie, diciamo, almeno delle grandi narrazioni seriali della nostra epoca. Dopo integrerò questo punto di vista.
1: Vabbè, allora, presupponendo il fatto che si può essere d'accordo su quasi tutta la linea che dice Paolo, perché questo è il concetto della struttura del fumetto, perché il progetto viene proprio da lì, da quell'idea. Quello che ha fatto Kripke e poi naturalmente Prime Video ha avallato questa cosa, perché poi ricordiamoci sempre che alla fine lo sceneggiatore può avere tutte le fantasie del mondo, ma deve essere coadiuvato dal produttore che gli dice vabbè fallo. E l'idea è che, secondo me, è la grande forza di questo ideatore, è quella di aver spostato il punto di interesse. È interessante perché proprio quello appunto che io ci ho visto è che lui che cosa ha fatto? Ha pensato di fare questo: se io mi focalizzo sui supereroi, posso far passare in secondo piano il modo di parlare dei supereroi, il modo di fare dei supereroi. Allora, da questo discorso potrebbe sembrare questo, ma questo non è, almeno dal mio punto di vista, non è questa la scelta che è stata fatta. La scelta che secondo me è stata fatta è quella di raccontare una storia di supereroi che sono praticamente il prequel, diciamo, l'idea di come si potrebbe fare supereroismo al cinema per arrivare a fare il Superman che abbiamo visto. Cioè raccontarsi una storia che non funziona da tutti i punti di vista e che infatti crea dei disastri totali, di dire, tu infatti mi hai detto, non citiamo nomi, però mi hai detto appunto del canale che si è andato a vedere, e quel canale lì, proprio quello, lui dice che appunto, ecco cosa succede quando si danno troppi poteri.
0: Sì, quello è
1: allora benissimo. Il discorso è proprio questo: quando si danno troppi poteri, perché il concetto che noi abbiamo nei supereroi di The Boys è il potere mischiato al fatto che quello è un cafone. Cosa succede a un cafone se tu gli dai tanti poteri? Che il cafone piglia la pistola e ti spara. Lui non ha bisogno della pistola, ha altro, però comunque sia, il risultato finale è questo.
0: Sì, esatto, appunto, noi abbiamo dei supereroi che sono supereroi solo esatto. Per quanto riguarda la prestanza fisica o i poteri che hanno.
1: Esatto, ed è proprio
0: nell'animo
1: questo,
0: sono profondamente umani.
1: Ed è proprio questo il cosiddetto, a mio avviso, prequel, per cercare di trasformare tutto ciò che è supereroistico in una cosa diversa. È, secondo me, proprio questo che fa funzionare The Boys. Cioè li naturalizza, li fa diventare umani per tutto il resto, solo che c'hanno i poteri. Cioè è per la serie, ma Paolo Ferri, ma Globster, ma Marco Palma, se avessero la possibilità di essere così, che cosa farebbero? Capisci?
0: Sì,
1: il
0: sì.
1: Disastro, farebbero il disastro. Perché? Perché Superman dice, Spider-Man dice, tutti i supereroi sono guidati da una linea superiore da cui non ci si può muovere, e se tu togli quella linea distruggi tutto il concetto di Marvel, DC, lo distrullo, lo fai a pezzi. E quello è il motivo per cui per me Superman, l'ultima versione di Superman, così mo Supergirl che esce mo il 18,
2: che
1: 20,
2: già mi
1: 26,
2: piace,
1: 26,
2: che già mi piace, che già mi piace.
1: Il 26 sarà un'altra identica monnezza di supereroismo. Ma vabbè, piace. Io infatti non so cosa, tanto io non lo vado a vedere al cinema. Però va bene, cioè, poi quando arriverà nelle varie piattaforme me lo vedrò con calma, senza fretta. Perché questo? Perché se la strada che si sceglie è quella, allora The Boys è il prequel. Cioè, più di questo non si poteva fare. E in questo caso, se è stata questa la scelta, quella chiave che ti ho detto, io ho pensato un'altra cosa. Se questa è la chiave, Kripke non è un genio di più. È praticamente un precursore di qualunque cosa. Perché se l'idea che lui voleva instillare nel 2019 è quella di, guardate, facciamo così, facciamo i supereroi, li facciamo non frizzi pazzi, Marvel, non il Cavaliere Oscuro DC, li facciamo che sono normali. Possono uscire delle porcherie notevolissime, sì, anche sì. Perché non... cioè, e sai che succede? Succede quello che poi è successo in The Boys nel tempo. Cioè che alla fine non ridà più niente. Non funziona più nulla. Cioè
0: proprio... perché tiri e stiracchi.
1: Eh sì, perché a un certo punto dici, vabbè, a sto punto... Anche perché, potremmo dire, facendo un salto, un volo pindarico alla fine, ma perché è finito così? È finito così perché l'hanno voluto far finire così, perché poteva finire con la fine del mondo. Fine! Certo. Basta, cioè non c'era nessuna necessità. L'uomo più potente dell'universo, che in questo momento era patriota, distrugge tutto e basta, finito. Finito, finiva in quel modo. Invece, naturalmente, si sono inventati una serie di giri di peppe di cui parleremo dopo. Per cui, vabbè. E questo è stato...
2: In questo c'è un elemento da rimarcare, un dettaglio, che tutta la produzione gode dell'approvazione,
1: certo,
2: dell'imprimatur garantito dal creatore, da Garth Ennis, che,
1: certo,
2: secondo me ha guidato tanto la mano di Kripke, perché Kripke con Supernatural abbiamo scoperto un grande intrattenitore, un grande storyteller, affabulatore di trame, di intrecci, eccetera, però quel plus, secondo me, di sovrastruttura alla macchina pure semplice dell'intrattenimento che c'è stato in The Boys ed è stato molto buono, secondo me l'avvicinamento, il massimo grado di avvicinamento alla teoria iniziale di The Boys è stata garantita proprio dalla presenza di Garth Ennis in veste di produttore esecutivo e di nome tutelare dell'operazione.
1: Sì, certo, io aggiungerei anche il fatto che comunque sia come idea, diciamo, fondante, essendo quello un fumetto che, e dai, diciamo la verità, che non era manco sto grande fumetto, insomma, era una cosa che quando è uscita ha avuto un eco commerciale, diciamo, medio di un... cioè non esaltiamo, non, cioè,
2: sì, sì, sì,
1: non è Miller, non c'entra niente.
2: No.
1: Non stiamo parlando.
2: Garth Ennis fa un fumetto. Diciamo,
1: stiamo parlando di un fumetto.
2: Non
1: che...
2: è il grande autore,
1: no, figuriamoci, cioè,
2: è storico.
1: E quindi io mi immagino Garth Ennis che gli ha detto: facciamo un fumetto su di me. E quanto ci posso guadagnare?
2: Sì.
1: Da un infinito oltre. Va bene, lo faccio.
2: Da quel pubbaccio
1: esatto,
2: di Belfast oppure di Dublino, dove sicuramente si rifugia a bere con i suoi amici, chissà quanto avrà sghignazzato, che di come ha fregato l'ennesimo pollo americano.
1: Esatto, perché il discorso è questo: è chiaro che tu hai a disposizione un mondo parallelo ai supereroi dove tu ti puoi sbizzarrire, e lì la scelta, secondo me, del creatore di Supernatural è naturalmente una scelta che va ben oltre ogni aspettativa, perché tu naturalmente qualunque scenario tu hai visto in The Boys è uno scenario che c'è stato già visto, c'è stato già dato in Supernatural, che quella è la cosa più incredibile, che tu dici, vabbè, ma quelli supereroi, quelli Supernatural, ci avevano i mostri, che c'entra? Ci sono addirittura delle scene che sono uguali, prese di pacco e messe in versione The Boys, ma è la stessa cosa. Oltre al fatto che appunto la storia è stata completamente riscritta, rimaneggiata più e più volte, tanto che poi alla fine secondo me sono arrivate delle direttive dalla produzione che ha detto: wow, per piacere, ha da far cucì. Ma non perché lui stesse sbagliando, perché a un certo punto hanno detto: sì, però qualcosa mi ci devi mettere, perché altrimenti io sono, diciamo, frecato a tutti i livelli dopo tutto quello che ho detto come battage. Cioè, una su tutte, dato che l'hai vista magari anche, Gen V è stato completamente isolato, abbandonato e allontanato possibilmente.
0: No, Gen V non l'ho visto, cioè ho visto solo, diciamo,
2: però c'è il serie. Link, c'è stato un link con Gen V
0: principale.
2: Cioè,
0: beh,
1: nell'ultima
0: sì,
1: puntata,
0: sì.
1: No, ma anche proprio 10 minuti, questo
0: no, ma anche cameo, proprio nelle, in realtà l'ordine, hanno visto che l'hanno ricostruito, sarebbe 1, 2 e 3 The Boys, poi la prima di Gen V, la quarta di The Boys, la seconda di Gen V e la quinta, l'ordine cronologico degli avvenimenti.
1: Sì,
0: quindi le due
1: sì,
0: Gen V quello... si piazzano tra la terza e la quinta. E devo dire che è una cosa, sì, ok, bello fare uno spin-off, vedere altre cose, però è pure vero che dovresti mantenere la serie originale,
1: no,
0: leggibile.
1: Ma deve essere chiaro, deve originale. Essere chiaro che quello che succede in realtà è proprio questo, cioè Gen V viene completamente esiliata, come potrei dire, isolata da The Boys, appartiene a quei due, tre momenti in cui li fanno vedere e basta. Poi
0: che comunque io poi, comunque, bene o male, dopo aver mangiato centinaia di serie, un'idea me la sono fatta, però lo spettatore medio che vede solo The Boys e non ha visto Gen V si ritrova a un certo punto delle scene che dici...
1: E mo questi chi è?
0: Poi sì, intuisci, però
1: Beh,
0: quella cosa che hanno fatto...
1: Sì, sì, ma la motivazione io te la darei, però dobbiamo prima adesso fermarci per un altro spazio musicale che Globster ci mette, perché abbiamo fatto il 30° minuto e quindi ci siamo. E poi naturalmente andiamo a, diciamo, tra virgolette, parlare di quello che è proprio la storia, facendo magari, ecco, ho capito che non vale la pena forse raccontare stagione per stagione, raccontiamola tutta la storia, tutta
0: assieme. Sì,
2: però la storia va detta comunque, perché non possiamo esimerci.
1: No, no, no, assolutamente, perché altrimenti se no non funziona, se no non funziona. Però ecco, diciamo che se non vogliamo stare qui 3 ore e mezzo a parlare di The Boys, ci dobbiamo muovere, come si dice. E quindi, vai Tony, e
3: sì,
1: vai.
3: Sempre dalla stagione 1, ascoltiamo il brano Butcher's Pep Talk.

0: Rientriamo proprio parlando della serie The Boys in maniera fluida, come si dice. E cominciamo, diciamo che ciò che, dopo il preambolo che ha fatto Marco, ciò che dobbiamo dire di The Boys è che il suo inizio e la sua fine della prima stagione sono molto coerenti da questo punto di vista, perché è una macchina che sputa sangue.
1: Sì, infatti la prima stagione è veramente mi ha colpito fin da subito ed è stata anche proprio a livello temporale quella che ho visto in meno tempo. Cioè le 8 puntate della prima stagione le ho divorate, sono andate via una dietro l'altra anche con relativa scioltezza. Dalla seconda in poi ho cominciato a fare un po' più di fatica e lì capisci che la serie un po' si sta mollando. Beh, la prima stagione c'ha un inizio fortissimo, perché noi vediamo appunto questi supereroi e fin da subito vediamo che sono delle merde totali, perché l'evento scatenante è l'uccisione della fidanzata di Ewing, che è uno dei protagonisti, che viene investita
0: inconsapevole con protagonista
1: viene investita da E-Train, che è uno dei sette, che ci sono questi sette supereroi che sorvegliano
0: che sono, diciamo, al capo di tutti i supereroi ci sono i sette.
1: Ci stavo arrivando.
0: Però perché questo? Perché in una società multimediale in cui appunto ci ritroviamo con chi fa più audience, diventa più importante, ci sono i sette.
1: E quindi appunto lui viene, la ragazza di Yui viene investita da questo supereroe e viene letteralmente distrutta. Lui si ritrova in mano solo le due mani della ragazza e basta. E subito, insomma, un agente della VOAT, che è l'agenzia che si occupa della gestione appunto dei sette, ed è quella che scopriremo poi aver creato i supereroi, tenta di, insomma, la mediazione con
0: un po' di soldi,
1: con un risarcimento. Lui non accetta il risarcimento perché vuole fare vuole andare in fondo a questa cosa, e viene subito intercettato dall'altro protagonista della serie, che è William Butcher.
0: Billy, ci manca un po' tutto in mezzo.
1: No, lui viene intercettato fin da subito.
0: Lui va, la cosa, io l'ho vista 8 anni fa, non facciamo
1: vista.
0: Lui va a parlare con questi della VOAT e c'è E-Train che dice: ah, sono dispiaciuto, piacere, ciao, ma vaffanculo, e se ne va. Questa è la versione francesizzata, diciamo. E dopodiché c'è il famoso video, quello che Butcher gli fa vedere,
1: appunto,
0: perché Butcher si presenta al negozio
1: come un agente dell'FBI.
0: Dell'FBI, finto, fintissimo. che si vede che sembrano esattamente gli stessi talloncini che Dean e Sam Winchester presentavano alle persone quando dovevano dire che stavano indagando perché c'erano dei morti sospetti. In realtà loro stavano indagando perché magari c'era un mangiapolvere, di vario genere che stava facendo danni. E loro dovevano semplicemente uccidere. Dicevano che erano dell'FBI. Sembrano gli stessi, sono uguali. Cioè, una cosa, una stampa fatta proprio al ciclo stile, si vede proprio.
1: Comunque, insomma, lui viene intercettato da questo finto agente dell'FBI che gli propone un piano per piazzare una microspia all'interno della VOAT.
0: E lui non si convince.
1: Parallelamente, però, cominciamo a vedere anche un po' i lati oscuri dei supereroi.
0: Aspetta. Lui non si convince, e allora che cosa fa Butcher? Gli fa vedere un video.
1: Esatto, ci sto arrivando. Da lì cominciamo a vedere i lati oscuri, perché gli fa vedere un video dove c'è E-Train che sta in questo locale dove si ritrovano tutti quanti i supereroi e si sentono liberi di essere loro stessi, che parlando con un altro dice: non l'avevo proprio vista, l'ho investita. In realtà poi scopriremo anche perché stava correndo così tanto. Lui dice che stava inseguendo un rapinatore, ma in realtà non è vero. E oltre a questo noi vediamo anche degli altri pezzi di questo universo, perché vediamo che c'è Starlight, che è la nuova supereroina che deve entrare nei sette, che si ritrova immediatamente, dopo 5 minuti che sta lì dentro, ad essere molestata da uno dei sette, che è appunto Abisso, che mentre lei sta parlando, mentre lei è di spalle, lui si tira fuori il cazzo subito.
0: Sì, diciamo
1: immediatamente.
0: Diciamo
1: da lì cominciamo a vedere subito la pochezza di questo mondo. Questo mondo che tra l'altro sembra escludere Patriota, perché all'inizio, proprio all'inizio, Patriota sembra davvero il più figo, il più incorruttibile, il più vero, l'unico supereroe degno di questo nome. E poi alla fine della puntata ci viene smentito clamorosamente anche
0: chiaramente,
1: questa cosa qui.
0: Chiaramente diciamo che, ecco, appunto, proprio per quello che ti volevo arrivare al punto, sin dall'incontro con Starlight, sin dal momento in cui entra il concetto di stupro, c'è praticamente la biforcazione con il fumetto. Da lì in poi il fumetto se n'è già andato, è andato via, perché magari tu non l'hai letto il fumetto.
1: No,
0: lì a quel punto considera il fatto che lo stupratore è Patriota.
1: Ok.
0: Quindi già è i train e l'altro stupratore, la stuprano in tre.
1: Ok.
0: Ma Abisso proprio non c'entra una merita mazza, nulla, proprio nulla, anche perché Abisso è il più virtuoso di tutti i supereroi, diciamo, anche perché Abisso poi si presenta nei fumetti sempre con lo scafandro, quindi ma proprio no, proprio no. E non ha niente a che vedere, tutto nel fumetto non c'entra proprio niente. Abisso è l'unico sopravvissuto poi di tutta la storia finale, sì, nel fumetto, che non c'entra proprio niente, capito? Però ecco, diciamo che appunto lui si convince, va a firmare per prendere questi soldi, spicci, non oserei dire mai spicci, e attacca
1: 45.000 dollari.
0: Sì, che sono buoni 50.000 euro. Come
1: due lire.
0: Due lire. Siamo in un mondo distopico, però, di cui non sappiamo minimamente quanto valgono i dollari.
1: Sì, può essere che valgano tanto.
0: Sì, no, questo appunto. Io ci ho pensato a questa idea, e lui attacca sta cacchio di cimice sotto al tavolo. Se, ricordo, sotto al tavolo, giusto?
1: Sì, sotto al tavolo.
0: E se ne va. Tutto questo serve perché il personaggio Butcher c'ha tutta un'idea sua di quello che vuole fare.
1: Sì, perché Butcher poi appunto scopriamo nelle puntate successive è a capo di questa squadra chiamata appunto The Boys, che sono un gruppo autogestito praticamente, perché lui si ha dei contatti con i federali, con la CIA, però comunque sempre come agente esterno, sempre come collaboratore, e c'ha questa squadra formata da lui, LM, Frenchy, e poi appunto a cui si unirà anche Yui, che si occupa del, diciamo, di rimettere in riga i supereroi quando esagerano, quando vanno un po' troppo fuori dai binari, cosa che succede poi sistematicamente, perché noi durante tutta quanta la prima stagione sì, vediamo i sette che si comportano e fanno determinate cose, ma vediamo tutto un universo di supereroi che ci sono intorno, diciamo, i supereroi minori, quelli regionali, quelli delle varie città, dei vari stati, che si comportano tutti male, a partire, il primo che mi viene in mente è, come si chiama, il predicatore, quello vestito di bianco.
2: Ezechiele,
1: che è
0: quello che ha le braccia che si allungano.
1: Esatto, che è un predicatore super cristiano che promuove promuove la cristianità, e poi in realtà è segretamente omosessuale, va con i ragazzini. Esatto, sì. E vediamo ad esempio appunto Abisso, che c'ha tutta una storia di perversioni sessuali. Lui è fondamentalmente un sessuomane che va coi pesci. Vediamo i treni, che in realtà è un tossicodipendente, perché
0: questo che sì, tu ricordi minimamente, sì, sì. Faccio confuso, è nella prima stagione che c'è
1: tutto nella prima stagione. Sì, nella prima stagione
0: il bot c'è già nella prima stagione, sì, componente
1: si comincia a lanciare. Poi viene sviluppato bene nella seconda, però
0: quindi lui già è tossico nella prima stagione.
1: Lui all'inizio, poi si scoprirà dopo, l'incidente.
0: No, quello sì.
1: Lo fa perché
0: sì,
1: era fatto di...
0: Sì, ma lui, la storia con lei, la vediamo già nella prima stagione?
1: Comincia, ci sono degli accenni e poi viene sviluppata.
2: Io purtroppo... Yui con Starlight?
1: No. E Train con la sua ragazza.
0: Ah, con la sì, ragazza, quella che c'ha i pungiglioni.
1: Si vedono delle cosine nella prima stagione e poi viene sviluppata bene nella seconda. Però fin dall'inizio noi capiamo che comunque Train è dipendente da qualcosa.
0: Dal complesso B, si chiama composto, così.
2: Composto. Infatti, stiamo facendo i conti senza un oste molto grande, cioè che

0: rendere i suoi assistiti delle star mediatiche, delle icone, sfruttando il fatto che queste icone sono potenziate da una droga fortissima. E nell'evoluzione della storia poi ci sono delle situazioni di macro politica americana che fanno il verso a quello che obiettivamente accade poi in contemporanea nell'America. E adesso faccio il volo super pindarico, perché a un certo punto poi la direttrice narrativa dell'affresco in cui si muove The Boys va a convergere purtroppo con l'America di Trump, prima e soprattutto seconda, quindi sì. Su tutto aleggia, però adesso non...
1: Ma diciamo che nel 2019 non è possibile, 21 nemmeno.
0: Non esce pre-Biden, no, The Boys, no, sta dentro Biden.
1: Sta dentro Biden, assolutamente.
0: Sta dentro Biden,
1: 2019.
0: Però poi...
1: Il 2016 era Trump,
2: in realtà
1: poi arriva Biden.
2: Però in realtà la scrittura di The Boys, la nascita...
1: No, non c'entra
2: nasce
1: niente.
2: Durante il primo Trump.
1: No, allora...
2: Perché Trump è 16-20.
1: Appunto, dai, no.
2: La scrittura però è quella.
1: Sì,
2: è influenzata.
1: Sì, nel 2020 però. Ma tu devi pensare che la scrittura della prima stagione, se proprio la vogliamo dire, è completamente permeata di quello che è ancora il fumetto.
0: Sì,
1: quindi il fumetto
0: diciamo
1: è molto...
0: che è un tipo di America, non quella trumpiana. Trump entra prepotentemente nella quinta stagione.
1: Sì, sì, sì. Anche se vogliamo nella quarta,
2: sì, quarta e quinta sono molto di
1: però
2: un
1: ecco, diciamo che diciamo che sostanzialmente la storia di The Boys è così incasinata dal punto di vista geopolitico che io non lo so, io non ce l'ho visti, ma io addirittura devo dire la verità, non ce li ho visti mai, nemmeno nella quarta e nella quinta stagione questi ammiccamenti, perché
0: forse non voluti,
1: perché
0: poi...
1: quello ormai doveva il problema che arriveremo a dire fra poco, il problema è che questa storia appunto già a metà tre quarti della stagione 1 perde il contatto con il fumetto, ma a quel punto succedono una serie di cose che la scrittura di Kripke è una scrittura che è molto più votata al fantasy. Lui è molto più abituato a lavorare con fantasy. Non è solo Supernatural. Lui ha proprio fatto tanta roba, ma fantasy. Lui non è uno di quelli che si butta sul supereroismo. Non è il suo mestiere. E infatti è andato a finire appunto verso la religione, verso Gesù, però non credo che ci sia una motivazione legata al fatto, come per esempio qualcuno ha detto, perché quello fa vedere che lui si crede Gesù e poi c'è Trump che fa vedere anche perché i tempi sarebbero talmente diversi, no? A meno che qualcuno non pensa che sia stato scritto quella settimana, è stato girato quella settimana, non ha nessun
0: però
1: senso logico.
0: È tipico delle opere di finzione avere una facoltà precognitiva a un certo
1: sì,
0: punto.
1: Sì, certo, ma non è che
2: comunque
1: può avere
2: nascono e vivono immersi in quella realtà, quindi qualcosa.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Poi ovviamente se vivi negli Stati Uniti certe cose le senti molto di più rispetto a quello che comunque arriva da noi, che arriva già un po' diluito, quindi è chiaro che comunque il riferimento c'è, ma i riferimenti agli Stati Uniti ci sono in tutto quanto The Boys.
1: Beh, certo, è un fumetto americano.
2: Ma anche proprio, però è bello, diciamo, soprattutto appunto parlando della parte iniziale, perché raccontano quell'America che
0: esce dalle TV via cavo.
2: Esatto, il lato oscuro del sogno, perché noi ci è sempre stato raccontato, soprattutto nelle storie di supereroi, il sogno americano. Invece noi li vediamo l'incubo.
0: L'America anche profonda, del redneck.
2: Esatto,
1: anche perché quello è proprio l'incipit che ha reso The Boys una storia diversa, se no sarebbe
2: la stessa
1: assolutamente
2: Starlight,
1: uguale alle altre.
2: La stessa Starlight arriva da un paesino della Rust Belt,
0: dai concorsi
2: degli Stati Uniti,
0: la più bella del paese.
2: Da quella roba lì che è proprio tipica di alcune situazioni americane che ci sono ancora tutt'oggi. Infatti poi... c'è una bellissima, mi ricordo

0: Questa è una battuta che mi ha colpito. Non mi ricordo chi a un certo punto, per prendere in giro Starlight, la chiama John Benet. Che è proprio, non so se conoscete la storia Casting John Benet, un documentario su questa ragazzina che faceva i concorsi, proprio
1: Stormfront.
0: le cose.
1: Stormfront l'ha presa per il culo. Era lei
0: Sì.
1: che la odiava,
0: Esatto, c'era
1: però.
0: qualcuno che la chiamava in quel modo, che è proprio una storia tipica americana che racconta appunto
1: Sì,
0: di
1: sì.
0: questa ragazzina che fin da piccola deve fare i
1: Guarda,
0: concorsi
1: sono
0: di
1: quasi certo che è
0: bellezza.
1: Stormfront. Lo sai
0: Sì.
1: perché? Perché lei è appunto nazista.
0: Ed è proprio questo il bello che appunto ti dà delle citazioni che sono proprio di lì, che le riconosci, lo vedi, vedi tutto quanto quello che è il brutto dell'America. Ed è quello che ha reso The Boys per me nelle prime due stagioni estremamente godibilissimo, perché a me i buoni non piacciono. Io sono un amante dei cattivi, e in una serie dove sono tutti cattivi, anche i buoni sono comunque cattivi, è bello. Perché io non vedo un buono in The Boys. Non c'è un protagonista, un personaggio.
1: L'unico
0: Non c'è un personaggio
1: protagonista
0: positivo.
1: positivo, cioè non positivo, che diciamo rimane un esempio fulgido di purezza, Ewing,
0: Huey, che è comunque
1: fino alla fine.
0: il meno peggio, cioè nel senso comunque uno che nella prima stagione si macchia già di tre omicidi
1: Sì,
0: così a
1: uno.
0: gratis. Quindi comunque
1: Uno molto più bello degli altri, ecco,
0: lui è
1: diciamo.
0: comunque negativo, rimane il meno peggio, sì. Però appunto la cosa bella è stata quella. Cosa che poi è sfuggita un po' di mano andando avanti, perché a un certo punto se sono tutti cattivi, per far arrivare quelli più cattivi, e devi esagerare, esagerare, esagerare. A un certo punto le figure da grottesche si sono trasformate in vere e proprie caricature, ed è quello che poi ha perso un po', diciamo, nel potere narrativo di The Boys.
2: Però lì mi riallaccio a quello che dicevo prima. Io non sono un estimatore, cioè non un estimatore, non sono uno che che ha tratto giovamento, non l'ho vista perché mi piaceva, l'ho vista per molta curiosità, però sono arrivato alla conclusione che quella caricaturalità era necessaria, perché per
0: Sì.
2: raccontare quel tipo di storia avevi bisogno di quell'approccio, di quello stile, perciò l'ha chiamata una serie teorica dove non è violenza gratuita, e la violenza è la
0: No, è per
2: storia. La
0: forza.
2: violenza nei sistemi mediatici, mass mediatici, delle bolle, dei cloud, dei conglomerati, della macchina della costruzione dei miti da 5 minuti. C'era bisogno di quell'esasperazione, quasi da scary. Prima parlavamo di scary movie, cioè mentre il brutto di certi film alla scary movie è ridere per ridere fino a se stesso, invece in The Boys far vedere questi personaggi con queste mostruosità derivate dai superpoteri ti serve per far capire che disegno mostrificato della società la serie sta facendo.
1: Diciamo una cosa, aspetta un attimo, se no altrimenti. Diciamo come termina la prima stagione, perché così andiamo a parlare della seconda. La
0: Andiamo.
1: termina, la prima stagione termina con, diciamo, la morte dei personaggi che poi incontreremo, di cui incontreremo i figli all'ultima stagione.
0: Aspetta, che ci ho voluto un attimo. Ah, ok, sì, ok. No, perché stavo un attimo andando a rivedere appunto le storie. E stavo vedendo, ecco, sì, effettivamente il composto V si parla già
1: Nella prima
0: nella
1: stagione,
0: prima
1: certo.
0: stagione. Sì,
1: Allora,
0: sì, sì,
1: diciamo
0: sì, sì.
1: questo: il composto V è un prodotto che esiste ed è un prodotto bluastro che la Vought ha a manetta, cioè una quantità disumanamente forte, e che un po' come si fa con i vampiri, a
0: Sì.
1: cui Kripke è molto
0: Ok.
1: contento, un po' come si fa con i vampiri, è un sovraeccitante. E infatti alcuni super prendono il prodotto della Vought ulteriormente, anche se loro ce l'hanno nel sangue, per avere un'ulteriore botta di potere. E questo, per esempio, lo fa I-Train perché deve sconfiggere il corridore, l'altro corridore, perché c'è un altro. Che...
0: Sì, l'altro più...
1: E diciamo che questa è una cosa che succede tante volte, perché abbiamo scoperto che era già accaduto precedentemente, che I-Train è diventato uno dei sette battendo un'altra persona, che poi è quella che vediamo nella quinta stagione.
0: Sì, fanno, cioè, ogni tot, diciamo, i sette si rinnovano perché esatto. C'è bisogno qui, sempre comunque della novità a livello
2: sangue fresco in tutti i sensi.
1: Qui infatti, c'è uno dei sette che va in pensione e deve essere sostituito da qualcuno e si pensa a Starlight, perché in questo momento Starlight è bella, è buona, è bionda, è il sogno americano e inoltre luccica.
0: Soprattutto anni in cui c'era bisogno, c'era la necessità di maggiore rappresentanza femminile, infatti ne parlano esatto, anche in The Boys, esatto. Perché la cosa anche bella di The Boys è che prende molto in giro quelli che sono i classici temi americani del perbenismo. Cioè The Boys, perché la Vought è un'azienda molto attenta al pubblico e alle tendenze del pubblico, quindi allora mo ci mettiamo la ragazza perché c'è bisogno delle ragazze, poi aspetta no però ci serve quello nero, aspetta però non ci serve questa, cioè vanno a pescare, fanno questa miscellanea proprio fatta apposta per venire incontro, perché a loro non gliene frega niente di salvare le persone, l'importante è incassare. Ma monetizzare
2: mentre stai parlando
0: sui supereroi,
2: bisogna far caso a una cosa, che il primo sabotatore della Vought in realtà è proprio il suo alfiere, cioè la Vought deve vincere, deve sconfiggere più Homelander
0: sì,
2: che no The Butcher, perché se dipendesse da Homelander, da Patriota, cioè sarebbe lui dittatore totalizzante
0: sì.
2: Secondo i suoi porci comodi del mondo e basta. Invece la Vought fa fatica per far capire, guarda Homelander che qua dobbiamo costruire una macchina del consenso, accontentare. E lui, capito?
0: Freme.
2: Ma perché sì, mi mettete sta cosa? Ma perché mi mettete sta cosa? E questo è un dettaglio drammaturgico importantissimo e quasi che crea tante deflagrazioni sì, poi narrative.
1: Tanto che ci sono i massacri. Veri e propri massacri. E loro dall'aereo...
2: Stanno sempre a coprire le porcherie di Homelander.
1: Esatto.
2: E da lì poi nasce poi un cinematic universe dentro The Boys. Cioè c'è la parodia proprio dei blockbuster supereroistici.
0: Sì.
2: Tant'è vero che c'è un film finto, inventato.
0: L'Alba dei Sette.
2: L'Alba dei Sette, che sì, è una roba... Poi
0: posso qualcuno... dire, allora, i finti trailer e le finte scene dei film... Che ci sono sparsi per tutto quanto The Boys sono qualcosa di eccezionale. Cioè, veramente mi ricordavano i fake trailer che mettevano Tarantino e Rodriguez sì, nei film, che facevano quelle cose. È veramente, veramente di una certa fattura. È anche sinonimo del fatto che loro proprio volevano dichiaratamente prendere in giro quel mondo cinematografico.
2: Vengono menzionati gli attori reali del mondo reale.
1: Pensa che se dovessi andare indietro nel tempo, il precursore di tutto ciò è probabilmente Stallone. Io non so se tu ti rendi conto.
0: Che Stallone è qua.
1: In una storia in cui lui entra in un mondo dimensionale strambo, in cui lui non è più Stallone, ma lui è veramente Rocky, e c'è Schwarzenegger che fa l'attore. E fa Amleto.
0: Non sapevo.
1: Non ricordo nemmeno il titolo. Stiamo parlando di sempre cinema. Io al cinema.
2: Ma mica The Last Action Hero.
1: The Last Action Hero
2: di John McTiernan. No?
1: Sì,
2: pure,
1: sì. E lì si vedono i trailer più assurdi, tipo essere o non essere. C'è Schwarzenegger sul cavallo che fa Amleto, no? E accende con il sigaro acceso, cioè modello Schwarzenegger comando, no? In inglese fa to be or no to be, no to be, e praticamente accende una miccia e dà fuoco a tutto il palazzo. cosa non perdete sì, Amleto,
2: uno di quei film metafilmici con...
1: sì, Rocky XXIII.
0: Comunque, chiudiamo la prima stagione. La prima stagione si conclude con la scoperta di Patriota e la scoperta anche di Butcher, perché Butcher scopre che in realtà sua moglie, che lui credeva morta, non è morta.
1: Non è morta.
0: E Patriota invece scopre di avere un figlio. perché la storia è che Butcher aveva una moglie, Becca, che lavorava all'interno della VOT. Lei era ben inserita, mi ricordo adesso che qual era il suo ruolo, però comunque un dirigente di alto rango.
1: Sì, è una di quelle che si occupano della pubblicità di Homelander, proprio di lui.
0: E poi, Patriota la stupra e la VOT, per insabbiare questa gravidanza, fa rilasciare, diciamo, una versione ufficiale che poi viene svelata a Patriota.
1: Aspetta, perché sennò miscoli le cose. La stupra e purtroppo la mette incinta.
0: Sì, esatto.
1: E siccome la mette incinta, la VOT diventa interessata.
0: La fa sparire. Perché? Perché noi scopriamo poi a cavallo, verso la fine della prima e poi spiegato bene nella seconda, che in realtà i supereroi non nascono supereroi.
1: No.
0: Ma vengono appunto pompati fin da piccoli di questo composto
1: B. E lui è l'unico.
0: È diventato supereroe, mentre invece lui, essendo figlio già di un supereroe, sarebbe geneticamente appunto già predisposto. E quindi che succede? La VOT subito si prende Becca e la mette da parte. Ufficialmente la versione è che la gravidanza non è stata portata a termine. Poi c'è un'altra versione in cui si dice che la gravidanza è stata portata a termine, il bambino è uscito uccidendo la mamma durante il parto ed è morto dopo 10 secondi. In realtà nessuna di queste due versioni è vera, perché Becca vive da sola con suo figlio in una casetta isolata, sorvegliata a vista dalla VOT, ed effettivamente Patriota ha un figlio. Mi sfugge il nome, è Harry?
1: Ma perché guardi me con i nomi, poi soprattutto? Non esisto.
0: Ah, vabbè, però.
2: Ma che c'è di pana?
0: Vabbè, sì.
1: Pippo, per me si può anche chiamare Pippo. Giovanni, ti piace Giovanni? Ora, però, la cosa importante, prima di andare da Tony a farci mettere un altro brano, è che la seconda stagione si apre con un nuovo personaggio. Cioè la persona più intelligente del mondo. Una vera e propria idiota. Che prende il complesso V e da persona che non si ricordava nemmeno quanto facevano la tabellina 6x8, di colpo diventa la persona più intelligente del mondo. E si mette in mente di aiutare Patriota. Patriota la va a trovare in un luogo dove lei faceva finta di risolvere problemi accademici, di matematica, di qualunque genere possibilità, e lei in diciamo pochissimo tempo lo inquadra e gli dice quali sono i suoi difetti, e lui decide di farla entrare tra i 7. Bene, e adesso facciamo una pausa, mettiamo un brano musicale.
3: Sì, dalla stagione 2 di The Boys, il compositore sempre Christopher Lenners, viene pubblicata nel 2020 solo esclusivamente in compact disc, in edizione limitata a 2000 copie dall'etichetta americana La La Land. Ascoltiamo il brano dal titolo Break Every Bone.

0: E rientriamo appunto parlando di The Boys. Abbiamo archiviato la prima stagione e parliamo velocemente della seconda stagione. Seconda stagione è che continua a mantenere un certo livello rispetto alla prima come scrittura, come sviluppo dei personaggi, e introduce un personaggio interessantissimo che viene portato avanti poi per un paio di stagioni, se non sbaglio, al quale poi è stato dedicato appunto anche questo spin-off che uscirà l'anno prossimo, che è Vought Rising, che è il personaggio appunto di Stormfront, che è una supereroina nata ai tempi
1: sì.
0: del...
1: Allora, aspetta un attimo, sì? Aspetta. Diciamo allora una cosa. Esistono gli esperimenti fatti durante...
0: Il nazismo.
1: Sì. Durante la Seconda Guerra Mondiale sono stati fatti gli esperimenti, ci sono delle persone...
0: E qui forse Priebke torna utile.
1: Esatto. Non più Kripke, ma è Priebke che torna utile, che ci dimostra appunto come quei primi esperimenti, che erano stati letali, hanno ammazzato un sacco di persone, che naturalmente... come li vedremo poi probabilmente in soldatino in
0: Russia, cioè nel senso sappiamo che
1: li vedremo che sono tutti esperimenti che vengono fatti sui neri.
0: Sui neri
1: perché il nero
0: serve a quello,
1: quando poi funziona bianco. Chiaro,
0: appunto, questa cosa è stata molto bella, perché dà proprio anche un sintomo di verità a tutta quanta la storia, perché effettivamente è vero che appunto noi parliamo di cose che sono successe negli Stati Uniti, ma anche nel resto del mondo si facevano gli esperimenti, certo. Durante la guerra, diciamo, nella storia sappiamo che comunque le cose sono state sviluppate negli Stati Uniti, in Europa, nella Germania nazista.
1: L'eugenetica non l'abbiamo inventata noi.
0: E nell'Unione Sovietica. E anche qui, nell'universo di The Boys, i supereroi vengono sviluppati anche da altre parti. Appunto c'è questa supereroina che nasce probabilmente sotto il Terzo Reich. Infatti vediamo che c'ha le foto con Hitler. Però
1: il componente che lei prende è della Vought.
0: Sì,
1: è quello. Siamo già negli Stati Uniti, perché lei poi diventerà la moglie di Vought, del signore,
0: esatto,
1: di Antonio Vought.
0: E noi scopriamo che lei c'ha questa doppia vita, perché durante un'indagine dei The Boys loro vanno a trovare questa persona che gli dice che c'era questa eroina che aveva ucciso tutta quanta la sua famiglia, che si chiamava, adesso non mi ricordo come si chiamava,
1: Stormfront.
0: No, Stormfront era il nome attuale, prima si chiamava in un altro modo, negli anni 60
1: negli anni 70 si chiamava Stormfront, e qui invece prende un altro nome, perché
0: Stormfront era il nome attuale, si chiamava tipo Lady qualcosa. Ma adesso non ricordo bene.
1: Vabbè,
0: questa cosa.
1: No, può essere che c'hai ragione.
0: E appunto lei vede la foto di Stormfront e dice: ma è lei? E questi qui dicono: non è possibile, tu mi stai parlando di una cosa degli anni 60 e mi dici che c'ha la stessa faccia, è giovane tale e quale oggi. E appunto scopriamo che in realtà lei non invecchia, perché questa è anche una...
1: Clara Risinger.
0: Sì, c'è un altro nome. Comunque, insomma, questa è un'altra peculiarità dei supereroi, che non invecchiano. I supereroi mantengono il loro stato. Vabbè, la maggior parte, sì. No?
1: No, solo quelli che hanno preso il V1.
0: Ah, ok. Quindi anche Patriota?
1: No. Il V normale ha preso Patriota.
0: Ah, ok.
1: Il soldatino.
2: Padre, il padre di Patriota.
0: Soldatino non invecchia.
1: Esatto. E infatti, che cosa deve fare Patriota? Dovrebbe iscriversi a... chiamano quelli... Io sono morto di risate per un quarto d'ora, ho dovuto mettere in pausa perché non ce la facevo.
0: Per cosa?
1: Come si chiama quel prodotto che fa, credo, anche la Gillette, che fa diventare la barba da bianca, la fa diventare nera...
2: Le tinture,
1: esatto, sì, c'è una tintura famosa. Lui ha detto,
0: è vero che lui
1: c'è
0: dice
1: un gruppo di
0: sì.
1: Potresti iscriverti, perché Homelander incomincia a diventare bianco, perché invecchia. Homelander invecchia, mentre Soldatino
0: sì, è vero, a un certo punto qualcuno glielo dice so che ti stai facendo la tinta più spesso.
1: In molti canali di YouTube questa cosa non è stata capita, lo sai, a me mi ha sconvolto la vita, perché persone che guardano la serie senza conoscere per nulla il fumetto, in questo caso direi che non fa niente lo stesso, perché non cambia nulla, però che non riescono a capire che l'immortalità è una cosa che viene data. Sai perché? Ci sono state persone che hanno detto che soldatino è così perché viene ibernato. No, soldatino è immortale. No,
0: sì.
1: Soldatino non invecchia, perché infatti l'altro suo alter ego, che poi noi vedremo nella serie Soldatino, che è appunto quello che vola, l'unico che volava negli anni...
0: Ah sì, ho capito.
1: Anche lui non è mai invecchiato.
0: L'uomo mosca, una roba del genere. Cioè, le ali della mosca, si vede.
1: E anche lui non è mai...
0: Che la sergente poi lo rimprovera.
1: No, io sto parlando dell'aviere, quello che faceva, che guidava l'aereo.
0: Sì, è quello là, di quando stanno in Vietnam.
1: No, in Vietnam, sì, in Seconda Guerra Mondiale.
0: Era la Seconda Guerra Mondiale.
1: Sì, loro sono antichi proprio. E anche lui non invecchia, lui non è mai andato in ibernazione, ed è uguale a prima. Sì. Tanto che, è così come Stormfront, sono uguali.
0: I gemelli invecchiano.
1: No, nemmeno i gemelli sono invecchiati. I gemelli sono della Seconda Guerra Mondiale.
0: Ma non la serie si invecchia, cioè.
1: No.
0: L'hanno reso male.
1: ma non invecchiavano. Il V1 è stato dato a tutti quelli che hanno fatto parte dei primi test, okay. Diciamo. Quindi tutto il gruppo dei personaggi belli, quelli che hanno poi tradito Patriota, Soldatino, l'hanno fatto. Stiamo parlando della serie,
0: sì, che l'hanno venduto,
1: no, del fumetto.
0: L'hanno fatto
1: a riprendere dai russi. Sono tutti personaggi che hanno il V1,
0: oh, okay.
1: Che però non ce n'era più manco uno, perché erano tutti, anche perché Soldatino. Poi
0: si vendica.
1: No, ammazza uno a uno.
0: E quindi stavo dicendo velocemente la seconda stagione. E la seconda stagione è quella che forse avrebbe dovuto cominciare a tirare le basi per un finale, che poi invece è stato posticipato di tanto. Perché la seconda stagione segue più o meno le stesse dinamiche della prima, arricchendole un po'. Ci sono dei personaggi nuovi, scopriamo il capo della Vought, che è il mitico Giancarlo Esposito, perfetto tra l'altro come grande capo. Troviamo appunto, c'è l'ascesa di Ashley, che è l'ex assistente di Patriota, che piano piano comincia la sua scalata all'interno della Vought, da questa ragazza super arrivista che farebbe veramente una di quelle che venderebbe la madre pur di far carriera, e fa appunto tutta una serie di sotterfugi, sempre e comunque dalla parte di Patriota. Patriota lo vediamo che piano piano cresce nel suo ego e fa queste cose qui, e quindi la seconda stagione funziona bene. Poi arriviamo alla terza, e dalla terza secondo me si comincia un po' a sfaldare. Io dal punto di vista personale, proprio soggettivo, da spettatore che ha visto tutto quanto insieme, dalla terza stagione ho cominciato ad annoiarmi. Terza stagione comincia un pochettino ad esserci,
1: infatti,
0: sempre la stessa
2: mi
0: trama.
2: Mi associo.
0: Sempre la stessa trama riproposta con cose diverse. Però
1: questa è la cosa a cui volevo arrivare. Ecco perché ti ho detto: stringiamo, così alla terza. Perché tanto terza e quarta stagione, in realtà, secondo me, sono un ripetersi della seconda. Perché questo? Perché il problema dov'è? È che, secondo me, quello che è successo a Kripke e agli altri sceneggiatori è che sono arrivati alla terza stagione e hanno detto: mo che famo? No, ma perché che famo? Perché non c'è più attinenza col fumetto. Era finita l'attinenza. Cioè, l'attinenza nella terza stagione non c'era più. E allora si sono dovuti inventare storie completamente nuove, da quella di Stormfront, da quella di Soldatino, da zero, cioè non c'erano proprio. E naturalmente, ancora una volta, come direbbe Nanni Moretti in uno dei suoi film, ancora una volta vince la volgarità. si sono buttati sulla volgarità, e quindi di conseguenza Kripke ha detto: mi serve un attore che sia una merda umana, che possa arrivare a dei livelli di sessismo mai visti. Ci ha pensato forse un nanosecondo. Ce l'ho il nome. E praticamente ha preso questo personaggio e si è reso conto che nell'arco di una stagione, nonostante che la visione italiana, non so per quale motivo, ma la visione italiana, forse perché noi siamo un po' retrogati da questo punto di vista. Attenzione, voglio spiegare, perché sennò... Okay. Che cosa vuol dire siamo un po' retrogati? Noi siamo attaccati, è come se noi vivessimo in una bolla temporale che c'ha uno sfasamento di società di qualche anno rispetto a quella americana.
0: No? Sì, diciamo che da noi arrivano le cose sempre con un po' di ritardo.
1: Ma anche, cioè, il fatto è che...
0: sia le positive che le negative.
1: Soldatino è un personaggio molto più di rottura di Homelander da questo punto di vista. Sì, perché sì. È un personaggio che si droga, scopa dalla mattina alla sera, non pensa a nient'altro che a fottere dalla mattina alla sera, non gliene frega niente di nessuno.
0: Esatto, soprattutto arriva da un'epoca in cui tutti questi suoi comportamenti erano legittimi.
1: Erano legittimi,
0: e si deve scontrare con una società dove invece questa cosa non esiste più.
1: E tutte
0: più.
1: Le sue battute, che sono assolutamente ipersessiste, probabilmente hanno fatto impazzire gli americani. Gli americani non vedono l'ora di vedere 2027 soldatini. Sì. Da noi sembrerebbe che le persone non sono così felici di vedere questa cosa, perché noi viviamo appunto in quella che secondo me è una bolla temporale in cui stiamo indietro. Per noi è ancora scandaloso che ci sia qualcuno che parli in quel modo.
0: Guarda, ti dico, io al di là dell'umorismo grottesco, che è una delle poche cose che invece è sempre stata di alto livello in The Boys, cioè il livello di dark humor che ha avuto The Boys è stato uniforme dall'inizio alla fine.
1: Esatto.
0: È sempre stato molto dark e questa cosa io
1: l'ho apprezzata molto. Sì, ecco, tornando proprio a noi, quando...
0: Io, soldatino, cioè, io l'ho amato come personaggio, nonostante sia totalmente fuori contesto, cioè nel senso, a livello narrativo...
1: Certo,
0: boh,
1: è inventato, però, di sana pianta proprio.
0: Però il personaggio suo è fighissimo. Quando a un certo punto sta con Yui sul divano e gli chiede tipo, ma che cosa fanno gli uomini?
1: Ma, l'hai detto, mi metto a ridere già.
0: Perché ha detto, ho visto un uomo che va in giro con tipo col passeggino. Quello c'ha l'uomo in braccio, c'è il bambino in braccio, ma che cosa succede? Ma poi questi comincia a fare tutta una filippica sui maschi veri che c'erano prima.
1: Contemporaneamente a questo, perché bisogna dirlo, contemporaneamente a questo c'è il fatto che io mi ricordo questa scena incredibile di Ewing che cerca di alzare un attimo lo scudo di Patriota.
0: Sì, sì.
1: Col cazzo.
0: Che cazzo fai?
1: No, ma proprio pesa 2 tonnellate, che quello credo che sia un materiale pesantissimo.
0: E qui appunto poi tra la terza e la quarta cominciano a esserci un po' queste deviazioni, queste cose che i sceneggiatori hanno inventato e che hanno detto, bah, mettiamocele dentro, ma che poi in realtà non hanno attinenza.
1: Sì,
0: con...
1: perché in realtà poi, perché il fatto è che tutta questa storia
0: mentre parli devo cercare una cosa, perché c'è la
1: mia
0: puntata preferita.
1: Comincia a scontrarsi con la realtà della sceneggiatura che si ingolfa sempre di più, che secondo me è la cosa peggiore, cioè il fatto che la terza stagione è una di quelle stagioni dove bisognava rimettere a posto i vari personaggi.
0: Sì.
1: E Homelander, che viene tradotto come patriota, ma che comunque sia, il problema è che Homelander non vuol dire patriota, vuol dire patriarca, che è una cosa diversa, perché il concetto americano di patriarca è colui che dà la guida, è una cosa diversa, è proprio il massimo del, come si dice, del machismo possibile umano proprio, cioè una famiglia patriarcale viene fuori dal patriarca, il patriarca sì. È la traduzione quasi letteraria di Homelander, non ce n'è un'altra diversione. Patriota è il giusto connubio che però poi si scontra con, in realtà quello che succede è che lui davvero si sente un patriarca, sì. Non più un patriota.
0: Sì, sì, perché poi diciamo sistemato soldatino, lui prende completamente il possesso della stagione, ma anche del mondo praticamente. Lui la quarta e la quinta stagione sono un progressivo ingigantimento
1: diciamo che a un certo punto cosa succede? Succede che, diciamo, tornando un attimo indietro, succede che Stormfront si rivela, perché lei in realtà Patriota non sapeva chi era quella persona. Credeva che fosse una con dei superpoteri, perché volava e dava le scariche elettriche come Starlight, s'assomiglia, ma manco per niente. Infatti c'è quella fantomatica scena di sesso volante, che è qualcosa di incredibile, incredibile, quando lui si rende conto e lei gli dice: no, io appartengo alla vecchia scuola, e quindi è anche una versione di Sadomaso fortissimo, dove lui gli deve bruciare le tette con il laser, laser che normalmente taglierebbe qualunque cosa, a lei non gli fa un merito cazzo, cioè gliele brucia per qualche secondo e poi di colpo ritorna tutto a posto. PS, quello è uguale a Soldatino. Ecco perché capite l'amalgama, cioè Soldatino è molto più forte di Patriota.
0: Volevo fare solo
1: ecco perché è divertente la cosa.
0: Diciamo, volevo fare solo un piccolo poi appunto, una piccola aggiunta a questa cosa della terza stagione. Nella terza stagione però c'è quello che è il mio episodio preferito di tutta la serie, che sono andato a vedere come si chiama, cioè, che è Eroe Gasmo.
1: Ah, erogato, e parete, parete.
2: No, vabbè, lì devi veramente che leggere l'episodio. Il fumetto. Lì devi veramente.
0: Allora, immagino, però. Allora,
2: è completamente diverso.
0: Però è un episodio bellissimo. Un episodio bellissimo.
2: Irogasm.
0: Perché vedi la pochezza di tutti quanti i supereroi che veramente vanno lì e fanno questa.
2: Beh, ma quello è Epstein.
0: Mega
2: è l'isola di Epstein.
0: Questa roba così. E le cose che si dicono, sono belli, gli scambi di battute che ci sono in quella puntata sono fantastici, dai gemelli, di lei che si incazza con lui perché ha nascosto la telecamera nel WC,
1: a quello che esplode, succede nella stessa puntata.
2: Lì hanno costruito poi un fallo gigantesco.
0: Sì, esatto,
2: certo
0: quello
2: punto.
0: Esplode, quello col cazzo che si allunga le cose, però una delle battute più belle di tutta la puntata e quando arriva Yui che si teletrasporta all'interno della casa.
1: Perché Yui nel frattempo acquisisce
0: Il composto V e grazie a quello lui riesce a teletrasportarsi. Si teletrasporta dentro la casa che è completamente nudo perché c'ha questa cosa e lui si teletrasporta ma non riesce a trasportare i vestiti con sé. Quindi quando arriva è nudo e si avvicina a questo qua che gli chiede: vuoi fare sesso? E lui che dice: no, devo far riposare il mio buco del culo. È bellissimo, questo è stato un momento proprio di poesia
2: piccola
0: assoluta.
2: Parentesi appunto vorrei paragonarti insomma questo momento al fumetto, perché in realtà Irogasm avviene in un'isola,
0: ok,
2: in un'isola dove vengono assunte non so quante escort a puro uso e consumo dei supereroi della VOT. Lì l'hanno messa in una casa schifo, una casupola piccola. In realtà
0: che è la casa dei due fratelli.
2: Sì, in realtà
1: sì, che ci si arriva con la macchina.
2: Sì, è una cosa diciamo molto riguardosa, perché il fumetto aveva avuto un'intuizione. Invece andando proprio e lì il caso Epstein, che probabilmente Garth Ennis
1: quello sì,
2: subodorava da molti
1: Epstein
2: anni.
1: Epstein è anche morto, credo, era già morto.
2: Sì, e che poi deflagra ovviamente
0: probabilmente
2: contemporaneamente.
0: Magari in certi ambienti comunque
2: sì,
0: già
2: sapeva,
0: delle voci giravano.
2: Certo,
0: esatto.
2: Certo. No, ma perché lui ha avuto...
1: Epstein è morto prima.
2: Sì, però lui ha avuto guai giudiziari da un sacco di anni. Un sacco di anni, e Garth Ennis aveva preso proprio l'escamotage dell'isola del sesso. E lì devo dire una puntata, quella più granghignolesca del mondo. A un certo punto, se non sbaglio, un personaggio muore perché
1: gli entra dentro l'ano.
2: Nell'uretra e poi si ingrandisce di colpo.
1: No, starnutisce.
0: Cimice, se non sbaglio, si chiama.
1: Starnutisce.
0: Che lui c'ha il superpotere di rimpicciolirsi.
1: Eh sì, perché lo doveva far godere, perché quella era l'idea della...
0: Tra l'altro, dalla terza stagione si acquisisce la svolta splatter di The Boys.
2: Certo.
0: Perché dalla terza stagione in poi il sangue, gli squartamenti,
1: tu che l'hai visto, perché io non mi ricordo niente, figuriamoci. Tu che lo hai visto, la danza con il pattinaggio su ghiaccio, quando c'è?
0: Nella quinta, se non sbaglio.
1: Nella quinta?
0: No, forse nella quarta.
1: Nella quarta.
2: Sì, di Starlight?
1: No,
0: la scena del...
1: Una scena sanguinario.
0: Sì, sì, che c'è Patriota che taglia a metà una tipa e gli altri per scappare vanno con questi piatti sul ghiaccio, ma cadono a terra e quindi c'è una che gli si tranciano le dita perché gli passa uno solo. Una scena... E, sì, The Boys diventa estremamente splatter nel, diciamo, nella sua ultima fase. Penso per coprire delle mancanze, diciamo.
1: Si dice mandarle in caciara, è la stessa cosa.
2: Il problema ad un certo punto della serie è che apre tantissimi sottotrame, tantissimi subplot, troppi,
1: sì.
2: e si perde delle idee molto belle soprattutto, perché in più di un'occasione abbiamo per esempio delle strade abbandonate, per esempio la strada in cui Homelander, che è in grado di vedere tutto,
0: sì.
2: Tecnicamente non gli si può nascondere nulla perché lui sente ogni voce.
0: Lui è un super udito, cioè la vista riesce a vedere attraverso le pareti, tranne che attraverso lo zinco.
2: Quella è sinceramente la parte più divertente, perché i The Boys, senza poteri poi alla fine, trovano il modo sempre di nascondersi in qualche... Però anche quella cosa, la cosa lì viene dispersa. Nel fumetto i The Boys non acquisiscono mai nessun superpotere. Quella pure è una degradazione, perché Garth Ennis si riesce a far trovare il modo a questi qua di sopravvivere comunque, e anzi di sconfiggere poi Homelander.
1: Tranne Kumiko, che era una persona che davvero veniva violentata, sì. Con
0: Kumiko, esatto,
1: il
0: allora,
1: la mattina alla sera.
0: A questo punto
1: Kumiko
2: aveva i poteri perché
1: massacratore che
2: aveva,
1: riguardi, che
2: aveva subito delle violenze inenarrabili. Però non aveva il V, se non sbaglio, nel fumetto.
1: Non lo so, è roba della Yakuza.
2: Era diventata semplicemente una maniaca killer che non parlava, Kumiko non parla mai in tutto il fumetto, e uccide qualsiasi cosa si muova appena viene rilasciata appunto da Frenchy. Esatto. Sinceramente la love story della quinta stagione.
0: E appunto, infatti, parliamo di questa
2: Dio,
0: quinta stagione.
1: Aspetta, no. Arriviamoci prima. Sì. Nella quarta stagione succedono altre cose importanti. Perché appunto tutta la storia dell'isola di Epstein, come l'ha raccontata lui, ma che comunque sia è qui, è tutto propedeutico per costruire il personaggio di Soldatino. Personaggio Soldatino che è troppo, e questo è il vero vulnus che ha fatto girare tutta la storia, e che alla fine ha avuto diciamo un cambiamento strutturale, perché probabilmente si è messa in mezzo la Amazon Prime, che ha detto no, questo non si può fare, bisogna fare così. E ci arriviamo. Adesso io non lo dirò ora, quindi lo dirò dopo. Però ecco, diciamo che la struttura narrativa di tutto il racconto stava avvertendo verso un lato, che era quello appunto del fatto che comunque sia ci sarebbe stato qualcuno di più forte di Patriota che lo avrebbe dovuto battere. E tornando a noi, ecco che qui c'è l'innesto con Gen V, perché davvero Gen V, non so se tu sai, Marco, quantomeno
0: ho letto qualcosina,
1: allora,
0: su
1: Gen V,
0: però
1: è praticamente
0: la versione
1: di Amazon Prime, perché quella è proprio una versione di Prime, woke di The Boys, dove praticamente
2: anche
1: Young Adult, perché
2: Teen Movie.
1: Perché praticamente che cosa succede? Si dice e si fanno cose affidando tutto ai ragazzini. E naturalmente tutta questa storia serve a costruire cosa? A costruire tutta una serie di idee che a me mi viene in mente, per esempio New Mutant, per esempio,
2: sì.
1: Che mi viene in mente, che assomiglia molto a sta roba.
2: Sì.
1: Sono gli esperimenti Marvel, in questo caso, gli esperimenti che venivano fatti sui mutanti per renderli più forti. Qui in questo caso invece abbiamo una società che comincia a distribuire il V a tutti, ma una di queste persone presenta una, diciamo, forza differente dagli altri, perché è in grado di utilizzare il sangue. E quindi di conseguenza qualunque cosa lei faccia ha l'unico potere del sangue. Ma essendo di colore, essendo teen, giovane, diciamo giovane, perché poi teen bucacchio, manco per niente.
2: Vabbè, liceo, liceale comunque, no?
1: Sì,
2: è,
1: sì.
2: È un college.
1: Un
2: forse,
1: college, sì. Vabbè, ma comunque sia, essendo giovane, doveva essere una versione trainante, trainante della storia. Quando è stato fatto questo progetto, non era quella l'idea, perché l'ideatore, appunto, che è Pripke, era uno spin-off che doveva essere spin-off. Prime a un certo punto ha detto: adesso li facciamo rientrare, perché questo è successo realmente, perché i soggetti dei vari canali video non hanno mai pensato di andare a cercare esattamente di che cosa si tratta. Non lo troverai su Wikipedia, chiaramente.
0: No.
1: E quello che è accaduto è che Pripke ha detto no, nemmeno per sogno. Ha detto: uno spin-off è uno spin-off. Io devo parlare della serie, e nella serie ci sono i nostri supereroi, non i loro supereroi. Lo spin-off finisce dove... E allora che cosa hanno fatto a Prime? L'hanno chiusa, letteralmente, perché non aveva nessun utilizzo pratico.
0: Sì, infatti ho visto che la serie è stata chiusa quest'anno.
1: È stata cancellata, sì, che è diverso. Non è semplicemente chiusa, è stata cancellata. Perché non aveva nessun utilizzo, perché quando Kripke si è rifiutato di inserire quei personaggi all'interno del racconto di The Boys, la serie non aveva più nessun significato. C'è stata poi quella passata che noi abbiamo visto nel finale della quarta e della quinta, perché nel finale della quarta si vedono loro, perché quello super forte è quello che tiene, che blocca Frenchy, anzi no, che blocca Kumiko, mi pare. Poi c'è quella telepate, la stronza telepate, che dice qualcosa a Frenchy nell'orecchio e lo fa camminare, sì, da un'altra, sì, parte. Poi c'è un altro di questi personaggi, quella coccia pelata che prende Ewing.
2: Ah.
1: E Starlight che riesce a scappare. Questo è il finale, no? Starlight che riesce a scappare.
2: Ah, quando sta nel campo di concentramento.
1: Esatto, prima di arrivarci, quelli che li catturano sono quelli di Gen V.
2: Ah, ok.
1: E quella è la prima passata. Io ho detto, vabbè, a sto punto vediamo un po' come si sviluppa la cosa. Non si è proprio più sviluppata, se non per la morte della ragazza pelata, diciamo, faccia pelata, che non mi ricordo come si chiama l'attrice. E
2: La telepate,
1: esatto. Per la sua morte e forse qualcun altro è anche morto lì dentro di quelli che erano proprio i Gen V, anche qualcun altro è morto. Ma non è solo questo, ma è il fatto che di colpo vengono richiamati questi personaggi di Gen V e tutti quanti, sì, nei canali video hanno detto: ah, ecco, e allora saranno loro. No, la risposta è stata no. Cioè Pripke ha detto proprio no in questo caso, ha detto la storia di The Boys finisce con The Boys, non finisce con Gen V, perché non è quella la strada. E io qui ci faccio una chiosa. Ora ve la racconto, questa è una chiosa. Come doveva finire The Boys? Tutti quanti hanno detto: è un'altra storia. No, facciamo una cosa semplice. Più semplice, più plausibile. Per chi ha visto la quinta stagione, quindi adesso parliamo solo per coloro che hanno visto la quinta stagione.
0: Allerta spoiler,
1: molto spoiler. Homelander prende alle spalle Soldatino, lo fa svenire perché gli toglie l'aria, solo per quello, perché quello è il massimo che si può fare a Soldatino, lo rimette nel freezer e finisce là, no? Butcher arriva quando entra dentro la stanza, dentro la casa ovale, diciamo, e va con l'intento di uccidere Patriota con il raggio di, si chiama
0: Kumiko,
1: no? Con il raggio Kumiko. Adesso voi immaginatevi se invece di Kumiko c'era invece Soldatino, che veniva liberato da Butcher e che Butcher gli fa capire che lo puoi odiare quando ti pare, ma quella persona va assolutamente fermata perché, nonostante che sia tuo figlio, è un delinquente. A quel punto il ragazzino non ti serve, perché ci pensa Soldatino. Soldatino possiede un raggio che è stato inventato, chiaramente questo non, il fumetto non c'entra proprio niente con questo, un raggio che gli è stato un potere che gli è stato che gli è arrivato durante le torture che gli facevano i russi, i sovietici, facendolo avvicinare, facendolo stare vicino all'uranio di ogni genere, ordine e sorte, e lui gli è venuto questo potere per cui lui può togliere i poteri agli altri.
0: Sì.
1: E Soldatino toglie i poteri a Homelander e Butcher ha la sua vendetta. Avrebbe funzionato benissimo.
2: Ah, avrebbe.
1: Avrebbe. Avrebbe.
2: Infatti tutta la filiera di Kumiko e dei superpoteri dell'uranio è stata scritta malissimo.
1: Scritta malissimo perché bisognava fare in modo che alla fine fosse una donna a risolvere il problema.
2: Ma soprattutto Franci di punto in bianco comincia a fare sta cosa non annunciata, non capita.
0: Soprattutto allora, guarda, purtroppo
1: siamo arrivati Franci, alla quinta stagione.
2: È un buco di sceneggiatura.
0: Franci,
2: a un certo punto.
0: È poi ho controllato, è Kimiko, non Kumiko.
1: Sì, ma io lo sapevo che era sbagliato, ecco perché chiedevo a voi.
0: Franci e Kimiko sono i due personaggi ovviamente più massacrati tra la quarta e la quinta a livello di sceneggiatura, perché a un certo punto Franci comincia una storia con un altro uomo sì, completamente a caso, cioè non è mai stato nulla, lui a caso si innamora di un altro
2: uomo, una bromance, diciamo,
0: esatto, con l'approvazione di Kimiko che invece dice che va a scopare in giro, cioè questa è una cosa proprio. E poi secondo me nella quinta stagione arriva proprio il colpo di grazia,
2: sì,
0: perché a lei la fanno parlare,
2: sì.
1: Sì, e lì diventa un porno.
0: E non, ma è una cosa, cioè, nel senso.
2: Ah, sì, poi esatto, si zompano addosso.
0: Cioè, tu mi hai presentato un personaggio per quattro stagioni che c'ha questa peculiarità, dove costruisce un legame con un altro proprio insegnandogli la sua lingua dei segni, il suo modo di comunicare, tutta questa cosa, e alla fine arriva e parla. E perché parli? Vabbè, ho imparato.
1: Questo cioè, perché
0: così. Questo è stato veramente proprio il delitto più grande, secondo me, dell'ultima stagione.
2: Ma tu hai capito il momento in cui il perché Franci comincia a esporre.
0: Esatto, poi un'altra cosa, Franci.
2: Kimiko
0: allora,
2: all'uranio.
0: No,
2: perché?
0: E soprattutto anche questa cosa. Invece, Franci, che era quello lì che comunque nelle prime stagioni. Aveva
2: protettivo
0: tutti i suoi rimedi, tutte le sue cose, era quello che cercava le soluzioni, che costruiva anche delle armi, delle cose. A un certo punto diventa biologo,
2: sì,
0: perché ha a che fare con lui, si occupa dell'estrazione di questo virus così senza motivo, e poi da biologo diventa tecnico radionucleare,
2: sì,
0: e riesce a padroneggiare questa cosa da un personaggio che invece è, cioè,
2: era bello per la sua proletarietà.
0: Sì, esatto, che era un personaggio, capito, bello grezzo, però con certi lati raffinati, questo accento francese. Funzionava e diventa uno così, boom.
1: Beh, questo perché.
0: Così come Yui.
1: No, aspetta. Questo perché c'è un motivo, però. Perché
0: a chi lo devono far fare?
1: Perché sia Franci che.
0: Kimiko.
1: Sia Franci che Kimiko. Sono gli unici due personaggi che, diciamo, trascivola e casca fanno ancora attinenza dentro il fumetto. Perché per capirsi, no? L'ultima scena in cui c'è Monker, l'amore, e lui che si fa ammazzare da Homelander, in realtà lui finisce in un se ricordo una specie di imboscata costruita da Homelander, no? Per fare un macello, una distruzione. Kimiko li ammazza quasi tutti, ma non ricordo uno delle bestie di Homelander, che poi sono tutti super con i superpoteri, sì, strappa un braccio a Franci. E Franci capisce che lui non potrà sopravvivere con un braccio tagliato, non è un supereroe, no? E che cosa fa? Chiede aiuto a Esposito, lo chiamiamo così perché io non mi ricordo,
0: sì.
1: Al presidente Lavolt,
0: Edgar,
1: che gli dice: io lo posso aiutare, però tu adesso mi dici dove sta Butcher. Sì. E lei è la traditrice, ma zia mai, che se ma tu fai una donna traditrice, sei impazzito. Capisci? E allora lì si sono inventati una storia che purtroppo non sta veramente né in cielo né in terra. Poi parliamo di Homelander. Homelander lo facciamo come chiusura, perché sì, là proprio sì, ingendere più un cazzo, una cosa allucinante. Rispetto al fumetto è proprio una cosa che è fuori di testa, nel vero senso. Però è bellissimo, perché proprio che cosa deve fare lo sceneggiatore? Deve mettere a punto una struttura narrativa che sia coerente. Secondo me The Boys fino alla quinta stagione è coerente, non può non c'entrare più nulla col fumetto, però rimane coerente, nel senso che doveva fare? Quello che ho detto io doveva fare, ma quello non si poteva fare, perché a un certo punto io mi immagino i produttori di Prime Video e dice è questo, mettici questa, almeno mettici questa, fammi vedere che ci sono anche le donne che hanno un senso in questa storia, capito? Che hanno un senso di governance, come si dice. Perché, per esempio, se vogliamo un'altra storia che finisce più o meno che ci siamo, è Starlight con Ewing. Perché in realtà loro finiscono, sì, che sono più ricchi, molto più ricchi, e vivono in una specie di yacht mega galattico con la piscina... e lei si diverte a stare in piscina incinta, anche lì se mi ricordo bene, anche lì incinta. Comunque esiste anche questa versione di questi altri due personaggi che sopravvivono. Butcher mi pare che muore, no? Non muore proprio.
2: No, non muore.
1: Butcher non muore, il cattivo
0: nel fumetto non muore.
1: Ma che siamo pazzi? Ma nemmeno per sogno.
2: No, loro escono a testa alta tutti quanti, vincitori.
1: I boys sono i boys. Ah, un altro personaggio di cui non abbiamo fino adesso parlato. Di
0: LM?
1: No, Robert no. Spinner. Come si chiama? Brent Spinner? Il presidente.
0: Ah, sì, sì,
2: sì, presidente degli Stati Uniti.
1: Degli Stati Uniti, quello, l'ultimo, quello che rimane. Quello in realtà è il nostro Bob di Supernatural.
0: Singer.
1: Sì, sì, Bryan Singer potrebbe essere. Vedi un po'.
2: No, Bryan Singer è il regista.
0: Aspetta,
1: vedi un po' come si chiama.
0: Credo sia Stinger, però
1: Bob
0: adesso
1: Singer, secondo
0: lo,
1: me.
0: Lo controllo.
1: Si chiama nello stesso identico modo, è qualcosa di agghiacciante. E comunque sia, il personaggio, quel personaggio lì, è un altro personaggio di Supernatural molto famoso. Tra l'altro, se una persona va a vedere... di tutti questi
0: Robert Singer.
1: Che ti devo dire, ma questi sono tutti personaggi che di solito nelle serie televisive vivono, cioè se tu vedi il suo storyboard di tutto quello a cui partecipa, una madonna. Considerando il fatto che poi c'è sempre Criminal Minds, GIS, c'è quella roba lì dove ogni tanto ricompaiono i personaggi, figuriamo, andiamo avanti all'infinito. Ora però il discorso è questo: questo personaggio qui, che poi ritorna a essere di nuovo presidente nella quinta stagione, è quello che chiede ai boys di ritornare in funzione, ma ormai non c'è più nessuno, mentre nella versione fumettistica ci sono tutti, perché l'arte materno mica si sposa, quell'altra cosa.
2: No, vabbè.
1: È una tristezza proprio, l'arte materno che si sposa. Ma perché si deve sposare? Per quale motivo? Una persona che non si sa quanta gente ha ammazzato. Però la cosa interessante è che la scena finale della morte di Homelander è identica nella scena proprio finale. Il frame finale è uguale. È lo stesso. Cioè è veramente Butcher che apre la testa in due. Però lui ormai è ipermorto, quindi non è che... Perché questo? Adesso facciamo i piccoli spoiler del fumetto. Homelander non ha nessun significato dall'inizio alla fine, perché Homelander è un personaggio che nel fumetto viene raccontato a pezzi nelle varie storie dei fumetti e viene spiegato esattamente che tutto ciò che all'inizio una persona può arrivare a credere viene smentito verso la fine. Perché noi non abbiamo parlato in tutto questo racconto di The Boys di un personaggio fondamentale nel fumetto, che è Black Noir. Mm. Perché Black Noir qui praticamente è un deficiente.
0: Sì, in The Boys è molto...
1: È un cretino.
0: Vabbè, è un cretino.

0: cose.
1: McLaren, tra l'altro, che è l'unico sopravvissuto dei sette originali.
0: No, no,
1: in the super. Nella serie, sì.
0: Nella serie, sì, nella serie Black Noir veniva anche chiamato il muto, semplicemente non parlava. Però no, no, non, questa è una cosa inventata da Kripke, sempre. Okay. Perché Black Noir è praticamente un clone di Patriota nel fumetto. E Patriota, che non si ricordava francamente nulla, perché la caratteristica di Patriota è che spesso e volentieri massacrava gente, ma lui non se lo ricordava. Sì. Tanto che lui si credeva schizofrenico. Nelle scene che si vede di Kripke, di lui che si gira allo specchio, lo specchio gli parla, no? È un sinonimo in cui Kripke fa vedere che lui è schizofrenico. In realtà questa scena nei fumetti non c'è. Non c'è mai. Lui però non si ricorda veramente di averle fatte quelle cose. Eh sì, perché è il clone che le fa al posto suo. Sì, perché lui, il Black Noir, quando si toglie la maschera, scopriamo che è identico a Patriota.
1: Ah, okay.
0: E quindi, siccome è uno psicopatico, ammazza al posto di Patriota con la faccia e le sembianze di Patriota. E Patriota non lo sa e crede di essere schizofrenico, ma in realtà non c'entra niente. Quando lo capisce Patriota, si mettono a fare a botto e sono due cloni della stessa personaggio, che naturalmente Soldatino non c'entra niente questo. Soldatino era uno che veniva ingroppato letteralmente da Patriota, cioè un drago. Soldatino non c'entra proprio niente nella storia del fumetto.
1: Nel fumetto è un'altra cosa.
0: È un omosessuale che spesso e volentieri era usato da Patriota come violento.
1: Come bambola
0: era bambola, sì.
2: Sì, lì c'è un sofisticato riferimento al famoso saggio La seduzione dell'innocente,
0: esatto.
2: Di Wrexham, dove veniva ipotizzato che la spalla del supereroe avevano un legame omosessuale, tipo Batman Robin, in cui Robin, diciamo, era l'amichetta del supereroe. Sì, quindi irrideva quell'archetipo,
0: cioè, non è scemo. Ho scritto il fumetto, è spettacolare anche per questo.
2: Sì.
0: Però Soldatino non ha nessun riferimento nella storia del fumetto di The Boys. Soldatino è praticamente inesistente da questo punto di vista. Non c'entra niente con la storia, non è un supereroe che ha dei poteri particolari, non è niente di niente.
2: Sì, dall'ipotetico clone di come si chiama, l'aiutante di Capitan America.
0: Sì, sì, Soldatino.
2: No, come si chiama?
0: L'aiutante Winter Soldier.
2: Esatto, sì, perché è abbigliato come Winter Soldier, sì, richiama quel personaggio, Bucky Barnes. Passa all'altro lato, cioè essere il padre di Dio.
0: Esatto. Cioè, no, ma anche questo che secondo me è divertentissimo, però chiaramente la struttura narrativa del fumetto a quel punto non vacilla mai, perché appunto se c'è un personaggio sempre eretto che non ha mai voluto partecipare a niente, che ha gli stupri violentissimi di Starlight ricevuti prima da Patriota, poi da Patrioti assieme agli altri, perché Patriota, c'è una scena del fumetto in cui lei viene violentata da tre persone, da tre supereroi, uno è Patriota, l'altro è E-Train e l'altro è Black Noir, tutti e tre assieme, e la ragazza, quella super forte, non Strom, quell'altra.
2: Quella che sta sull'aeroplano.
0: Sì, esatto. Esatto.
2: Mev, sì.
0: Lei che sapeva sempre tutto, non gliene è mai fregato niente. Ha detto, no, tanto è l'ennesima puttanella. Che il fumetto è...
2: Anche perché c'era passata anche lei.
0: Esatto, il fumetto credo che sia molto più pesante da questo punto di vista. E poi, quando si arriva appunto al dunque... che Patriota finalmente capisce che è stato usato da questo clone, sì, e che è semplicemente un clone, perché in realtà la frase che noi sentiamo da quello che l'ha inventato queste cose, che a un certo punto che riesce a scappare perché lo lascia perdere Patriota, che si vede alla quinta stagione, quando lo dice a Soldatino, gli dice, tanto noi avevamo già il tuo sostituto che era Patriota, in realtà questa scena, questa cosa viene

0: fuori dal fatto che quella frase non viene detta a soldatino, ma viene detta a patriota, perché gli dice: tanto noi abbiamo già un sostituto, perché abbiamo fatto i cloni di te, ne abbiamo tanti di te, capito? E la cosa abbastanza incredibile è proprio questa, che erano persone che avevano gli stessi poteri di patriota, solo che erano più psicopatici, più matti, furiosi come i cavalli. E tanto che noi lo vediamo in uno dei fumetti, c'è Butcher che entra dentro una di quelle sale in cui ci sono le incubatrici, e c'è uno che spara i laser come patriota. E quello è uno dei cloni, piccolo, che deve crescere. La cosa che loro non sono mai, non hanno mai potuto fare niente, è il fatto che comunque sia patriota godeva di un certo hype, come si dice hype, no? E quindi di conseguenza non era sostituibile. Questo era il motivo. Ma Esposito, io lo chiamo così, il capo della VOT, voleva proprio trovare un sistema per sostituirlo con un clone. Solo che non trovava un clone decente, perché erano tutti psicopatici. Lui era quello più sano. Che questa è la cosa del fumetto in Greek, che lui era quello più sano.
1: Sì.
0: E quindi di conseguenza quello che accade nel fumetto è che si massacrano, nel vero senso della parola, e vince Patriota. E lui a un certo punto entra a Butcher, lo vede semimorente Patriota, caccia il piede di porco, glielo infila nella testa, e apre la testa in due. Ed è quella la scena che noi rivediamo nella serie. E
1: infatti io direi adesso di spostarci dal fumetto alla serie.
0: Alla serie, esatto.
1: Di cui stiamo parlando, e parliamo del finale della serie.
0: Esatto, vogliamo fare una pausa? Facciamo una pausa.
1: Facciamo una pausetta, dai. Sì.
0: Pausa?
2: Sì, dalla stagione 5 la colonna sonora è uscita a maggio, stavolta il compositore Christopher Lenners si avvale della collaborazione di un altro compositore americano, Matt Bowen. Esce solo in formato digitale in 32 files per l'etichetta americana Madison Gate Records. Andiamo ad ascoltare Meat Queen.

0: E quindi arriviamo a parlare di questo finale di stagione, perché dopo questa deviazione di percorso sul fumetto dobbiamo parlare di questa cosa che è successa, che la serie è finita. Io direi di analizzare fondamentalmente le ultime due puntate, che sono le due puntate chiave che ci danno appunto la chiusura di questa serie. Con molta fatica, arriviamo con molta fatica a questo finale di stagione, perché purtroppo, come succede nelle serie che vengono tirate, stiracchiate per le lunghe, purtroppo arriva il finale che vuole accontentare tutti, ma in realtà poi delude tutti. Partiamo dalla penultima puntata. Penultima puntata, cosa succede? In realtà nel finale della puntata precedente noi vediamo che Soldatino dà il V1 a Patriota.
1: Sì, allora aspetta, perché se vogliamo dire questa cosa spiegamola bene.
0: È giusto per dire il cambiamento dei poteri di Patriota.
1: Soldatino comincia a cambiare idea nel mondo e decide di aiutare Homelander, viene dal fatto che comunque sia scopre questo fatto che
2: Stormfront.
1: Ecco, bravo, vedi che stanno passando i minuti. Io già
0: no, in realtà non è Stormfront, è quella nuova, Firecracker.
1: No, Stormfront. Siccome okay. Stormfront sta è morta, diciamo, tra virgolette, durante...
0: Ufficialmente si è suicidata.
1: Che si è suicidata, sì, delle patane.
0: Beh, la notizia che viene data è del suicidio di Stormfront, al quale ovviamente non crede nessuno.
1: E siccome Stormfront era la persona che nella versione seriale era la persona che aveva avuto una storia importante con Soldatino, mm-hmm. Soldatino era molto attaccato a lei, lui decide di dare il composto V1 a Homelander perché questo è quello che avrebbe voluto. Becca si chiama?
0: Becca, sì.
1: Becca. E questo è quello che avrebbe voluto Becca. Questo è diventato un meme, naturalmente, perché sembra che qualunque cosa succeda in The Boys è perché l'ha voluto Becca. E in realtà la motivazione è chiaramente legata al fatto che il personaggio principale ormai è Soldatino. Certo. Gli altri sono praticamente i personaggi che devono chiudere la storia, ma noi abbiamo già Soldatino in dirittura d'arrivo verso il prossimo spin-off, perché di tutti i personaggi ci sarà solo Soldatino, chiaramente, perché si torna indietro nel tempo. Soldatino e i personaggi che abbiamo visto più o meno morire tutti quanti o per mano di Soldatino o per, diciamo, altre motivazioni, sì. Così
0: o anche per mano di Patriota.
1: No.
0: Beh, sì, ad esempio, Train viene ucciso da Patriota.
1: Train non c'entra.
0: All'inizio della stagione.
1: Non c'è nella.
0: Sì, non c'è nel finale, però dico.
1: No, non c'è in Soldatino. Nello spin-off. Ci sono solo quelli che hanno preso il V1.
0: Ah, ok.
1: E di quelli ci sono appunto i gemelli, Stormfront, non mi ricordo come si chiama, quello che vola la. Io però devo vederlo.
0: Sì,
1: facciamo finta che sto continuando a parlare.
0: Credo che si chiama Angelo.
1: Non è, no? Non, c'ha un nome tipo un altro tipo modello Storm, qualcosa del genere, sì. Ma di cui non ricordo assolutamente. Che è il personaggio della penultima puntata, quello che ha il V1, quello che in realtà consegna il V1 a Soldatino. È lui, colui che consegna il V1, capito? Quindi di conseguenza il personaggio che consiglia il V1 glielo dà proprio perché così Soldatino lo libera dall'immortalità e lo fa tornare a essere un essere umano. Questo è il personaggio. Io non mi ricordo come si chiama, ma sì. Vabbè, avete capito. Ora, il problema dov'è? È che tutta questa storia che si conclude con Soldatino che dà il V1 a Patriota... Io, francamente, non si capisce per quale motivo dandogli il V1 lui diventa V1. Cioè, questo lo capite? Vabbè, che non ha senso. Perché se c'è una cosa che abbiamo scoperto è che il V, se viene dato a un'altra persona che c'ha già il V, non lo fa stare meglio. apparentemente, ma lo fa alla lunga stare male.
0: Sì.
1: Perché è una droga che esalta ancora di più i suoi poteri e a un certo punto si scassa, come è successo per i treni, che gli è venuto un infarto. Per capirsi, cioè gli si è fermato il cuore, perché a un certo punto quello che succede è proprio questo. Non ho capito per quale motivo invece il V1 lo renderebbe immortale. Comunque noi ci crediamo a questo fatto, noi non lo sappiamo in realtà, perché poi non lo capiamo se lui diventa veramente più forte, perché boh, più forte di Patriota c'è Patriota. Come fai a sapere se è ancora più forte di prima? Non lo sai, quindi... Poi vabbè, se volessimo andare a vedere quello che ha senso nella storia, si dovrebbe aprire un capitolo
0: vabbè, sì, sì.
1: surreale.
0: Comunque, diciamo, questo,
1: nel vero senso della parola.
0: Alla fine Patriota si inietta il V1, appunto questo succede.
1: Se lo inietta come? Siccome non se lo può ignorare, lui con il laser si taglia le vene
0: esatto, sì,
1: e lo spruzza nelle vene, perché non è possibile per lui
0: non può bucarsi.
1: È un po' come Superman.
0: Con un ago. Quindi questa è la terz'ultima puntata. Poi arriva la penultima puntata. La penultima puntata che fa anche una scelta discutibile dal mio punto di vista del titolo proprio della puntata, perché la puntata si chiama Il francese, la femmina e l'uomo chiamato latte materno, che in realtà sono i nomi che hanno i personaggi nel fumetto, ma nella serie noi Frenchy non abbiamo mai sentito chiamare il francese e Kimiko non abbiamo mai sentito chiamarsi la femmina.
1: Mamma.
0: Diciamo, le scelte discutibili partono proprio dal titolo.
3: Il francese sì, ma è un non nome.
0: No, invece nel fumetto so che si chiama proprio il francese, cioè proprio il suo, il suo nome.
3: Lo chiamano, lo apostrofano come il francese, tutto qua. Anche ma come nel fumetto, cioè è un nome
1: nel fumetto rimane, lui dice che nel fumetto rimane il francese,
0: nel francese
1: rimane mentre
0: il francese
1: diventa...
0: French.
1: Nella serie, capito?
0: Così come Kimiko viene sempre chiamata Kimiko, non viene mai chiamata la femmina, che è il nome invece del fumetto. Vabbè, questo diciamo per evidenziare le scelte
3: è vero,
0: discutibili che sono state fatte nelle ultime puntate. Cosa succede? Appunto, nella penultima puntata si prepara il terreno per il finale, perché...
1: Boomsight, si chiama Boomsight.
0: Ah, Boomsight, ok, l'hai trovato. E quindi cosa succede? Allora, prima di tutto vediamo che si comincia a strutturare il piano per cui Kimiko deve diventare l'arma, e quindi c'è Frenchy che fa gli esperimenti su di lei e la carica di radiazioni, perché per qualche motivo che noi non capiamo e non sappiamo, se lei viene bombardata di radiazioni con l'uranio si riesce a sviluppare questo cannone,
1: che è una fregnaccia che...
0: Vabbè, però noi diciamo andiamo per buono quello...
1: No, ma è una fregnaccia perché c'è nella struttura appunto di un seriale, non puoi prendere per il culo lo stesso platform, la stessa forma, cioè vorrebbe dire che il composto V1 e il composto V sono uguali. Perché non ho capito, chiaro che ha funzionato col soldatino, ma bisogna vedere se funziona pure col V normale, cioè che c'entra, sono due cose diverse.
0: Comunque poi Patriota arriva all'apice del suo delirio di onnipotenza, perché va dal presidente e gli chiede di sciogliere il congresso e di far sì che praticamente tutti i poteri siano accentrati su di lui, e di fronte all'esitazione del presidente lui lo uccide e fa diventare presidente Ashley, che era
1: spalma il cervello come una mosca, no?
0: Che era diventata
1: si pulisce le mani sul
0: divano del
1: divano brutto della Casa Bianca
0: dello studio Vale. E quindi dopo aver sancito ancora di più questo suo delirio di onnipotenza, lui va a cercare.
1: Però c'è una scena importante, se ricordo bene, che mi è piaciuta tanto.
0: Quella di Abisso.
1: No.
0: Che mi è piaciuta quella molto.
1: Quella dell'uomo che è stato mandato nello spazio.
0: Sì, che praticamente arriva questo...
1: Magnate. Più ricco del mondo.
3: Vabbè, quello è un graffio bellissimo.
1: Esatto.
0: Che è chiaramente Elon Musk, esatto. Perché dice, è un astronauta dilettante. E lui mentre sta fuori, questo viene un attimo, dice vai un attimo fuori che noi dobbiamo parlare, lui parla col presidente, arriva Patriota e lo butta fuori e dice vabbè, lui voleva fare l'astronauta e mo sta nello spazio. momento sì, molto divertente, così come invece il mio momento divertente della puntata è quello di Abisso che viene mandato a fanculo dallo squalo martello.
1: Posso dire una cosa importante, perché magari, perché io vorrei che voi aveste fatto caso a una cosa, perché ecco, per esempio, tu hai detto Elon Musk, lo sai che secondo me quello era Bezos, era molto più simile.
0: Ah, forse è più Bezos.
1: E siccome qua stiamo in una serie di Prime Video,
0: io dici ancora
3: no perché viene, cioè...
1: perché Bezos è Blue Origin, è l'altro razzo,
3: no,
1: è che...
3: no quello è un riferimento diretto all'ingresso di Elon Musk nell'amministrazione Trump,
0: sì,
3: perché
0: sì.
3: Lui viene ammesso alla Casa Bianca nello staff del presidente nella finzione di The Boys, nella puntata, e gli viene presentato e Patriota ovviamente questa cosa non la tollera, perché come fai a gestire un plenipotenziario? Se io sono l'uomo più potente, che devo sottostare, sì, sì, a Elon, esatto, Musk?
1: E come glielo spiega quella, ci vogliono i soldi.
3: E alla fine lo butta. Eh sì, infatti, ci servono i soldi. E lui non importa niente. Va nello spazio e lo ammazza.
0: Comunque, invece, l'altra scena che fa da contrastare a questa è molto bella, la scena di Abisso. Perché Abisso, nella puntata prima, si era macchiato di un grande...
1: prima ancora
0: di un grande crimine contro, diciamo,
1: un miliardo di pesci,
0: esatto, perché sversa del petrolio nell'oceano,
1: è stato
0: Black Noir, poi lui lo però lui si prende la colpa,
1: certo, no, è sua la colpa, è lui che ha fatto la pubblicità che andava tutto bene, esatto. Madama la Marchesa,
0: e quindi viene mandato a fanculo da questo pesce, da questo squalo martello, che in originale ha la voce di Samuel L. Jackson.
1: Cioè questo, sì, nella versione originale
0: c'è questo cameo di Samuel Jackson che dice tu col mare è chiuso, se provi a rientrare in mare noi ti ammazziamo.
3: Sei un uomo morto. Esatto. Sì,
1: perché in realtà tutti sembrerebbe, perché poi in realtà il fumetto qui non c'entra niente, però in quel racconto che viene detto, praticamente uno dei pesci più antichi, che è quello che muore quando c'è il petrolio sversato, che è quel pesciolone, sì, a cui lui cerca di fare anche la respirazione bocca a bocca, ma non si ripete. Quello era, fai conto, tipo il pesce più anziano del mare. E infatti loro dicono: vendichiamo lui, vendichiamo quel pesce lì.
3: Kevin.
1: Non mi ricordo, però è molto bello perché effettivamente la cosa ha un nome, fra l'altro, che sembra italiano, se ricordo bene.
0: Non ce l'ho davanti.
1: Comunque,
0: cosa succede? Parallelamente ci sono due cose che si svolgono in parallelo. LM, Annie, Butcher e Yui si infiltrano negli studi della Vogue, dove c'è O'Father che sta facendo le prove del musical, perché Patriota poi dovrà annunciare la sua venuta come secondo messia.
1: Sì.
0: Facendo anche vedere questo video che lui ha preparato con...
3: E gli sta pure stretta la cosa, esatto, del secondo messia, che
0: perché
3: no?
0: Lui dice:
3: sono il messia di Nike, il profeta di chi?
0: Esatto, sono quello originale.
3: Io sono Dio.
0: e nel frattempo, parallelamente, vediamo Franci che fa gli esperimenti su Kimiko, che riesce a renderla radioattiva, e Patriota li va a cercare. Patriota li va a cercare, loro si nascondono, Franci li fa nascondere in questa conduttura di zinco, perché Patriota non riesce a vedere attraverso lo zinco.
1: Sì, perché Superman è il piombo.
0: Eh sì. E Franci poi si sacrifica facendosi sgamare da Patriota per proteggere appunto le altre due ragazze, soprattutto la sua Moncur, la sua amata, e muore tra le braccia di Kimiko.
1: Sì, dove molti hanno pensato che erano le radiazioni.
0: No, uccide Patriota.
1: Sì, però come lo uccide non viene spiegato lì.
0: Vabbè,
1: è chiaro, si vede sì, solo sì, in un fotogramma. Gli strappa il cazzo.
0: Ah, ok, non me ne sono accorto.
1: Tutto il sangue gli viene fuori da qui, perché Patriota gli strappa il cazzo. E lo butta. No, tanto non c'è nel fumetto, quindi. Però quello che si vede è chiaro, perché lui... Ha le gambe, ha le braccia, ha tutto, quindi non c'è il riferimento al fatto che gli ha strappato il braccio, anche se non era lui, però non c'è il riferimento al fumetto, ma si vede la scia di sangue enorme che gli viene da questa parte. E siccome lui parla sempre di cazzi, dalla mattina alla sera, lo fa anche con Patriota, quando quello fa semplicemente il rumore di due dita contro il muro, per attirarlo e immediatamente arriva Patriota e continua a parlare di cazzi e quella è la vendetta che probabilmente Homelander ha fatto.
0: E quindi poi dopo questa puntata arriviamo al finale di stagione che si apre con la scena del funerale di Frenchy, scena bellissima dove si legge il testamento di Frenchy che ricorda a tutti quanti i The Boys che lui ha visto a tutti il buco del culo.
1: E vedendo e racconta... il buco del culo, quello è il modo per essere più vicini, esatto, diciamo a tutti.
0: Perché... E racconta con tutti i dettagli dove e quando li ha visti. Comunque, dopo il funerale di Frenchy, si prepara il grande piano per la vendetta contro Patriota. Piano che non sta in piedi, non sta in piedi assolutamente da nessuna parte. Loro...
1: Diciamo che più che non sta in piedi ormai tutta la sceneggiatura.
0: Esatto, cioè ha preso...
1: si scioglie al sole.
3: Anche i superpoteri di Butcher dovrebbero impallidire questi tentacoloni. Cioè...
0: Sì, sì, sì, di fronte a Patriota di che c'è uno che ormai è il più...
3: Lo potrebbe incenerire, esatto, in un attimo, invece fanno pure a cazzare, esiste pure una scazzottata.
0: Patriota è diventato troppo forte, cioè nel senso lo hanno caricato talmente di tanti poteri che qualunque cosa dovevi fare in quel... Cioè nel senso la serie doveva finire con la vittoria di Patriota. Patriota che distruggeva tutto il mondo diceva ok, ho vinto. Perché era un personaggio, lo è stato fatto diventare un personaggio fortissimo, non c'è più nulla che lo può battere.
1: Ma infatti la mia idea, che vi dicevo prima, avrebbe...
0: Sì, sì, sì, sì, quella...
1: E avrebbe funzionato perché Soldatino comunque sia è l'uomo del V1.
0: Esatto.
1: Ed è assolutamente... Quando fanno a botte nella stagione 4, credo, fanno a botte Patriota e Soldatino, è bello perché Soldatino gli spara anche i raggi laser con gli occhi... Cioè, un Patriota di spara, ma tutto sommato non è che il Soldatino dice dolore, quasi niente.
0: Comunque alla fine...
1: E lo abbiamo scoperto con Stormfront, gli brucia le teche, tutto sommato quella la trova
0: comunque,
1: una cosa
0: alla fine,
1: erotica.
0: Grande quindi. Colluttazione, e a un certo punto Butcher e Kimiko stanno per perdere, però interviene Ryan, che è il figlio di Patriota, che nel frattempo... Sì. Ha acquisito piena contezza dei suoi poteri e li riesce a gestire. Ryan, che tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, diciamo, nell'arco narrativo, nel tempo della serie, passano un paio d'anni. Lui invece comincia che ne ha 12 e finisce ne ha 25, perché vabbè, questo è lavorare con gli attori in crescita è sempre un problema, ci ricorda sempre Stranger Things. Comunque, al di là di questa cosa, arriva Ryan, riescono a fermare Patriota, a un certo punto Kimiko spara sto cazzo di raggio, gli toglie i poteri a tutti.
1: No, aspetta,
0: No, vabbè, volevo...
1: Qui viene la parte più brutta di tutta la storia. Perché c'è la visione di Frenchy.
0: Ah sì, è vero che Kimiko dice che non è, perché per attivare questo raggio ci vuole la rabbia. Ma lei non è rabbiosa, è solo triste.
1: Così lo faccio felice. Lì è come il momento dell'armadillo, no? Che fa tac, si ferma il tempo e quella comincia ad avere la visione, no? Dopodiché l'armadillo dice ok, sta a posto, ormai hai capito, tac, e ricomincia il tempo, perché se no non si capisce. Non si capisce dove succede tutta questa visione di lei che parla, una chiacchiera, 10 minuti, oh. Che deve succedere? È quello il discorso, no? Ecco, lì non ha proprio più senso niente di tutta la storia.
0: Sì, va proprio tutto a minchia.
1: Anche perché non è la rabbia, ma è il cuore, non era Monker, ma era il tuo cuore. Madonna che palle, nel vero senso della parola. Una rottura veramente di gabba sisimo ci vuole come alla Montalba, veramente senza fine proprio, un racconto smielato che non si proprio che tu dici per la serie non sai come riempire sti 10 minuti, ma perché devi dimostrare che non può essere la rabbia che vince ma è l'amore. Madonna santa. Ma veramente latte materno che ti casca il latte, veramente una tristezza. E questa tristezza è proprio data dal fatto che io già lì sono convinto che sia entrata pesantemente la produzione e abbia imposto questa roba che non si è vista mai.
0: Sì, anche perché
1: in tutte e cinque le stagioni, che di colpo nasce.
0: Esatto, nasce con delle premesse che sono totalmente diverse, invece lì si canonizza, diventa, si omologa a tutto il resto delle serie contro le quali ma si scagliava all'inizio.
1: Ma poi lo sai qual è la cosa più incredibile? Questo nel dialogo sarebbe molto interessante da approfondire, ma non né oggi né ora né mai. La cosa più incredibile è che tutti, non c'è uno youtuber che parla di sta roba, sì, ok, d'accordo, sono giovani, ma non ce n'è uno. Per tutti, quella è una cosa normale, perché è normale che ci sia questo rapporto. Ma che cacchio c'entra con la storia? Per tutti va bene perché tutti si aspettavano, appunto, magari non lei, magari l'altra, Remy, la ragazza di colore, che doveva risolvere lei il problema di Patriota. E tu te lo immagini, come, che ne so, 007 Goldfinger, a un certo punto arriva Giovanni, che tu l'hai visto in una serie di Attenti a quei due, che entra in campo e che di colpo, di conseguenza, fa ehi, adesso ti risolvo io, pa, gli spara. E che cosa c'entra? Ma come vi viene in mente che si possa fare una porcheria del genere? Perché uno spin-off? Ma che c'entra? Come sarebbe dovuto andare? E quindi, di conseguenza, a loro va bene anche questa di cosa. Poi si lamentano, dico, però non va bene. Ma scusa, non va bene cosa? Non va bene dall'inizio. Tu è dall'inizio che ti dovevi fermare e dire no, a me, io queste porcherie non le voglio
0: era
1: fare.
0: Era proprio appunto quello che dicevo prima, il fatto che se come requisito per guardare una serie è necessario guardare i suoi spin-off, c'è un problema.
1: Ma sì, ma oltre a questo, io ti dirò di più, ma possibile il combattimento tra Starlight e Abisso, ma anche tutta la fantasia del mondo, ma tu porti Abisso al mare.
0: A parte perché lei se ne va.
1: Drogata.
0: Perché lei se ne va? Cioè, perché lei nel
1: momento lei lo butta fuori perché dice meglio un supereroe che due. Questo ci può pure stare.
0: Però perché nel momento di massima,
1: cioè, e tu dove lo porti? In montagna, in aperta montagna, sull'Everest. Lo porti sull'Everest. Non lo porti vicino all'oceano, si matte.
0: Perché lì poi ho sentito gente arrampicarsi sugli specchi dicendo no, ma perché lei sapeva del fatto che i pesci erano contro Abisso.
1: Ma se lo sapeva solo Abisso, nessuno, chi sapeva una cosa del genere? Dove l'avrebbe dovuto scoprire? Sì, non, proprio una cosa che non sta né in cielo né in terra. Poi fra l'altro lei che in realtà non lo uccide Abisso, lo spinge solo,
0: lo spinge in
1: mezzo al mare
0: e poi arrivano i pesci e
1: lo
0: malmenano.
1: In un mondo normale lo spingi in mezzo al mare e lui riesce con un'orca assassina che ti si mangia. Sì. O con una balena, con la megattera, quella terrificante che c'è in qualche stagione prima, che è terrificante, una megattera mai vista, di una grandezza disumana, che lui cavalca. Cioè, di che stiamo a parlare? Cioè, tu lo butti nel mare così, Matt, il re degli oceani, perché tu non lo sai ancora quello che è successo. E quindi anche quello non funziona. Poi ci metti Ryan, poi ci metti la storia finale, perché poi non è finita qui.
0: Esatto, sì, perché poi alla fine, comunque, questo combattimento porta alla morte di Patriota e Butcher gli pianta un piede di porco in testa e letteralmente gliela scoperchia, lo
1: attenzione,
0: apre
1: con attenzione, un barattolo. Attenzione, virgolette, avete notato il fatto importante? Il fatto importante è che il figlio di Ryan, il figlio di Patriota, era svenuto, perché se no avremmo avuto un'altra di quelle scene, oddio mio padre, sì. No, non lo uccidere, un bravo ragazzo. Amore di Dio, meno male che
0: facciamolo svenire.
1: Così ha detto: facciamolo svenire, così almeno non mi rompe le scatole la produzione che vuole. Quello è svenuto, non se ne è accorto, non si è accorto niente. Ma poi tu alla fine gli hai sventrato il padre, sì, e lui poi c'è questa scena in cui c'è il tentativo da parte di lui di riavvicinarsi. Oh, peraltro, attenzione, altra cosa bellissima che funziona. Volevo fare il rumore, un utucre proprio. Cioè, praticamente il raggio di Kimiko colpisce Butcher e colpisce Ryan. Ryan perde i poteri e diventa un ragazzo normale. Homelander perde i poteri e diventa una persona normale. Butcher perde i poteri, ma ormai è salvo dal cancro. Toh! Lui sta bene, una rosa, dice, era proprio quello che mi serviva a me, tornare normale con il piede di porco. Ed è chiaro che a quel punto, no, quello è una persona normale, quello è un ex Marines che viene dal Burgundi modello Rambo, Che cos'è? Una cosa...
0: Infatti gli tira tutta una serie di pugni in faccia.
1: Lo appiattisce, letteralmente lo appiattisce, poi risolvendo il problema con il lato A del piede di porco glielo infila dentro il cranio e poi con il lato B gli dà una bella spinta per aprire per bene la testa in due parti. E risolvere il problema. Ma non finisce qui.
0: Tutto questo in diretta TV.
1: In diretta TV, sì, con telecamera inclinata. Molto interessante. Tra l'altro è buono perché con telecamera inclinata, volendo, uno lo può girare, diventa 16 noni per il cellulare. Perfetto proprio. Ma la cosa interessante è che non finisce qui, perché c'è la parte 2.
0: C'è il finale del finale.
1: Sì, perché la cosa più incredibile di questo finale tragicomico, se vogliamo...
0: Che non finisce mai
1: e che l'ha fatto troppo veloce, quindi di conseguenza ha detto: ma che c'è 40 minuti prossimi, che facciamo, che ci raccontiamo?
0: C'ha dei lunghissimi titoli di coda.
1: E io invece ho pensato una cosa bellissima, mi sono fatto sempre questi voli pindarici, no? La produzione ha detto: no, guarda, dobbiamo fare questo, quest'altro ancora. Ah, ho capito, va bene, allora noi finiamo tutto in 10 minuti. Dopodiché facciamo tutto rizzuzzare per loro. Perché secondo me così funziona. Cioè loro hanno finito la storia. Mi ci hai messo Kimiko perché mi ci hai obbligato. Ok, va bene, finisce la storia. Dopodiché diventa una zozzaria totale.
0: Sì, perché poi praticamente vediamo che Butcher non è soddisfatto dopo aver ucciso anche Patriota, ma lui vuole uccidere tutti quanti i super, li vuole sterminare tutti quanti.
1: Aspetta. Perché?
0: Perché lui vuole vendetta.
1: No, perché muore terrore.
0: Ah, è vero, perché lui rimane completamente da solo. Perché Ryan gli dice: no, tu sei una merda come mio padre. Il cane muore, tutti quelli della sua squadra, comunque ormai non lo vuole più nessuno. E quindi dice: vabbè, allora
1: muore. A sto punto muore Sansone con tutti i filisteri. Esatto.
0: Quindi prende l'ultima fiala del virus che c'aveva da
1: quella
0: da
1: che
0: parte.
1: Ammazza i D. Attenzione. Perché nell'ipotesi A, B, quella ammazza i V. Soldatino non c'entra una mazza.
0: Sì, sì, comunque esatto. Ammazza tutti. E quindi va lì e si riesce a introdurre nella VOT. Mm-hmm. Così, anche quella è una cosa. Questi hanno fatto 5 stagioni di piani per entrare nella VOT. E lui da solo, senza superpoteri.
1: Ma sì, ormai che ci vuole.
0: Ci entra.
1: Considerate il fatto che il rapporto era tipo 1 a 4, 1 a 6.
0: Sì, sì.
1: Cioè ogni 6 umani c'è un super. Stanno tutti là, Stavano tutti dentro la Casa Bianca perché erano tutti stati allertati, anche quelli che vivevano all'estero erano stati allertati per tornare negli Stati Uniti, perché per ognuno di loro Homelander aveva garantito un posto di fedeltà dentro la struttura della nuova idea di mondo che è l'America.
0: Comunque lui entra nel palazzo della VOT e inserisce il composto nel sistema antincendio. Perché dice così: appena arrivano tutti quanti i super, io azione il sistema antincendio, infetto tutti, e nel giro di un paio di giorni muoiono tutti quanti per via di questo virus contagiosissimo.
1: Con che cosa? Con un telecomando.
0: Con telecomando, sì.
1: Che cos'è? Watchmen, l'arma finale.
0: Okay.
1: Il telecomando che fa vedere che tutto il mondo si unisce contro il dottor Manhattan. Niente, tu non... Che abbiamo fatto nell'umanità? Che cosa è successo? Perché non siamo riusciti, almeno nella tua generazione, a inserire nel cervello delle cose?
0: Non sono,
1: fondamenti...
0: non sono uno di quelli.
1: Comunque... Non hai Yoda, non c'è Yoda, capito?
0: Non c'è Yoda.
1: C'è
0: Yodio.
1: C'è Yodio, Yodio buono, insomma, fino a un certo punto.
3: Yoda che nel guerriero, come il Pantheon.
1: Esatto.
0: Comunque,
1: vedi. I ritorni ci sono tutti a due speech.
0: Comunque, Yui scopre questo piano di Butcher che vede la fiala del virus vuota, quindi anche lui va e si introduce pure lui nel palazzo. Questo palazzo c'ha le porte scorrevi, le immagino con le porte come quelle dei saloni.
1: Però lui ha ammazzato un paio di persone per entrare.
0: Ah, è vero, sì, perché vede un paio
1: di morti
0: cadaveri.
1: Ci sono.
0: Vabbè, comunque Yui arriva e dice: no, non lo fare, stai fermo, no, ma io lo devo fare, no, ma così, e gli spara.
1: Muore.
0: E dopodiché muore, poi gli fanno il funerale,
1: tutti quanti felici e contenti, capito? E lei che si va col cane, adotta il cane, va in Francia e si prende
0: lei che dice ciao Kimiko, guarda gli altri, finisce il funerale, fa
1: ciao
0: e se ne va
1: così.
0: LM adotta Ryan.
1: Adotta Ryan e si sposa.
0: Per qualche motivo. Tra l'altro c'è anche, io non lo so, ho visto anche, sarà la malizia dei miei occhi, però io ho visto che durante il matrimonio tra LM e sua moglie, che finalmente si sposano,
1: c'è la ragazzina.
0: Esatto, Ryan guarda la figlia di LM.
1: La figlia di lei, perché...
3: Ci faccio un pensierino.
0: Che è sua sorella, però, a questo
1: punto. No, non è.
3: Sorellastra.
1: Babbone, no, tu, sorellastra. Allora mi entri nei fondamentali. Ci sono anni di narrazione su queste cose. Esatto. Vabbè, cioè, c'è tutto un filone di YouPorn. Addirittura c'è una categoria.
0: Sì, no, assolutamente. Però io l'ho trovato inopportuno.
1: Ma ti assicuro che è importante.
3: No, Marco Palma sta per entrare dentro Pastarelle. Attenzione, domenica mattina, la mia domenica mattina futura.
0: La serie di The Boys l'ho trovato.
3: No, come minutaggio.
0: Ah, sì. Stiamo arrivando, sto lì. Ma infatti a fine poi faccio il lancio.
3: Perché siamo nella replica, siamo già nella replica domenicale. Dove stai entrando? Lo fai in diretta?
0: Mi autolancio, sì. Quindi allora. Farò...
3: Allora, quando lo fai in diretta, ricordati di essere stato lanciato
0: da me stesso
3: 4 giorni prima.
1: Mancano 7 minuti, se ti può interessare.
0: Ok, vabbè, no, comunque, insomma, questa, quindi, quella se ne va in Francia e realizza il suo sogno, quelli si sposano e quello si stepsister. Quello,
1: e poi c'è
0: Yuin
1: con Starlight che apre un negozio.
0: Esatto, apre un negozio di elettronica.
1: E gli telefona il presidente degli Stati Uniti.
0: Apre un negozio di aspetta, com'è che si chiamava? Tipo Campbell... Visual apre un negozio di elettronica nel 2026.
1: Sì,
0: cioè, certo. Una su quelle cose
1: di lavastoviglie, forse. Perché,
0: forte in questo negozio. Mentre lui sta andando al negozio, lo chiama il presidente degli Stati Uniti dicendo: guarda, io voglio aprire un.
1: Voglio rimettere in piedi i boys.
0: Esatto. No, vuole fare una. Una cosa governativa.
1: Sì,
0: insomma,
1: sì,
0: ti voglio mettere a capo.
1: Sì,
0: e lui dice:
1: sarebbe bello, ma io insomma c'ho,
0: no,
1: una,
0: c'ho da fare, fare c'ho il negozio.
1: C'ho il negozio, c'ho un'attività, insomma, di lavatrici.
0: E lui, il presidente, dice: maledetto settore privato.
1: Certo. Che poi
0: entra nel negozio. C'è lei. Entra nel negozio e c'è Annie che lavora nel negozio. E ormai è solo Annie, non è più Starlight.
1: No, chi l'ha detto poi? 2 secondi dopo decolla che deve andare a aiutare.
0: Sì, ma lei comunque non è più star. Lei comunque si fa chiamare Annie perché lei ha rinunciato al suo nome.
1: Quello che c'è dentro io non lo voglio sapere.
0: Perché
1: che è
0: incinta.
1: È incinta sì.
0: Quindi è incinta di un bambino super probabilmente.
1: Probabilmente sì.
0: Bambino che si dicono pure come si chiama. Lui a un certo punto dice...
1: Zero.
3: Come se non... Un riferimento a Billy Joel per caso.
0: Esatto, sì, c'è un riferimento a Billy Joel che lui lo dice... parla con la pancia e dice: stai attento alla mamma. E il bambino si chiama tipo forse Donovan o cos'è il genere. C'ha un nome,
1: io avevo
0: sì.
1: Già una semiparesi, ero ormai morto. Mi dicevo: vabbè,
3: comunque, finale vuochissimo.
0: Esatto, perché
3: donna incinta che va al lavoro con i superpoteri.
0: Esatto, perché che succede? Perché lei comunque ha mantenuto i superpoteri, quindi sono collegati,
1: c'è una rapina,
0: con la radio
1: vado.
0: Della polizia, credo.
1: Sì.
0: Non so se sono collegati, tra l'altro, in maniera legale. Loro ascoltano abusivamente. Le radio della polizia. E dice: vabbè, sta una rapina. E lei dice: guarda, mo mettiti un attimo tu in cassa che io vado,
1: vado
0: a sistemare questa cosa. E lei vola in cielo.
1: E finisce.
0: E finisce così.
1: E finiamo anche noi perché siamo arrivati.
0: Finisce sulla faccia perplessa di lui, che è la faccia perplessa
3: Tony,
0: di tutti
3: Tony
0: noi.
3: Ci mette una canzone finale, sigla finale.
1: Tony,
3: Billy Joel.
1: Massimo, c'hai 2 minuti.
3: Non c'hai Billy Joel pronto.
0: No, non c'è un Billy Joel. Possiamo cantare una canzone di Billy Joel?
1: Non la conosco.
3: Wouldn't start the fire.
0: Vedi?
1: Eccolo qui. Un Luca perfetto, vedi, uguale.
0: Va bene, abbiamo finito qua.
1: Sono 2 ore e 26 minuti.
0: Mannaggia.
1: Fra 4 minuti comincia Pastarelle,
0: sì, infatti,
1: nella
0: allora,
1: replica.
0: Non, esatto, se state ascoltando questa replica, non...
3: Io sono l'unico che ascolta domenica.
0: Non cambiate canale, rimanete, perché fra 4 minuti sono di nuovo io.
1: Da solo.
0: No, altre 2 persone.
1: No, da solo senza di noi.
3: Cerca di rispondere al WhatsApp dei miei messaggi piuttosto domenica mattina, che non rispondi mai.
1: Bene, allora vi salutiamo, è stata una bellissima puntata.
0: Quindi, noi ci vediamo tra l'altro con la prossima puntata, che è un'altra monografia.
1: Un'altra monografia, certo. E poi andiamo in estate. Poi si va in estate. The Handmaid's Tale.
0: Un altro sequestro di persone.
3: Io torno solo per parlare dell'ancello. Torno solo per parlare di Due Spicci e Backrooms.
1: Dopo, con Tony Globster.
0: Un altro sequestro di persona da parte di
3: Widow's Bay e The Boros.
1: Quelli mettiamo tutti insieme. Ah. Bene. Arrivederci alla prossima puntata.
0: Ciao.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

0: da domenica con le pastarelle.
1: Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Radio Start e benvenuti ad una nuova puntata di Pastarelle. Buongiorno Giulia.
2: Buon pomeriggio Marco.
1: Va bene, ci faccio sgamare subito.
2: Ma subito,
1: proprio.
2: Subito, sabato pomeriggio, come diceva sì. Il buon Baglioni, che ha dovuto annullare tutti i concerti per uno sciupone che gli è venuto poveria. C'è un'età, lo sai, ho scoperto 75 anni Baglioni.
1: Baglioni, insomma.
2: C'è un'età, quindi... Vabbè,
1: Sabato tempo passa per tutti.
2: Passerotto non andare via, come invece è andata via Federica Di Pardo, che anche oggi ha deciso di
1: volare.
2: No, ha deciso di passare a Vannacci. E quindi adesso
1: si occuperà della campagna di comunicazione di Vannacci.
2: Di Vannacci. E quindi l'abbiamo persa per il momento, ma settimana prossima ha detto che verrà, te lo giuro sul canguro.
1: Con la camicia nera.
2: Esatto. E quindi siamo io e te e mia figlia, che è fresca come una cacca di piccione su una statua, perché sta proprio male, povera ciccina.
1: Vedremo se arriverà a fine puntata.
2: Ma sì, povera Stella, perché l'hanno buttata in piscina, quindi ha preso freddo, un 18° di compleanno, e quel ragazzo non vedrà i 19 anni se non riesce a partire per la Puglia.
1: Immagino parti tipo stile, sai, parti americani.
2: Sì, sì, sì, tipo una cosa, tutti ubriachi alla fine, tutti vestiti. Ma lei non voleva andare non voleva essere buttata in piscina proprio in vista della sua partenza per la Puglia, va nelle tue terre, Marco, in provincia di Brindisi.
1: Mangia le mozzarelle.
2: Sì.
1: Un consiglio che do a tutti quelli che vogliono approcciarsi alla Puglia.
2: Potevamo mettere vieni a ballare in Puglia, però va bene, adesso ci pensiamo. E quindi tu come stai? Pure te ti vedo chiuso in chiusino col naso.
1: Allora, io ho il mio solito problema,
2: c'è
1: diciamo,
2: il bollettino
1: esatto, di questa stagione che comunque continua a imperversare. Questa primavera lunga che stiamo avendo quest'anno ci sta a me e a tutti quelli come me massacrando con l'allergia. Ma noi siamo qui a lottare insieme a voi e a camminare tutti uniti verso una nuova meta, che è quella
2: dell'antistaminico.
1: Anzi, se c'è qualche azienda di antistaminici che vuole sponsorizzarci, io sono qui, potete anche testare roba nuova su di me. Io
2: ti offri io come cavia.
1: Dono il mio corpo alla scienza.
2: Bene, posto. Dopo questo appello io dono il mio corpo per lo Zyquil, se volete andare, perché non dormo niente, ragazzi. Quindi.
1: Il cambio di stagione.
2: Pensavo la menopausa, però per lo stesso.
1: Volevo essere elegante.
2: Vero. No, guarda, comunque ancora no, pensavo questo in futuro sarà quello. Quindi.
1: Fatemi
2: vediamo.
1: Sapere anche voi se subite questo cambio di stagione.
2: E se siete in menopausa, fateci sapere.
1: Mandateci dei messaggi. Dateci dei consigli, o non fiori ma opere di bene,
2: e dateci farmaci, noi raccattiamo tutto, non scaduti, però farmaci siamo ferrati.
1: È stata una settimana, in realtà non una settimana, due settimane, perché noi
2: Vero.
1: Abbiamo avuto una pausa di riflessione, ci siamo presi per una settimana scorsa.
2: Sì, ho parenti a casa, salutiamo mia sorella e mio cognato che sono ancora qui in Italia.
1: Sono ancora qua,
2: perfetto. Sì, sono ancora qui in Italia però.
1: Quindi domani potreste ascoltare la puntata tutti insieme raccolti intorno al focolare domestico, no?
2: Io al mare, loro non so che cosa vogliono fare, perché diciamo che mio cognato è un po' sensibile al calore.
1: Scusa, vengono in Italia e non vanno al mare. Che...
2: Sì, però hanno beccato una cosa sfortunata, sono venuti qua a pescare, hanno beccato chiusura delle strade, riviere. Sì. Eccetera. Poi il divieto di balneazione,
1: le scherichiacoli,
2: quindi ho detto non ci facciamo mancare niente, quindi non sono andati al mare.
1: È così che accogliamo noi i turisti.
2: È vero, torneranno a Londra dicendo Pescara è una melma.
1: Però comunque dai, sono state due settimane in cui comunque sono successe tante cose, diciamo che abbiamo un po' di materiale da recuperare, di cose da dire, ma secondo me la cosa principale che noi dobbiamo dire e fare ogni settimana è la nostra rassegna stampa.

0: E andiamo con la nostra rassegna stampa di giornata, notizie fresche fresche, notizie solo per voi, notizie scelte e selezionate accuratamente. Io voglio specificare questa cosa, perché uno dice no, ma perché apri un sito e fa, no, c'è tutto un lavoro di
1: in bagno di solito alle selezioni quando sì, si chiude in seduta,
0: di cernita e recupero. Sì, tra l'altro adesso ho anche sistemato un mobiletto nel bagno, uh-huh, dove ci appoggio proprio il computer, quindi wow, diventa proprio il mio secondo ufficio.
1: Fantastico, questo è il sogno di mio marito. Una volta ci ha portato la PlayStation, volevo sfondare la porta a testate.
0: Quanti di voi lavorano in bagno?
1: Io non so, come fate voi a stare in bagno? Non vi si addormentano le gambe?
0: Guarda,
1: a un certo punto?
0: A questo c'è una grande soluzione, che sono le tavolette imbottite.
1: No, quello gli ci manca, la tavoletta imbottita.
0: La tavoletta imbottita, dove tu appoggi le tue terga su questa tavoletta morbida che ti accoglie e ti fa stare lì
1: ore e ore, perché l'inverno mettici la stufetta, è la cosa imbottita.
0: Esistono non solo le tavolette imbottite, ma esistono anche quelle riscaldate.
1: Sì, ma quindi non uscire mai più dall'ufficio praticamente. Quindi mio marito ci ha portato la PlayStation una volta.
0: Risparmi sull'affitto dell'ufficio, in fondo.
1: Vero?
0: Posso di affittarne un altro.
1: Vorrei vedere quando ricevi i clienti.
0: Tutto su Zoom.
1: Sì, sì. Dire rosso a un certo punto.
0: E allora andiamo con la nostra prima notizia di giornata che arriva dagli Stati Uniti, dove stanno succedendo un sacco di cose.
1: Ma poi ci arriveremo.
0: Negli Stati Uniti ci arriveremo piano piano, ma intanto la prima notizia arriva proprio da New York, dove delle telecamere di sorveglianza in vari punti della città hanno immortalato questa pratica bizzarra che ultimamente sta succedendo a New York. Persone che entrano e escono dai tombini.
1: Fantastico.
0: Poi si cambiano nelle auto e svaniscono nel nulla.
1: Cioè,
0: praticamente, allora sono usciti diversi video fatti anche circolare dalla polizia di New York, dove praticamente si vedono in delle strade un po' secondarie, strade buie, meno trafficate, gente che esce proprio fisicamente, esce dal tombino, tipo le tartarughe ninja,
1: presente? Okay.
0: Escono fuori dal tombino, poi vanno vicino a una macchina, si cambiano all'interno della macchina e poi spariscono, vanno via.
1: Con la macchina? O
0: no,
1: piedi?
0: No, a piedi.
1: Ah, ok.
0: E quindi
1: qual è il significato di tutto ciò?
0: Allora, in realtà non hanno ancora trovato nulla, perché stanno investigando, però
1: sono
0: effettivamente
1: delle rapine, fanno...
0: non ci sono stati furti particolari, hanno anche fatto delle ispezioni proprio nelle fogne, ma non hanno trovato per ora nulla di illegale, nessun traffico.
1: Sono tutti quelli di Casa Pound che poi vanno
0: gente semplicemente fogne, che esce dai tombini, si cambia e se ne va. Quindi se ci sono ascoltatori e ascoltatrici da New York che magari sanno di cosa sta succedendo, ditecelo, facciamo sapere.
1: C'erano i coccodrilli, dicevano, le fogne.
0: Guarda, io ti ho detto, sembrano veramente le tartarughe ninja. Cioè, io ho l'idea
1: e vanno a combattere il crimine.
0: Probabilmente sì, però, insomma. Quindi per adesso, insomma, ancora non si sa niente, le indagini continuano, quindi vi daremo aggiornamenti su questa cosa. E andiamo invece con la seconda notizia di giornata, passiamo da un'altra parte del mondo, adesso siamo in Turchia.
1: Ok, dove grande patria di
0: trapianti di capelli.
1: Cioè, sì, è diventata famosa tutta una botta per questa cosa.
0: Beh, nel senso, non ci sono molte altre cose da...
1: Vabbè, Turchia è una terra antica, Cappadocia, terra antica, cioè...
0: E i capelli.
1: Istanbul è stata capitale del...
0: Adesso, sai che un po' di tempo fa, perché il mio algoritmo di Instagram mi sta suggerendo qualcosa, ultimamente mi propone spesso queste cliniche turche di trapianto di capelli, viaggi organizzati, queste cose così, e ho scoperto che io ti ricordi Giuseppe Sapio?
1: No, non
0: quello
1: so
0: di
1: chi
0: Sorrido
1: sia.
0: Sempre Ciao?
1: Non so chi sia.
0: No. Vabbè, Giuseppe Sapio era un influencer, pre-era influencer, che era diventato famoso su YouTube, dove faceva questi video dove diceva, alla fine concludeva con Sorrido Sempre Ciao. Ragazzino napoletano, insomma, è diventato famoso così. Ho scoperto che adesso ha aperto un'agenzia che si occupa proprio di viaggi per trapianti di capelli.
1: Sì, sì, sì. Tu potresti dirgli, telefonarli, Sorrido Sempre Ciao, e vorrei fare un trapianto. Ma no, tu non ne hai bisogno.
0: Beh, oddio, comincia a esserci qualcosa che...
1: Però io, senza fare nomi, ho un'amica che è andata a fare proprio un intervento invece di massoplastica additiva, così, e di addominoplastica. Cioè proprio con la clinica all'interno di un albergo, e quindi lei andava al piano di sopra in camera a fare, insomma, dopo l'intervento è stata ricoverata in camera sua praticamente, quindi c'aveva una stanza.
0: Risultati buoni comunque.
1: Sì, risultati buoni, e pagato un terzo di quanto avrebbe pagato qua in Italia. Quindi tutto compreso, con volo, soggiorno, intervento. Pensiamoci.
0: Se ci sono cliniche, appunto, anche che vogliono sponsorizzarci, oggi sono alla ricerca di sponsor.
1: Sì, non si è capito. Non c'è capito. Cosa.
0: Comunque, allora, questa notizia, appunto, arriva dalla Turchia, riguarda un uomo chiamato, aspetta che leggo bene il nome, Hamad Cankahard Takalo.
1: Che significa parrucchino in italiano, detto parrucchino.
0: Che era andato a fare la spesa tranquillamente, come fanno tutte le persone tutti i giorni, e una volta in cassa stava per pagare e la cassa gli dava transazione rifiutata.
1: Un incubo.
0: Transazione rifiutata, riprova più volte, ma niente. E quindi ha scoperto...
1: di non avere più soldi sul conto.
0: In realtà l'esatto opposto. Ha scoperto che la carta gli era stata bloccata perché gli erano stati accreditati 20 miliardi sul conto corrente.
1: Mai che mi succeda una cosa. Poi di solito mi si blocca se non c'è soldi sulla carta.
0: E invece lì era stata bloccata, appunto, perché per un errore di un bonifico che gli era...
1: Che non avevo fatto io, stranamente.
0: Che gli doveva arrivare. Si è stata accreditata, appunto, la somma di... In realtà, vabbè, qui dice 999 milioni di kurus, che credo sia la moneta turca, che ammontano a 20 miliardi di dollari.
1: Complimenti, andiamo a salutarlo. E adesso lui se li tiene quei soldi?
0: Allora, in realtà no, perché praticamente da un mese lui ormai ha tutti i conti bloccati.
1: Cioè, quindi sono una iattura.
0: Esatto, perché nel momento in cui ti arriva una somma così grande all'improvviso sul conto,
1: la banca vuole
0: ovviamente,
1: perché?
0: Esatto, la banca dice: ma che succede?
1: Ma cosa cazzo?
0: E quindi, però, ancora non hanno capito qual è l'origine dell'errore, perché non è stato un errore da parte di chi ha fatto il bonifico, che aveva inserito la somma giusta, ma un errore all'interno del sistema informatico della banca. Stanno cercando di risalire, di capire come succede. Nel frattempo il povero Ahmed non può fare
1: niente,
0: esatto.
1: Un caffè.
0: Ha completamente il
1: no, però dovrebbe
0: bloccati.
1: Avere un indennizzo comunque questa storia.
0: Credo sì. Tra l'altro che se le cose si dovessero sbloccare e comunque rimanere così, lui all'improvviso salirebbe al 116° posto delle persone più ricche del mondo.
1: Sì, uno va a fare la spesa e si ritrova a miliardare.
0: 20 miliardi sul conto. A me manco 20
1: no,
0: euro. Cioè.
1: Ma sì. No, non succede mai. Di solito pretendono i soldi che non sapevamo di dover dare.
0: Esatto.
1: Invece, mai che una volta sai, dovresti ricevere dei soldi.
0: Tanto oggi che periodo, in questo momento che è periodo di 7.30.
1: Ah sì, io poi martedì scade l'IMU, quindi mi devo ricordare di andare a pagare l'IMU. E vabbè, siamo tutti qua.
0: E vabbè,
1: dopo questa botta di tristezza, noi che ci accreditateci qualcosa, fondamentalmente.
0: Terza notizia di giornata, torniamo negli Stati Uniti. Facciamo questo ping pong oggi e andiamo di nuovo negli Stati Uniti, questa volta in Tennessee. In Tennessee, dove che è successo? Un piccolo incidente sull'autostrada, precisamente sulla I-75, e ad un certo punto, purtroppo per un errore, un camion ha preso fuoco, cioè ha preso fuoco.
1: Succede,
0: diciamo, il rimorchio
1: qui sulla 14 tratto Pineto succede praticamente sempre.
0: Esatto, il rimorchio del camion per via del pesante caldo che sta investendo gli Stati Uniti, un camion ha preso fuoco. Però la particolarità è che il camion che è coinvolto in questo incidente era un camion di fuochi d'artificio.
1: Ah, bello.
0: Quindi no, ci sono dei video, delle foto su internet, andatele a cercare, dove si vede praticamente l'autostrada invasa da di questo spettacolo gigante di
1: Sant'Andrea,
0: di d'artificio, esatto. Io che l'altro giorno mi lamentavo del fatto che sentivo i fuochi vicino casa, perché c'era non so quale...
1: La festa della Madonna dei Sette Dolori.
0: Ah, ok, allora probabilmente per quello.
1: La festa della Madonna.
0: Sentivo dalle 3 di pomeriggio e continuano a sparare questi fuochi impossibili, col gatto terrorizzato sotto il divano. E invece lì ha preso... Tra l'altro ci sono volute 4 ore poi per spegnere tutto quanto l'incendio, perché il fuoco continuava ad alimentare altri fuochi che c'erano all'interno. Cioè era un
1: spettacolo pirotecnico.
0: Esatto, una catena continua

0: corrida, fuochi d'artificio, fidatevi, è ancora attualmente una delle cose che mi fa più ridere al mondo.
1: Ok, viene dopo l'uomo che faceva le puzzette con le ascelle, ecco.
0: Bene, allora, quindi la rassegna stampa di oggi si chiude qui con questa notizia, diciamo, potremmo definire pirotecnica.
1: Guarda, ma che principe il collegamento.
0: E a questo punto rimaniamo in tema Stati Uniti e andiamoci ad ascoltare la prima canzone di giornata, che è tutto collegato.
1: Ma sì, ma certo.
0: Andiamo, eh.

0: ed era Dai Dai di Shakira e Burna Boy.
1: Non era René Ferretti, dai.
0: La canzone è per i mondiali 2026.
1: Ma Shakira è una abbonata ai mondiali, aveva fatto già il Waka Waka.
0: Sì, evidentemente è andata bene, certo. Le sa fare comunque.
1: Qui non ci abbiamo le Vuvuzela, se mi ricordo grande croce del 2010, il mondiale 2010, Vuvuzela. Sì, io mi ricordo che ero incinta, sentivo Vuvuzela anche vicino a casa mia. Che cosa succede?
0: E quindi ha tirato fuori questa canzone dove tra l'altro poi nomina praticamente tutte le nazionali partecipanti al mondiale, c'ha una conclusione che dice dai cuto dale ale let's go nelle lingue, diciamo, sì, più parlate nei mondiali.

0: E Shakira, anche quest'anno ci ha fatto questa bella canzone, questo bel regalo.
1: Ma tu hai deciso di guardare i mondiali perché c'è una grande corrente boicotta ai mondiali.
0: Allora, devo dire che io ho cominciato, diciamo, a guardare i mondiali, a voler guardare i mondiali con le migliori intenzioni, perché comunque ho detto vabbè dai, comunque godiamoci questo spettacolo. Come ho detto già un paio di puntate fa, io ti farò per il Giappone, ho deciso di parteggiare per il Giappone.
1: Come mai? Perché
0: guardavi
1: Capitan Tsubasa?
0: Ma sì, ma perché il Giappone c'ha tutto un progetto di calcio che va avanti da 20 anni, c'ha delle cose, secondo me questo è l'anno del Giappone, ce la potrà fare. No, non vincere non credo,
1: però qualificarsi bene, però potrebbe essere la sorpresa, la Danimarca di qualche anno fa.
0: E poi diciamo anche un po' per affetto storico, ricordiamo comunque il Giappone faceva parte del c'è l'asse Italia Germania Giappone.
1: Okay, no, io pensavo andasse più recente, dicevo insomma non ti spingesti così lontano.
0: Così lontano. E invece vabbè, parlando insomma di bei tempi andati di cui se ne è parlato molto ultimamente.
1: Esatto.
0: No, però io credo nel Giappone, non lo so.
1: Credo negli esseri umani.
0: Quest'anno ho deciso di parteggiare così e ho detto avrei visto i mondiali. Solo che sta succedendo qualunque cosa.
1: Ma sì, infatti io mi ricollego un po' a episodi insomma problematici che stanno succedendo negli Stati Uniti in questo momento, a parte l'allergia di Marco Palma. Ma arbitri internazionali respinti all'aeroporto,
0: sì,
1: come
0: sì,
1: insomma l'arbitro somalo che è eletto l'anno scorso miglior arbitro del continente africano,
0: sì, non è stato
1: ammesso,
0: non l'hanno fatto entrare
1: per un problema di omonimia, e lui nonostante il passaporto diplomatico. Sì, in tutto questo c'è il sempre presente cretino mondiale che potrebbe essere Trump, invece c'è anche chi lo batte, Gianni Infantino, che ha detto ma noi non ci possiamo fare niente perché diamo le regole dei paesi ospitanti, ma quello è un tuo ospite, cioè l'hai fornito tu e quello per lavarsi le mani, per non creare il minimo disagio a Trump. Ma la colpa è dell'arbitro, che si chiama come uno...
0: tra l'altro in tutto questo all'arbitro è stato dato anche un contentino, perché visto che non parteciperà ai mondiali è stato designato come arbitro per la finale di Supercoppa Europea,
1: certo,
0: che si terrà, però è che è una competizione UEFA, non è una competizione FIFA, quindi comunque il casino c'è lo stesso.
1: Tutto l'arrivo delle squadre, la squadra iraniana che ha avuto il visto proprio a ridosso, quasi in aeroporto, tipo, quindi perquisizioni subite dal nostro Cannavaro, mi sembra che ha avuto.
0: Sì, c'è stata.
1: Ci sono perquisizioni.
0: Cannavaro, ma anche altre squadre.
1: Fermate, non gradite. Io dovrei fare il mondiale, se vuoi che non sono gradita io me ne andrei a casa.
0: La nazionale, ad esempio, la nazionale iraniana è stata fermata, è stata tenuta per 6-7 ore in aerogazione.
1: Ecco, quindi
0: comunque non ci sono, e sta succedendo anche a molti tifosi che avevano prenotato già aerei, voli,
1: che fanno parte
0: alberghi,
1: di nazioni non gradite,
0: esatto,
1: per cui non potranno raggiungere, e chissà se verranno mai rimborsati, perché ho sentito anche un altro dei problemi, che i prezzi dei biglietti raggiungono cifre enormi, e quindi uno magari già fa il sacrificio di aver comprato un biglietto, di essere arrivato e non potrà neanche assistere alla partita.
0: Infatti proprio per via di questo la nazionale iraniana, nonostante giochi la maggior parte delle partite tra Stati Uniti e Canada, ha deciso comunque di utilizzare come base per il ritiro il Messico.
1: Quindi figuriamoci, comodissimo.
0: Perché, però. Io ho detto comunque noi stiamo fuori per qualunque cosa, siamo dall'altra
1: penso
0: parte.
1: Penso sia abbastanza vergognoso, tra cui la vergogna anche di stamattina, proprio insomma, no stamattina, ieri mattina, che Infantino ha cominciato a dire vabbè, stiamo pensando ad allargare il mondiale a 64 squadre, che magari l'Italia di queste 64 ci riesce a entrare, possiamo allargare l'abilità per l'Italia, quindi anche perculati generalmente da questo essere infimo che è la rovina di... Beh, io non ho capito come ci è arrivato questo a...
0: giochi di politica, perché comunque lui ha fatto in modo tale, appunto, è stato il primo a promulgare questo allargamento del mondiale a così tante squadre, ed ha fatto grande campagne, grandi proseliti tra le nazioni tra virgolette minori, cioè le nazioni che non si erano mai qualificate e comunque non erano mai arrivate a ad avere una posizione congrua, diciamo, nel ranking. E lui ha detto sì, noi facciamo partecipare tutti, tant'è che quest'anno ci sono anche degli esordi.
1: Io ho detto io ti farò per l'Inghilterra, anche perché per mio cognato eccetera, ma io ti farò per il Curaçao
0: perché... esatto, okay.
1: Cioè, proprio praticamente, quindi, ma penso che tutti tifino un po' per la paperina, per dei mondiali, quelli insomma, quelli che sono meno favoriti, ecco, diciamo così. Diciamo, io tifo per l'Inghilterra, grande favorita, e per il Curaçao, che dai, stupiscici. E c'è stato l'esordio già degli Stati Uniti, noi siamo registrati sabato, quindi ho visto Stati Uniti-Paraguay che ha vinto 4-1, mi sembra, così. Quindi... la figura di Trump si è gonfiato come un tacchino.
0: Diciamo che per come sta andando il mondiale, a me sta avendo un po' degli echi del mondiale Giappone e Corea 2002, dove comunque insomma si cercherà di far fare bella figura agli Stati Uniti, sicuramente, perché stanno
1: i
0: là,
1: soldi,
0: perché
1: Marco,
0: i soldi, perché Trump,
1: gira tutto
0: perché...
1: sui soldi, vuoi che Vision, vuoi che siano i mondiali di calcio, alla fine sono tutti sponsor, soldi, e ci mangiano tante belle persone.
0: Anche perché ricordiamo che i casi passati della FIFA sono stati invece di tutt'altro avviso, perché nel 2024, se non sbaglio, c'erano i mondiali Under 23 in... adesso mi sfugge il paese, che è un paese tipo l'Indonesia o qualcosa del genere, un paese del sud-est asiatico, che avevano impedito l'accesso ad Israele, perché loro non riconoscono Israele, e subito dopo la FIFA gli ha tolto l'organizzazione dei mondiali, spostandola da un'altra parte.
1: Quindi, vabbè, i sordi praticamente. Quindi, esatto. E a me fece molto ridere invece quando si qualificò il tempo che fu la Corea del Nord, e a un certo punto sparirono tutti. Nel ritiro sparirono alcuni giocatori, sparirono alcuni accompagnatori, che usarono proprio la scusa di un panorama internazionale sportivo così
0: per darsela,
1: per scavallare il confine. Chissà che succederà anche negli Stati Uniti.
0: Tanto non so se tu sai questa notizia molto curiosa, per la quale secondo i coreani, secondo la Corea del Nord, la Corea ha vinto i mondiali del 2022.
1: Ah sì, che hanno fatto in modo di montare le immagini.
0: Esatto, hanno montato le immagini per far sì che secondo le persone che vivono in Corea, quelli che non hanno accesso a magari tramite delle VPN o dei sistemi alla rete internet, ma hanno accesso solo appunto alla rete internet gestita dal governo, per loro sono i campioni del mondo del 2022.
1: Certo. E ditemi che la propaganda non fa il suo corso. E va bene. E quindi adesso io vorrei continuare su questa linea, continuare con il merdone, che è una notizia fresca fresca arrivata proprio dai mondiali. È una notizia che fa ridere ma anche riflettere.
0: Va bene, allora andiamo con la sigla.

0: e andiamo con il nostro merdone della settimana. Ma vediamo un po',
1: diciamo,
0: Giulia.
1: Che sono due piccoli merdoni, ma fanno, okay, a me hanno fatto molto ridere. Allora, uno
0: è facci sentire cosa hai cucinato.
1: Sempre legato al mondiale, questa fantastica organizzazione, tu, forse non tutti sanno che la squadra inglese è stata completamente derubata da tutta l'attrezzatura.
0: Sì.
1: Notizia fresca fresca, noi stiamo registrando sabato, è successo in tarda mattinata, ecco. E la notizia è stata che la squadra inglese è stata derubata di scarpini, di tutta attrezzatura tecnica, proprio, pare che abbiano già però individuato, per dire quello, questa organizzazione, i colpevoli, che sono coloro...
0: Scotland Yard. Subito
1: sono stati i colpevoli erano quelli che si occupavano dei trasporti dei calciatori, quindi quelli che occupavano, insomma,
0: gli autisti
1: che hanno praticamente nelle pause dei giocatori si sono inquattati tutta la roba.
0: Beh, perché immagino che quello sia materiale che comunque ha un valore per
1: sì,
0: i collezionisti, assolutamente.
1: Magliette, scarpini, ma proprio tutto fatto, e soprattutto le attrezzature tecnologiche che usano le squadre proprio per il benessere dei, dei giocatori. Si hanno inculati tutto quanto, e però pare che li hanno subito presi. È sempre legata al calcio, questa è un po' più locale, scendiamo nel pescarese.
0: Che succede? Scendiamo, non un verbo scelto a caso.
1: Scendiamo
0: parlando
1: pescare.
0: Di pescare.
1: Scendiamo
0: comunque,
1: sotto.
0: Purtroppo quest'anno è sceso.
1: E come coda un po' polemica è successo che la mascotte del Pescara ha denunciato l'addetto alla comunicazione. Non si faranno assolutamente nomi in questa sede, però chiunque può saperlo. Perché proprio un episodio legato a una partita con lo Spezia nel Pescara Calcio, e la mascotte di nome Ciuffo è stata malmenata davanti a dei bambini e dei disabili che stavano lì sotto gli spalti dall'addetto alla comunicazione. Questa perché? Perché la mascotte è stata rea di aver esultato con i calciatori coprendo praticamente tutte le azioni del gol e le esultanze, quindi i fotografi non hanno avuto modo di immortalare chiaramente perché impallava praticamente.
0: Vabbè, sì, no, capisco che effettivamente può essere una cosa fastidiosa, però ecco, da qui a menare la mascotte, tra l'altro vestita, cioè nel momento in cui è mascotte, non è che ha preso la persona che stava dentro da parte e l'ha menata, ha menato,
1: allora,
0: proprio
1: per chi non è di Pescara la mascotte,
0: sì,
1: è un
0: ci
1: delfino,
0: sono i video, comunque potete cercarla,
1: che è preso a calci il culo cioè non da un tifoso esagerato ma dall'addetto alla comunicazione della società. E quindi perché giustamente poi un po' effettivamente si sono lamentati i fotografi, perché però la mascotte si è difesa dicendo: io ho una visibilità scarsa, sono dentro un delfino. E mi sembra un po' pure da ridere, sono dentro un delfino, ho una mobilità e una visibilità scarsa, non ci sento anche se mi dite spostatemi, perché in quel
0: perché
1: momento
0: allo chiuso,
1: stadio,
0: esatto,
1: sono chiuso, insomma, così ho una persona che mi aiuta nei movimenti, però quando si tratta di esultare io vado dentro, esulto con i bambini che hanno visto questa scena, ed è stato tanto che non avevo preso le mazze e fatto farli per la fine di quei poveri cuccioli di delfino, di foca, sì, che proprio vengono malmenati dai bracconieri.
0: No, è stata la mattanza della mascotte.
1: Io sono una brutta persona, ma questa cosa mi ha fatto molto molto ridere, sinceramente. Perché, ripeto, fosse avvenuta tra di loro dopo la partita, così, ma
0: sì,
1: in campo, sotto la curva, con i bambini che dicono: mamma, che cosa sta succedendo? Perché
0: è stata una scena piuttosto comica.
1: Perché picchiano Ciuffo? E quindi questo è un piccolo. Spero che questa coda polemica finita con le dimissioni dell'addetto alla comunicazione di Ciuffo. Basta, me ne vado. Passa anche lui con Vannacci, dopo Federica Di Pardo vedremo il Ciuffo con la maglietta invece bianca-azzurra, la maglietta nera di Vannacci, con una vestaglietta per andare al mare. E quindi salutiamo Ciuffo, gli auguriamo le migliori cose per l'anno venturo, sempre a bordo campo. E
0: lo invitiamo ufficialmente, se vuole venire Ciuffo,
1: sì,
0: a Pastarelli, senti, a fornire la sua versione
1: dei fatti.
0: Però deve parlare come un delfino, cioè condizione sine qua non è che, esatto, è che lui parli come un delfino.
1: Delfino curioso.
0: delfino contuso in realtà in questo caso, diciamo che ottimo. È finita un po' così. Va bene. E allora, dopo questo merdone della settimana, questo diciamo,
1: è finito per le vie legali, e allora noi ci agganciamo sulle vie legali e parliamo sempre di legge.
0: E a questo punto ci ascoltiamo la seconda canzone di giornata e poi ci risentiamo.

0: ed era I Fought the Law dei The Clash.
1: Ma il titolo è Combattuto la legge and the law won, e la legge ha vinto, però diciamo che speriamo che vinca anche negli Stati Uniti la legge, ma non quella di Trump. Però ecco, beh, mi ero legata un pochino a questa canzone perché non tutti sanno che questa è una canzone dei Clash, gruppo inglese, ma è una canzone americana.
0: Ah,
1: yes, è una cover, vedi? È una cover di un brano americano, vedi?
0: Quante cose che si imparano.
1: È un brano americano del 1959 scritto da Sonny Curtis dei Crickets, che faceva parte della band di Buddy Holly, quindi pensa tu, nel 59 i Clash l'hanno presa e l'hanno ribaltata a colpi di punk rock, del 79 addirittura.
0: Va bene, allora rimaniamo noi in tema mondiali, perché a questo punto ci viene d'obbligo alimentare la vostra ludopatia.
1: Ma sì, perché... poi chiudiamo
0: vabbè, è la settimana di apertura dei mondiali, quindi comunque
1: c'è una corrente boicotta mondiali, noi purtroppo siamo delle merde.
0: Una grande parentesi, ma noi parliamo comunque nel bene e nel male.
1: Esatto, parliamo degli sfondoni.
0: Esatto,
1: parliamo.
0: Nel caso voi voleste appunto provare a vincere dei soldi, a scommettere, a fare, non so, una ristrutturazione di una casa, una macchina, o semplicemente pagarvi l'ombrellone per la stagione estiva, noi siamo qui con i nostri consigli.

0: andiamo appunto con le sisal di Giulia, le quotazioni per il mondiale e quello che sarà. Vai Giulia, dacci qualcosa.
1: Allora, grandi sfidanti si dividono in due parti. Allora, ci sono le favorite delle potenze sudamericane, che sono effettivamente l'Argentina e il Brasile, che sono, diciamo, i must, quelli in cui tifano, scommettono tutti. E ci sono, cioè il coté sudamericano e poi c'è il coté europeo. Le grandi favorite sono Francia e soprattutto Spagna. Diciamo che la Spagna surclassa anche le potenze sudamericane, quindi la favorita in totale diventa la Spagna. Sei favorevole o contrario?
0: Allora, calcisticamente parlando, sì, cioè al momento la Spagna, allora al di là del fatto che la Spagna ha nella sua rosa tra i convocati quello che al momento il calciatore più forte al mondo, che è Lamine Yamal, è un fenomeno totale che ha solo 18 anni, quindi può solo che crescere, che attualmente ha superato anche il, diciamo, nella classifica di gradimento e di diciamo del pensiero comune a livello di forza, anche Mbappé, che era ha avuto, diciamo, una stagione molto molto difficile al Real Madrid, e quindi effettivamente la Spagna, calcisticamente parlando, è quella che su cui puntare di più. Però è pure vero che non è detto che la più forte vinca sempre.
1: Allora, se voi volete fare una scommessa pazza, potrei mai indovinare, se no siamo qua fino a stasera. E ci sono movimenti interessanti con addirittura Ecuador e Norvegia. Io non so perché ci sono queste due.
0: La Norvegia ha 2-3 calciatori molto interessanti.
1: Se volete rischiare, fare il botto, eccetera, eccetera, due soldi dicono sull'Ecuador e la Norvegia. Io direi Norvegia, perché diciamo che le scandinave c'hanno le cose matte, la Svezia, la Danimarca, la Finlandia, così hanno un po' credito.
0: E allora invece io vi dico, questo è opinione del tutto personale, però da quello che sto vedendo e dai movimenti che ci sono un po' in giro, mi puzza questa cosa. Io punterei due soldi sul Portogallo.
1: Tra
0: i due soldi sul Portogallo, perché comunque ha una bella rosa, comunque ha dei calciatori validi, c'è una bella squadra, non la più forte, ma comunque. Però la cosa che mi fa propendere per comunque un Portogallo anche vincente è Cristiano Ronaldo.
1: Ancora?
0: Cristiano Ronaldo sì, perché comunque questo chiaramente sarà l'ultimo mondiale di Cristiano Ronaldo, perché credo che abbia 41 anni, 42, insomma.
1: È frollo, come si dice.
0: Però comunque tiene ancora botta, anche dal punto di vista proprio atletico. Quindi Cristiano Ronaldo perché è l'ultimo, perché
1: gioca tutto.
0: È l'ultima cosa, quindi probabilmente veramente lotterà col coltello tra i denti fino all'ultimo tiro.
1: Questa cosa potrebbe un po' giocare al suo svantaggio, nel senso che io, un po' più per i giovani che non hanno niente da perdere, cioè non vorrei che ci fosse l'effetto aspettativa, è l'ultimo e lui si impanica, si blocca.
0: E invece no, perché comunque lui è una macchina da guerra, okay. è sempre stato così, quindi c'ha quella fissa lì. E poi anche perché comunque, vuoi o non vuoi, Cristiano Ronaldo è amico di Trump. Sono fatti le foto insieme, la delegazione, le cose, quindi in questi mondiali molto, diciamo,
1: amici.
0: Esatto, €5 sul Portogallo, lasciati lì.
1: Posso fare allora, scommettete se volete, però magari guardatevi prima le partite e andate voi intuito di come vedete voi. Io blocco scandinavo, sinceramente, qualcosa vedo.
0: Noi vi diamo delle dritte così.
1: Degli input, però ecco, secondo me dopo la prima fase scegliete la vostra
0: si
1: squadra.
0: Si capirà qualcosa.
1: Sì, perché mo i bookmaker lasciano il tempo che trovano, insomma, sono professionisti, però lasciano il tempo. Io secondo me, dopo che avete visto qualche squadra giocare, rispetto a quelle che vi ho detto, ci sarà quella più in forma. Vedete voi.
0: Va bene, adesso andiamo con la prossima rubrica, la rubrica preferita di Giulia, perché comunque la vede protagonista in...
2: Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

secondo venerdì del mese di giugno, anno solare, anno domini da calendario, terzo millennio, 2026. È la notte di venerdì 12 giugno. Sta decollando la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone sane vibrazioni, le vibes, wagyu, sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start. www.radiostart.it. Sounds like freedom. Sta decollando la nuova puntata di Super Soul, lo Spartaco Super Anima Show. Right, right on. Right on.

0: Ma tutto questo non esisterebbe chiaramente se non ci fosse lui, se non ci fosse di lei, il reverendo, il messia, The King, il faro, la luce, The Marvelous, Marvin Gaye, dall'album, dal vinile strepitoso, bellissimo, capolavoro inarrivabile, straordinario, irripetibile, dal capolavoro che venne lanciato dalla Motown Records sul mercato discografico mondiale il lontano 21 maggio 1971, concept album da paura, What's Going On, Marvin Gaye, The Marvelous. E dopo la prima traccia d'apertura, appunto, What's Going On, questa è What's Happening Brother, lui è il messia, Wagyu. Come questa è Radio Start, come questo è Super Soul, come questo è lo Spartaco Super Anima Show.
1: Hey baby, what you know good? I'm just getting back, but you knew I would.
0: Ogni venerdì notte dalle ore 22.45 alle 2 meno un quarto del mattino, chiaramente l'orario è rapportato al discorso dell'Unione Europea, ma è importante ricordare che la puntata che state ascoltando in diretta radiofonica notturna il venerdì notte va in onda poi in replica, in registrata la domenica successiva a ora di pranzo, perché la tradizione impone che la domenica dalle 13 in poi fino alle ore 16 stiamo insieme con la replica di Super Soul che è andata in onda in diretta il venerdì notte. Tutto questo sulle frequenze digitali di radiostart.it, www.radiostart.it. Sounds like freedom. Naturalmente Spartaco vi abbraccia, vi ringrazia, vi saluta. Come andiamo, come state in queste nottate che perlomeno sulla costa adriatica cominciano ad essere abbastanza calde, con un'estate oramai sbocciata. Se consideriamo che nel nostro Abruzzo forte e gentile abbiamo sciato fino al 3 maggio, a domenica 3 maggio, perché insomma le abbondanti nevicate del periodo pasquale hanno lasciato davvero il segno. Ci sono ancora amici miei carissimi che vanno a fare sci alpinismo sui lembi di neve, ancora sulla Maiella e sul Gran Sasso, ma soprattutto sulla Maiella. Insomma, non ci possiamo lamentare qui in Abruzzo perché abbiamo il mare, abbiamo la costa, ma in mezz'ora di macchina riusciamo a raggiungere delle montagne, davvero dei paesaggi strepitosamente belli, bellissimi. Ed è un grande viaggio anche quello di questa notte che ci accingiamo a vivere tutti quanti insieme. Pensate un po' che la puntata che sta partendo di Super Soul, per un'avventura iniziata il lontano giovedì 5 ottobre 2017, quando la nostra radio, la vostra radio, si era costituita da un paio di mesi, forse tre, insomma, nell'estate 2017, e quindi viaggiamo il prossimo anno verso il decennale, le 10 candeline. La puntata che sta andando in onda questa notte è la numero 395esima, 395. Viaggiamo verso la 400, spegneremo le 400 candeline. Se non ci saranno ostacoli, se tutto ridarà, se tutto funzionerà al meglio, le spegneremo, udite udite, pensate un po', la notte di venerdì 17 luglio. La 400esima puntata di Super Soul nella notte di venerdì 17. Era di venerdì 17 luglio.

Siamo in diretta notturna, questa puntata verrà replicata domenica 14, in registrata in replica domenica 14 giugno dalle ore 13 in poi. Ma è importante ricordare, come essendo noi una web radio, siamo presenti anche sui social, quanto basta senza esagerare, quindi ci seguite anche sulle pagine Facebook, direttamente da X, da Instagram, direttamente chiaramente dal sito in internet, in rete all'indirizzo www.radiostart.it. Ci ascoltate gratuitamente da vari applicativi, probabilmente i più utilizzati, più gettonati per i sistemi dei vostri device, soprattutto iOS ed Android. Parliamo di due app importanti, TuneIn, TuneIn e chiaramente anche da Radiogram. Ma è chiaramente, sicuramente un grande viaggio anche quello di questa notte, quindi sin da ora, Wagyu, ancora buon viaggio, boa vida, boa noite. Tra un po' si decolla, si salva, ma insomma, già con Marvin Gaye, la salvatura è fondamentalmente partita. In questa notte di questo venerdì 12 giugno 2026, sta partendo, sta decollando la nuova puntata di Super Soul, l'appuntamento del venerdì notte, imprescindibile, ineludibile, ineluttabile, irrinunciabile, che non se ne può fare a meno. Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, radiostart.it.

Ma quanta bellezza incredibile in questi solchi di questo gran vinile. Save the Baby, cantava il grandissimo reverendo Marvin Gaye. Nel capolavoro Save the Children, ma stanno arrivando un trittico di brani da paura, Wagyu, con i quali noi sicuramente poi salutiamo anche Marvin Gaye in questa sigla d'apertura carica di soul, di rhythm and blues, molto lunga, ma che non riusciamo mai ad interrompere. E giustamente pure. In arrivo sul binario zero, God is Love. Lui è Marvin Gaye, The Marvelous. Eccolo per voi.

E solitamente salutiamo il grandissimo Marvin Gaye con questo capolavoro Right On. L'inizio di questo brano è carico di groove grazie alla sezione ritmica, percussioni su tutti le congas, batteria basso, ma su tutto poi svolazza la magia vocale del grandissimo Marvin Gaye, The Marvelous, Right On.

E vi preannuncio sin da ora che per celebrare questa nuova puntata, la numero 395esima, il viaggio sarà molto soul, rhythm and blues, insomma c'è veramente del groove. Garantito che il groove sia con voi e con i vostri spiriti. Abbiamo aperto con il grande Dobby Gray, lei è Judy Street, What?

è sul binario zero di Radio Start. In questa partenza pazzesca sta arrivando Barbara Hucklin, I'm the same girl, il titolo del brano, Why You.

Come non ricordarvi che, insomma, più tardi ci sarà nuovamente, tornerà la rubrica Lo Spazio nello Spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. Intanto loro sono, pensate un po', i grandiosi James e Bobby Purify. Sentite un po' che versione, vi ricorderà sicuramente un grandissimo film del 1980 prodotto dal regista grandioso John Landis.

La grandiosa scena del film dei Blues Brothers, quando i grandiosi fratelli Jackie ed Elwood Blues si recavano presso il negozio di dischi gestito dal grandissimo Ray Charles. Una versione meravigliosa, probabilmente il brano più bello di tutta la colonna sonora dei The Blues Brothers, film magico, inarrivabile, irripetibile del 1980 per la regia del grandissimo John Landis. The Moncler's. È un grande viaggio, Wagyu, anche quello di questa notte. È la notte di venerdì 12 giugno 2026, Super Soul, Radio Start.

E questo grande viaggio in compagnia delle grandi sonorità soul e rhythm and blues prosegue con The Bandwagon. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite. Wagyu.

E il nostro viaggio prosegue in compagnia di Roscoe Robinson, il brano intitolato That's an All.

ed il nostro grande viaggio prosegue in compagnia di Tyrone Davis. È un grande viaggio, Wagyu. Super Soul, lo

E su queste magiche, grandiose, eterne sonorità soul e rhythm and blues, già da 4 minuti siamo entrati nel nuovo giorno e quindi benvenuto sicuramente sabato 13 giugno 2026. Sant'Antonio di Padova, auguri a tutti gli Antonio, buon onomastico. Ma a voi che ci state seguendo, e sappiamo che siete in tanti ovunque voi vi troviate, in ogni parte del globo terrestre, wagyu, soprattutto buon viaggio, boa vida, boa noic, con le vibes notturne del venerdì e non solo di Radio Start. L'invito è quello sempre di seguirci direttamente dal sito in internet, all'indirizzo in rete, dalla rete www.radiostart.it. Come vi si apre l'home page, scoprite sicuramente il palinsesto H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, e credetemi, parola di Spartaco, ce n'è davvero per tutti i gusti. Provare per credere, parola di Spartaco.

e dal grandissimo Lou Courtney ai Philly Devotion. Il passo è davvero breve, Wagyu. Grandi classici del soul, della black music, del rhythm and blues, del soul.

25 minuti dopo la mezzanotte, a quest'ora della notte, su queste grandi sonorità soul, black e rhythm and blues, si apre lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. Notizie provenienti dal mondo animale, animalista, ambientale, ambientalista, insomma si parla di biodiversità, di microclimi, di difesa del pianeta, della natura, difesa degli animali, degli ecosistemi, di biodiversità. Ma soprattutto ci tocca purtroppo, ahimè, ahi noi, parlare delle varie situazioni brutali che l'uomo continua a perpetrare contro, appunto, i poveri indifesi animali. Per quanto mi riguarda, insomma, continuo a sostenere, a credere che invece noi umani dovremmo specchiarci nel mondo animale e continuare, riprendere ad imparare dagli animali stessi il senso della vita, le regole. La prima notizia di questa notte ci arriva dagli amici della LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, una delle tante associazioni alla quale mi onoro di appartenere da diversi anni, per non dire decenni. Ci sono momenti in cui difendere la natura significa opporsi con forza, altri in cui è necessario rispettare, curare, salvare, custodire. Negli ultimi mesi la LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, ha continuato a fare entrambe le cose. Abbiamo contrastato nuovi tentativi di indebolire la tutela della fauna selvatica, soccorso migliaia di animali in difficoltà grazie ai nostri centri recupero fauna selvatica e protetto nuovi ettari di biodiversità in una delle aree naturali più preziose del nostro paese. Dietro ognuno di questi risultati ci sono chiaramente persone che hanno scelto di esserci, soci, volontari, donatori, cittadini. Vogliamo ora raccontarvi dal fronte LIPU tre storie importanti. Contro la liberalizzazione della caccia, per esempio, una battaglia che riguarda tutti, lo vogliamo ricordare con voce e a gran forza. Il disegno di legge sulla caccia voluto dal governo rappresenta uno dei più gravi attacchi degli ultimi anni alla tutela della fauna selvatica e della biodiversità in tutta Italia. Il decreto legge 1552 rischia infatti di indebolire gravemente le protezioni per gli animali selvatici, introducendo misure fortemente contestate anche a livello chiaramente europeo, e dall'Europa continuiamo infatti a prendere sanzioni e multe. Vediamo quali sono le misure più preoccupanti. Consente questo nuovo decreto legge che stanno cercando di far passare a tutti i costi, consente questa maggioranza di estrema destra che ci malgoverna da troppi anni oramai, da oltre 4 anni, consente la caccia durante il periodo della migrazione prenuziale degli uccelli, una fase, lo vogliamo ricordare, delicatissima del loro ciclo biologico. Reintroduce l'uso dei richiami vivi, pratica crudele che era stata totalmente cancellata, che costringe uccelli in gabbia per attirar con i loro canti, per attirarne altri verso i fucili dei cacciatori. Amplia le aree in cui è consentita la caccia, riduce controlli, limiti e garanzie scientifiche alla tutela della fauna selvatica. Si potrà sparare 7 giorni su 7, fin sotto le case private, anche sulla spiaggia. E secondo la Commissione europea, il provvedimento potrebbe violare numerosi articoli della stessa direttiva uccelli e habitat ed esporre chiaramente l'Italia a nuove procedure di infrazione. Per questo la LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, insieme ad altre associazioni, ha chiesto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di fermare l'iter parlamentare del provvedimento. Nel frattempo è emerso un fatto gravissimo. Sembra che il governo abbia tenuto nascosta una lettera ufficiale della Commissione europea che evidenzia numerose criticità del decreto legge stesso e i rischi di violazione del diritto europeo. La preoccupazione è chiaramente oramai internazionale.
E così le 46 organizzazioni ambientaliste aderenti a BirdLife Europa e Asia Centrale hanno scritto al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e stanno inviando una lettera ai 44 ambasciatori italiani presenti in tutta Europa per denunciare i gravi rischi del provvedimento per la tutela degli uccelli e della biodiversità. Ma non solo. Anche centinaia di migliaia di cittadini stanno facendo sentire la propria voce. Nonostante tutto, il testo è stato valutato in Commissione Ambiente e Agricoltura ed è stato ulteriormente peggiorato nel corso di un iter parlamentare a dir poco contraddittorio. Come vi dicevo poc'anzi, è stata reintrodotta la caccia in spiaggia, ma è stata fatta retromarcia sulla cacciabilità dello stambecco. Quindi ci vogliono risparmiare gli stambecchi, fino al bluff dell'aumento delle sanzioni contro i bracconieri. A ciò si aggiunge la legalizzazione di numerose pratiche oggi vietate, per esempio dalla possibilità di uccidere specie finora protette, quali l'oca selvatica e il piccione di città, per periodi più lunghi anche su territori fino ad oggi preclusi alla caccia, quali parchi, foreste demaniali, terreni innevati e spiagge, compresi terreni privati, sino alla possibilità di importare, pensate un po', cacciatori stranieri in numero illimitato e senza garanzia che conoscano le regole italiane e che le rispettino. Ma certo, ci vogliono proprio degli scienziati, E queste modifiche mostrano l'intento di soddisfare, come sempre, le richieste di gruppi di pressione economici con finalità elettorali. Parliamo di tutto il bacino, appunto, dei cacciatori con tutte le loro associazioni. Noi di LIPU chiediamo che il nuovo testo venga interamente cestinato per manifesta pericolosità per gli animali, per la natura e per gli stessi cittadini. Ora più che mai continueremo questa battaglia nelle istituzioni italiane ed europee, nei territori e nell'opinione pubblica, perché difendere gli animali selvatici significa difendere la biodiversità, il diritto europeo e un futuro migliore. Altro argomento fondamentale, importantissimo. Avete trovato un animale, un uccello ferito, un animale selvatico in difficoltà? Una cincia allegra uscita prematuramente dal nido, un rondone colpito dalla grandine, un rapace ferito da un impatto o dal bracconaggio? Ogni giorno migliaia di persone si trovano davanti a un animale selvatico in difficoltà senza sapere cosa fare. E intervenire nel modo sbagliato può peggiorare la situazione. Personalmente, da decenni vado salvando animali feriti, soprattutto lungo le strade e anche in particolar modo nelle ore notturne. Mi è capitato anche con una volpe piccola che era finita sotto una macchina. Molti giovani uccelli, per esempio, vengono sottratti alle cure parentali nel momento più importante del loro apprendimento, lo svezzamento a terra. Numerose specie di uccelli iniziano lo svezzamento fuori dal nido quando i piccoli tentano di seguire i propri genitori saltellando e camminando. Un passaggio questo fondamentale per imparare a cavarsela da soli, alimentarsi e riconoscere i pericoli e le insidie della vita selvatica, soprattutto negli ambienti urbani fortemente popolati dall'uomo. Per questo raccogliere un pulcino apparentemente caduto dal nido, tenerlo in casa e alimentarlo per qualche giorno prima di liberarlo non significa quasi sempre salvarlo. Anzi, può compromettere seriamente le sue possibilità di sopravvivenza. Quindi ci poniamo la domanda: cosa fare, come poterci comportare, cosa facciamo? Non ci dobbiamo precipitare a soccorrerlo. C'è un'app della LIPU, animaliferiti.lipu.it, per capire se quell'animale ha davvero bisogno di essere soccorso. Se c'è davvero bisogno, dovete contattare un centro recupero fauna selvatica e spiegare la situazione.
Vogliamo ricordare come i centri di recupero della LIPU, presenti in molte regioni italiane, proteggono la fauna selvatica e la biodiversità da oltre 50 anni. Qui migliaia di animali feriti vengono accolti, curati e, quando possibile, reinseriti in natura. Pensate che i primi centri di recupero nacquero a Roma nel 1971 e a Parma nel 73, e a Parma c'è ancora la sede nazionale ufficiale della stessa LIPU. Oggi volontari, operatori e veterinari specializzati lavorano con passione e dedizione non solo per soccorrere e riabilitare gli animali, ma anche per offrire supporto a cittadini, forze dell'ordine e istituzioni, oltre a svolgere attività di educazione ambientale e monitoraggio della stessa fauna selvatica. I centri LIPU della LIPU sono stati tra i primi in Italia, ma ora sono affiancati da altri istituti che offrono lo stesso tipo di assistenza, rendendola più capillare. Spesso però il primo soccorso arriva proprio dai singoli cittadini. Per questo sapere cosa fare e cosa non fare può essere decisivo per salvare la vita di un animale selvatico. Così come è importante ricordare come una grande donazione ha reso ancora più grande la natura protetta. Ci sono luoghi in cui la natura resiste con una bellezza più che rara. Paludi, dune costiere, laghi, boschi, zone umide, habitat preziosi che ospitano uccelli migratori, anfibi, insetti e specie vegetali sempre più minacciati. Tra questi c'è la riserva naturale del lago di Cibolla in Toscana, uno dei più importanti scrigni di biodiversità del nostro paese. Oggi quel luogo è più protetto. Grazie a una grande donazione, la LIPU ha potuto acquisire nuovi terreni nella riserva di Cibolla, rafforzando l'area tutelata e garantendo ancora più spazio alla biodiversità. Ma questa storia racconta qualcosa di ancora più grande. Non svela soltanto un importante risultato ambientale, ma la dimostrazione concreta che una scelta individuale può produrre un cambiamento reale e duraturo. È importante ricordare come da decenni la LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, protegge oltre 5.000 ettari di natura attraverso una rete di oasi e riserve distribuite in tutta Italia. Luoghi essenziali per la sosta e la dinificazione e nidificazione degli uccelli migratori, per la sopravvivenza di specie rare e per la conservazione di habitat sempre più fragili e minacciati. Le oasi e riserve della LIPU non sono soltanto aree protette, sono spazi vivi dove natura, ricerca scientifica, educazione ambientale e tutela concreta si incontrano ogni giorno. Un patrimonio prezioso per la biodiversità e per il futuro di tutti noi. Una grande donazione non è quindi soltanto un contributo economico, è un gesto che lascia un segno nel tempo. Protegge habitat naturali, salvaguarda specie minacciate, custodisce luoghi che continueranno a esistere anche per soprattutto per le generazioni future. www.lipu.it. Proseguendo con Animal House, dobbiamo anche tornare purtroppo sui nostri 23 lupi abruzzesi barbaramente assassinati, avvelenati. La strage dei lupi in Abruzzo circa un mese fa è stata intenzionale, ma guarda un po', sono stati avvelenati. Una cosa è certa, la strage di lupi in Abruzzo è stata intenzionale. Gli animali dovevano morire perché qualcuno lo ha deciso, ma chi? Questa fondamentale domanda, insieme a tante altre, al momento resta senza risposta, ma forse non per molto, perché sulla vicenda per fortuna si continua ad indagare, consapevoli di quanto azioni simili facciano male, tanto male agli animali, agli ambienti, all'ambiente, alla biodiversità, al territorio e anche agli umani che vi vivono. Baby,
È il procuratore capo della nostra Sulmona in provincia dell'Aquila, dottor Luciano D'Angelo, ha istituito un gruppo di lavoro dedicato composto dai sostituti procuratori Stefano Iafolla ed Edoardo Mariotti proprio per fare luce sulla morte di ben 23 lupi in pochi giorni, oltre alcune poiane ed alcune volpi. Le indagini vengono svolte dai carabinieri forestali Abruzzo e Molise, supportati dai colleghi del PNALM, appunto dal Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise. Nei giorni scorsi in procura sono partiti gli interrogatori sui lupi avvelenati con fitofarmaci letali. Essendo sostanze non di libera vendita, possono essere acquistate solo da aziende iscritte nei registri regionali, si indaga soprattutto sugli utilizzatori noti e autorizzati. Su questo aspetto è stato ascoltato in procura anche Dino Rossi, presidente del COSPA, Comitato Agricoltori e Allevatori d'Abruzzo. L'attenzione però è posta anche su alcuni imprenditori rimasti fuori dai fondi europei in seguito all'affitto di 20.000 ettari di terreno da parte dello stesso PNALM, del Parco appunto Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise. Vogliamo ricordare come purtroppo recentemente questa orribile, terribile, cruenta notizia che ci ha portati a noi abruzzesi alla ribalta purtroppo nazionale. La strage appunto di animali, soprattutto lupi, ma anche volpi e poiane, è stata compiuta nello scorso mese di aprile tra Alfedena, Villetta Barrea, Pescasseroli e ai confini dell'area protetta in Marsica, in provincia dell'Aquila. A seguito delle analisi compiute dallo stesso Istituto Zooprofilattico di Teramo e dal Centro di Medicina Forense Veterinaria di Grosseto, la Procura della Repubblica di Sulmona ha accertato tutti i bocconi avvelenati contenevano i preparati destinati all'uso agricolo. E proprio sulle difficoltà della convivenza tra operatori agricoli zootecnici e grandi predatori che potrebbe annidarsi il germe che ha armato la mano dell'avvelenatore. Va anche detto che le regole per il pascolo e l'allevamento sono piuttosto severe, come ovvio che sia, trattandosi di un'area protetta, e gli allevatori ritengono che i ristori per i danni da fauna selvatica siano di tutto del tutto insufficienti. La sostanza velenosa è stata inserita con cura, molta cura e precisione dentro i bocconi di carne, un modus operandi che non lascia dubbi su intenzionalità e premeditazione. I controlli si sono concentrati soprattutto nei comuni di Pescasseroli, Barrea, Bisegna e Alfedena, così come in tutte le rivendite e i distributori di fitofarmaci e sostanze tossiche presenti sul territorio. Stesso veleno dunque per i 23 lupi uccisi in Abruzzo. Avanti dunque con le indagini per individuare gli eventuali responsabili. Gli accertamenti avrebbero dunque evidenziato l'utilizzo dello stesso composto tossico, mentre gli investigatori stanno verificando la provenienza delle sostanze e possibili collegamenti con fitofarmaci impiegati in ambito agricolo e legati appunto a contributi europei. È entrata dunque nel vivo l'inchiesta sui lupi avvelenati nel territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, lo ricordiamo, tra Alfedena, Villetta Barrea, Pescasseroli e ai confini dell'area protetta in Marsica, in provincia dell'Aquila.

Lo stesso istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo ha confermato che il veleno utilizzato per la morte dei lupi è unico per tutti, e quindi è lo stesso per tutti gli animali, sarebbe appunto lo stesso. Si punta alla specificazione delle colture che vengono trattate con prodotti incriminati e di chi li utilizzi, considerando che certi tipi di sostanze possono essere acquisite, appunto, lo ricordiamo, solo da aziende iscritte, in particolari registri regionali, e chi le compra deve essere appunto registrato. Altre analisi riguardano il DNA di un'esca in particolare per risalire al proprietario. I riflettori saranno inoltre puntati su meccanismi legati alla caccia ai contributi europei, in particolare alla posizione di chi ne è rimasto escluso a causa dell'affitto di 20.000 ettari da parte dello stesso ente parco.

E vogliamo concludere questo Animal House di questa notte con questa ultima notizia provenienti dagli amici di Greenpeace, altra associazione alla quale mi onoro di appartenere da diversi anni, lunghi anni. Negli oceani profondi esiste un mondo unico ed inesplorato che multinazionali dell'estrazione mineraria potrebbero devastare per sempre. Noi siamo lì per difenderlo. Le nostre navi stanno attraversando il cosiddetto Banana Hole, tra ghiacci e acque profonde dell'Oceano Artico. Siamo arrivati in uno degli ecosistemi più estremi, fragili e straordinari del pianeta. Un luogo remoto, quasi impossibile da raggiungere, dove la vita si è evoluta per milioni di anni nel silenzio degli abissi. Sembra un viaggio lontano, oltre le stelle. In realtà stiamo andando in profondità, nel cuore pulsante dell'Artico, ed è proprio qui che le multinazionali del petrolio, del gas e delle terre rare vogliono arrivare per prime, prima ancora di conoscere davvero cosa vive laggiù. Stanno già preparando nuove estrazioni sottomarine che rischiano di trasformare i fondali artici nella prossima frontiera dello sfruttamento industriale. Noi di Greenpeace siamo qui per impedirlo e non siamo soli. Già migliaia di persone hanno deciso, hanno capito, insomma, hanno scelto di sostenere questa nostra missione perché hanno capito quanto questa battaglia sia urgente, delicata e necessaria. Soprattutto hanno capito una cosa fondamentale: ci troviamo davanti a uno dei rarissimi casi in cui possiamo agire prima che un ecosistema venga devastato. Di solito interveniamo quando il danno è già iniziato, quando una foresta viene abbattuta, quando un pezzo di mare viene depredato, quando animali rari stanno perdendo la loro casa. Qui invece possiamo agire in anticipo. Quello che accade sotto la superficie non si vede ed è proprio per questo che rischia di passare inosservato. It's over. A migliaia di metri di profondità, dunque, esistono ecosistemi antichissimi, coralli profondi, spugne millenarie, giardini abissali, un mondo lento, fragile, unico, da cui dipendono balene, narvali, capodogli e intere specie marine. Se quei fondali vengono distrutti, non perdiamo solo habitat, spezziamo equilibri costruiti in milioni di anni. Secondo uno studio condotto da Greenpeace e dall'Università di Exeter, il rumore delle attività estrattive può propagarsi per centinaia di chilometri, interferendo con l'orientamento e la comunicazione dei mammiferi marini. Altre evidenze scientifiche indicano che il deep sea mining può causare danni irreversibili agli ecosistemi oceanici. Eppure governi compiacenti stanno accelerando autorizzazioni e concessioni. Per questo la nostra spedizione è fondamentale. Durante la nostra missione cercheremo di esplorare e documentare luoghi remoti, in superficie e nei fondali, monitorare e denunciare le attività distruttive delle multinazionali, portare all'attenzione dell'opinione pubblica e della politica la necessità di proteggere l'intero Artico. Così come è importante ricordare come ogni passo avanti fatto finora è stato possibile solo grazie a chi ha scelto di non voltarsi dall'altra parte. A bordo c'è un team internazionale di scienziati, ricercatrici e ricercatori che ogni giorno lavora tra ghiacci e condizioni estreme per raccogliere prove scientifiche indipendenti e documentare un mondo che conosciamo ancora meno della superficie della Luna. Questa non è una spedizione simbolica, è un'azione concreta per fermare il deep sea mining prima che inizi davvero. E pensate un po' che con noi negli abissi c'è anche Holly,
una robot subacquea capace di scendere dove nessun essere umano potrebbe arrivare. Durante una delle prime missioni ha documentato il Bamboo Coral Garden, la prima barriera di corallo bambù mai osservata prima di allora. Tra i 950 e i 1300 metri di profondità abbiamo trovato coralli, anemoni, spugne di vetro e persino uova che mostrano come queste aree siano veri e propri vivai naturali per le specie artiche. Un ecosistema brulicante di vita, fragile, fragilissimo, antichissimo e potenzialmente destinato a essere devastato dalle attività estrattive. Le multinazionali hanno navi, contratti e governi pronti ad autorizzare. Noi abbiamo qualcosa di diverso, noi di Greenpeace, persone che scelgono di agire adesso, ora. Se interveniamo oggi possiamo ancora impedire che i fondali artici vengano trasformati in miniere industriali. Se aspettiamo, resteranno soltanto immagini di ciò che abbiamo lasciato distruggere. E siamo dunque entrati nell'ultima ora di programmazione musicale anche per questa notte. Si conclude lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica, si conclude anche per questa notte Animal House. E quindi è proprio il caso di dire che così parlò per voi nell'ambito di Super Soul, così parlò per voi nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show, così parlò per voi nell'ambito di Animal House, Spartaco Super Anima Speaker e DJ, DJ e Speaker, parola di Spartaco.

Ed era Cozy Your Mind dei The Vibration. Questa è That Girl, Porgy and the Monarchs.

E su queste grandi, grandiose sonorità soul della black music e dintorni, su queste grandi sonorità rhythm and blues, stiamo entrando nell'ultima mezz'ora di programmazione musicale anche per questa notte. Siete sempre sintonizzati sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, Radio Start, per l'appunto www.radiostart.it. Sounds like freedom. Sintonizzati il venerdì notte dalle ore 22.45 alle 2:15 del mattino, chiaramente l'orario è riferito e rapportato all'Unione Europea, ma il venerdì notte, wagyu, su Radio Start è Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, questa notte tra l'altro molto soul, la scelta musicale perché stiamo celebrando la puntata numero 395esima puntata. Viaggiamo speditamente verso la 400esima che, se tutto ridà, se non ci saranno ostacoli di sorta, verrà celebrata con le 400 candeline. Pensate un po', udite udite, la notte di venerdì 17 luglio, mamma mia.

Ma in quest'ultima mezz'ora di programma ancora tanto groove, BPM sani e garantiti, che il groove sia con voi e con i vostri spiriti.

E chiaramente nel bello della diretta notturna non era il brano, insomma, che vi avevo annunciato, ma gli errori tecnici con il pathos, con l'ansia, con la notte ci sono sempre, fanno parte del gioco. Qualcuno avrebbe detto il bello della diretta, ma è importante ricordare che ci siamo regalati questa bellissima versione di Purple Haze, portata poi insomma ai fasti dal grandissimo Jimi Hendrix, ma noi ce la siamo regalata nella versione di Johnny Jones and the King Casual. Loro invece sono The Masquerade, Do You Love Me Baby è il titolo del brano, Why You...

E non poteva mancare all'appello questa notte lei, la grandissima regina, la straordinaria regina del soul, del rhythm and blues. Con il suo Respect ci siamo regalati Aretha Franklin. Loro sono The Jacksons.

E su queste grandi sonorità dei Delphonics si va a concludere questa nuova puntata di Super Soul, la numero 395esima. Lo Spartaco Superanima Show vi dà appuntamento chiaramente al prossimo venerdì per un'altra 180 minuti, un'altra 3 ore di diretta radiofonica notturna, quella del venerdì notte, dalle ore 22.45 alle 2:15 del mattino. 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni, le vibes, wagyu, del venerdì notte, in replica la domenica successiva dalle ore 13 in poi, dalle 13 alle 16. Mi raccomando, rimaniamo sempre abbracciati. Naturalmente Spartaco vi ringrazia, vi abbraccia, vi saluta, ma soprattutto vi ringrazia per aver scelto ancora una volta di stare in compagnia della vostra emittente radiofonica preferita. www.radiostart.it. Sounds like freedom. Appuntamento al prossimo venerdì, la notte del 19 giugno 2026. Mi raccomando, Wagyu, sempre sul pezzo, barra dritta, a petto di cavallo, a sugo di pesce. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite, Marco Mann, Wagyu, sempre sul pezzo. Ciao!

0: Comunque conta solo Radio Start, Sounds Like Freedom, tutto il resto è noia.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. Bentrovati all'ascolto di Radio Start da parte di Andrea Dulisse e queste Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. Personaggi, storie, musiche, curiosità da tutto il mondo, vi ricordo il nostro sito internet che è www.radiostart.it, sul quale troverete tutto quello che c'è da sapere sulla nostra radio, il palinsesto settimanale, i protagonisti della settimana e soprattutto i podcast che potete ascoltare oppure scaricare.

Per i più tecnologici, se vi capita di passare dalle parti di Facebook, Instagram e Twitter, seguiteci anche da lì. Vi ricordo inoltre che è possibile ascoltarci in movimento grazie all'applicazione gratuita TuneIn, scaricabile gratuitamente sui vostri device preferiti. E dunque diamo spazio alla musica, come sempre vi auguro buon ascolto ma soprattutto buon viaggio con la musica di Glocal, ad aprire un grande dell'afrobeat, ovvero il grande, immenso batterista Tony Allen.

E allora abbiamo aperto con un omaggio al grande maestro Tony Allen, icona dell'afrobeat, batterista all'avanguardia ed artista indimenticabile che ci ha lasciato il 30 di aprile del 2020. Così dalla Nigeria, dall'Afrobeat, ci spostiamo in Etiopia con una delle nuove leve della musica tradizionale amarica che è arrivato a noi grazie alla Terp Records di Terry X ed Emma Fisher, etichetta olandese. Una filosofia vincente la loro, dato che questa etichetta si propone come crossover tra gli artisti e i fruitori di musica etnica, pubblicando e producendo tutto quello che incontrano Emma Fisher e Terry X per la strada, musicisti anche non accreditati, nei loro viaggi africani. E questa è una bella raccolta che si chiama Ilita, New Ethiopian Dance Music, pubblicata nel lontano 2011, che dà spazio anche a questo grande talento della musica di Addis Abeba, che si chiama Kalacheb Ashenafi.

Goni elettrificato che ci rimanda ai suoni del Mali. Issa Bagayogo, un innovatore della musica, un eclettico musicista che a suo modo ha, come dire, rivoluzionato i suoni dell'area mandinga. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, Sound Like Freedom, questo è Glocal, ritmi d'alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22.

Così dal Mali di Issa Bagayogo ci spostiamo dalle parti del Marocco con due splendide fanciulle, Asma Amzawi e Bnat Timbuktu. Due musiciste che raccontano i bambini Igaba del villaggio marocchino. Asma Amzawi, cresciuta a Casablanca, si è guadagnata sul campo un ruolo di primo piano nella musica gnawa, coinvolgendo un gruppo tutto al femminile, inedito in questo ambito. Con lei suona anche Bnat Timbuktu, altra stella dello gnawa marocchino. Tra le altre cose, Asma Azawi, figlia del Malem, del maestro Rachid, che ha preso fin dalla culla gli insegnamenti del padre, quindi l'arte del canto e del ghimbri, il liuto a tre corde.

Verde, che fa da basso propulsore nella musica gnawa. Questo è un lavoro del 2019 che si chiama Ulad Igaba Asma Abzawi insieme a Bnat Timbuktu.

jazz Technodome Industrial che incontra le percussioni Tuareg ed il canto Mantric, ovvero Tapan da Belgrado, che incontra la Generation Taragalte di Marrakesh. Un disco che unisce due culture apparentemente lontanissime, un disco molto interessante, un filo diretto che collega appunto il Marocco alla Serbia. L'album dell'etichetta Soundway Records si chiama Atlas ed è stato pubblicato proprio nel 2020. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, queste Glocal, ritmi d'alchimie sonore, personaggi, musiche, curiosità da tutto il mondo, come ogni venerdì dalle 21 alle 22 con Andrea D'Ulisse in voce.

Il nostro viaggio musicale adesso continua, ci spostiamo dalle parti di Istanbul con il chitarrista, una sorta di icona dell'Anadolu Rock, personaggio unico ed irripetibile che ha dato vita insieme a Baris Manco a quel fenomeno rock psichedelico degli anni 70. Anche in questo caso un disco molto interessante che si chiama Uzelli Psychedelic Anadolu ed è appunto una etichetta di Istanbul fondata da tedeschi. Che hanno ripreso tutti questi vecchi 78 giri e li hanno rimessi in musica ridigitalizzandoli, e uno di questi appartiene al grande Erçin Koray. Le registrazioni non sono proprio al massimo, ma noi ci godiamo questa Uzuruk Erçin Koray.

E dunque dalla Turchia di Erçin Koray al Kurdistan di Erim Kuda, un'icona della musica di questo paese, un personaggio, un artista, uno scrittore, un attore, pittore, musicista che ha avuto l'opportunità di registrare questo disco che si chiama Brother Musiki. Una produzione 2020, un disco registrato ad Aleppo in Siria. E così dalla Turchia al Kurdistan, Cipro, con un personaggio che abbiamo proposto anche la scorsa settimana. Si tratta di Antonis Antoniou. Suoni che arrivano appunto da Nicosia, primo lavoro da solista per questo artista che si chiama Kismettin. Sono 10 tracce pregne di suoni cupi e tesi, un polistrumentista ed artista a tutto tondo che così nasce proprio dalla tradizione rebetica tipica della Grecia ma anche di Cipro.

Un altro artista poliedrico che immagina un universo parallelo fra tango rebetico ed elettronica ed è ovviamente Daniel Melingo, che con questo lavoro salta un paio di tappe ed arriva ad immaginare una sorta di universo letterario e sonoro parallelo. Il disco si chiama Oasis, targato 2021, Daniel Melingo direttamente da Buenos Aires. E allora, visto che siamo in Sud America, come sempre ci spostiamo anche dalle parti del Brasile con due vecchie conoscenze del nuovo suono brasiliano, ovvero DJ Dolores insieme all'orchestra Santa Massa, suoni che arrivano dal Pernambuco e che sono filtrati dalle nuove tecnologie digitali. Questa è Catimbo.

E allora Glocal, DJ Dolores e l'orchestra Santa Massa. Questo era un disco che si chiama Contraddittorio. E allora siamo giunti al termine di questo spazio musicale. Prima di salutarci volevo ricordarvi un po' di cose, a cominciare dal nostro sito internet che è www.radiostart.it. Quindi magari date uno sguardo e seguiteci anche attraverso i social. Siamo su radiostart.it per quanto riguarda Facebook, ma ci trovate anche su Twitter ed Instagram. E visto che siamo in tema di ricordi, torniamo nel 2002 con un gruppo guatemalteco. Loro hanno sperimentato davvero di tutto e soprattutto erano innamorati della radio. Questo è un disco che si chiama Los Últimos Días de la M. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su Radio Start con Glocal, ritmi ed alchimie sonore. E vi lascio con i Radio Zumbido.

0: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 e in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

0: Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Open.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

madre che parlano con i ventilatori negli inceneritori, le schede elettorali, i tuoi capelli che sono fili scoperti.

che sono nastro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e in replica il martedì alle 11.30.

Potete ascoltare il tempo di un altro disco, le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo a seguire i profili social di Radio Start su Facebook, X ed Instagram.

Attractions è il lavoro che Francesco Pierotti ha pubblicato nel maggio 2026 per Wow Records ed è il lavoro con cui abbiamo scelto di aprire e chiudere la puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco, puntata in cui ascolteremo la musica del Amy R. Russell Trio, di Vitantonio Gasparro, di Luca Falomi, di Rino De Patre e di Joe Webb. Naturalmente c'è anche un brano a fare da fil rouge nella puntata di questa sera ed è un brano che andiamo ad estrarre da un lavoro pubblicato per We Jazz nel 2025, lavoro di Joona Toivanen, lavoro intitolato Gravity. Il brano che abbiamo scelto come fil rouge è il brano intitolato Density.

Francesco Pierotti, come dicevo prima, ha pubblicato Attractions nel maggio 2026 per Wow Records, un lavoro in trio in cui ascoltiamo il contrabbassista insieme a Roberto Tarenzi al pianoforte e Lorenzo Tucci alla batteria. Sono 9 i brani presenti nel disco. La puntata di questa sera della nostra trasmissione comincia con uno degli standard scelti da Francesco Pierotti. Andiamo ad ascoltare Bag's Groove.

Francesco Pierotti al contrabbasso, Roberto Taranzi al pianoforte e Lorenzo Tucci alla batteria sono i tre musicisti che abbiamo ascoltato in Bag's Groove, brano che abbiamo estratto dal nuovo lavoro di Francesco Pierotti intitolato Attractions, lavoro pubblicato venerdì 8 maggio 2026 per Wow Records. Un lavoro concentrato sugli standard Attractions, un lavoro però in cui i tre musicisti hanno lasciato correre le mani sulla tastiera, sulle corde del contrabbasso, sui piatti della batteria e hanno reinterpretato questi brani in maniera non estremamente filologica ma assolutamente personale, riconoscibile senz'altro per quelli che sono gli stilemi del jazz, come abbiamo ascoltato anche in Bag's Groove, ma con un occhio a quelle che sono le tendenze più attuali del jazz. È un percorso questo dei 9 brani scelti da Francesco Pierotti che parte da un brano, appunto Bag's Groove di Milt Jackson, quindi da uno sguardo al Modern Jazz Quartet, passa per il Brasile di Antonio Carlos Jobim e poi affronta tutta una serie di brani diventati estremamente celebri nella letteratura jazzistica. Un trio che torniamo ad ascoltare con un brano anche questo celeberrimo, vale a dire For All We Know.

For All We Know è il secondo brano che abbiamo estratto da Attractions, lavoro pubblicato per Wow Records nel maggio 2026 da Francesco Pierotti, un lavoro che il contrabbassista ha realizzato insieme a Roberto Tarenzi al pianoforte e Lorenzo Tucci alla batteria. Un trio di musicisti ormai esperti, appunto, quello che ascoltiamo in Attractions, Roberto Tarenzi, Francesco Pierotti e Lorenzo Tucci, li abbiamo incontrati al fianco dei più importanti musicisti del jazz italiano e rappresentano davvero un trio molto interessante nel panorama odierno.

Ritroveremo Francesco Pierotti, Roberto Taranzi e Lorenzo Tucci al termine della puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco, puntata che si chiuderà appunto con un terzo brano estratto da Attractions. Density è invece il brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco. È un brano che fa parte di Gravity, lavoro pubblicato da Joona Toivonen per We Jazz nel 2025, un lavoro in cui ascoltiamo 12 brani interpretati da Joona Toivonen al pianoforte, Tapani Toivonen al contrabbasso e Olavi Loivori alla batteria.

La puntata di questa sera de Il Tempo di un Altro Disco prosegue con il nuovo lavoro dell'Amy R. Russell Trio. Il lavoro si intitola Terre e in qualche modo riprende le iniziali, appunto, della formazione. Sono 7 i brani portati dal trio guidato da Amy R. Russell al pianoforte e alle tastiere, e che vede anche Nicolas Bédard al basso e Dominique Cloutier alla batteria. Il primo brano che andiamo ad estrarre da Terre è il brano intitolato Trois Lunes.

Trois Lunes è il primo brano che abbiamo estratto da Terre, nuovo lavoro pubblicato dall'Emir Roussel Trio nell'aprile 2026, un lavoro che vede Emir Roussel al pianoforte e alle tastiere, Nicolas Bédard al basso e Dominique Cloutier alla batteria. Un piano trio dallo sguardo moderno, un piano trio che arriva con questo Terre al sesto capitolo della sua storia, e in particolare negli ultimi cinque, compreso appunto Terre, rimane con la stessa formazione stabile ormai dal 2013. Un trio che fa dello sguardo alla composizione il suo centro focale e centro dal quale poi espandere il discorso, tanto dal punto dell'improvvisazione quanto poi da quelle che sono le combinazioni timbriche, andando ad aggiungere sovraincisioni di basso, come ascolteremo nel brano con cui proseguiamo la puntata più avanti, o le sonorità delle tastiere, quindi ad andare a offrire altre possibilità a quelli che sono i linguaggi di un format così presente e importante nella storia del jazz, come appunto il piano trio. Torniamo ad ascoltare Emir Roussel Trio con un altro brano presente in Terre, con il brano intitolato L'Heure des Feuilles Oubliées.

Lueur de Feuilles Oubliées è il secondo brano che abbiamo estratto da Tar, lavoro pubblicato dal trio canadese dall'Amy R. Roussel Trio nell'aprile 2026, trio formato da Amy Rue Roussel al pianoforte e alle tastiere, Nicolas Bédard al basso e Dominique Cloutier alla batteria. Un trio che, come abbiamo ascoltato, guarda le diverse stagioni del jazz per raccogliere stimoli, spunti, riferimenti e miscelarli in una visione personale. Un trio che ritroveremo sicuramente nelle prossime puntate anche con altri brani da questo lavoro. Lo ricordo, 7 brani sono quelli presenti all'interno di Ter, tutti firmati da Amy Rue Roussel.

0: Un altro trio è invece protagonista del fil rouge della puntata di questa sera, vale a dire Density, brano presente all'interno di Gravity, nuovo lavoro pubblicato per We Jazz dallo Joona Toivonen Trio. Il lavoro è stato pubblicato nel gennaio 2025 e vede insieme al pianista finlandese anche Tapani Toivonen al contrabbasso e Olavilo Ivori alla batteria. Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30, un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo a seguire i profili social di Radio Start su Facebook, X ed Instagram.
1: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 di replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
0: La seconda parte della puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco si apre con due brani estratti da Miniatures for Solo Vibraphone, nuovo lavoro pubblicato per Hang Up nel 2026 dal vibrafonista Vitantonio Gasparro.

un percorso, quello tracciato da Vito Antonio Gasparro in questo suo nuovo lavoro, che in qualche modo abbraccia l'improvvisazione, ma guarda anche a quelli che sono gli spunti e gli stimoli della musica contemporanea, un lavoro che iniziamo ad ascoltare con il brano intitolato Shades of

Shades of an Instant è il titolo del primo brano che abbiamo estratto da Miniatures for Solo Vibraphone, nuovo lavoro pubblicato da Vitantonio Gasparro, lavoro pubblicato nel 2026 per Hang Up, lavoro in cui naturalmente ascoltiamo il solo Vitantonio Gasparro al vibrafono, come giustamente rende esplicito il titolo, un lavoro che prende le mosse appunto dal senso dell'improvvisazione, dal senso della ricerca timbrica, dal jazz in senso lato, ma naturalmente prende spunto e riferimento anche dalla musica contemporanea. Ascoltiamo in diversi brani soluzioni proprio tipiche della musica contemporanea, ripetizioni, strutture e cellule melodiche molto, molto ben definite e che appunto rimandano agli stilemi della musica contemporanea. Vitantonio Gasparro è sicuramente uno dei musicisti più interessanti della scena italiana per quanto riguarda il vibrafono, uno strumento che in qualche modo in maniera altalenante esce e entra dagli schemi del jazz, uno strumento sicuramente molto particolare, molto, molto affascinante per questi suoi suoni sospesi, ma anche per la sua capacità armonica, e questo dà una grande libertà da una parte, ma richiede un'estrema versatilità dall'altra ai suoi interpreti. Torniamo ad ascoltare un secondo brano da Miniatures for Solo Vibraphone, andiamo ad ascoltare Three Places.

Three Places è il secondo brano che abbiamo estratto da Miniatures for Solo Vibraphone, nuovo lavoro pubblicato per Hang Up dal vibrafonista Vito Antonio Gasparro. Sono 10 i brani presenti all'interno del disco, firmati da Vito Antonio Gasparro, che in qualche modo rappresentano questa esplorazione timbrica, melodica e armonica delle possibilità del vibrafono. Avevamo già ascoltato qualche tempo fa Vito Antonio Gasparro con un lavoro pubblicato per Gleam Records, lavoro che in qualche modo presentava il suo mondo sonoro, lavoro intitolato Introducing Vito Antonio Gasparro, lavoro quella volta in trio in cui si concentrava maggiormente sugli stilemi del jazz, un lavoro che abbiamo ascoltato diverse volte all'interno delle nostre trasmissioni. Cambiamo scenario con il prossimo disco andando ad ascoltare due brani da Gracia, lavoro pubblicato da Luca Falomi insieme ad Anais Drago e Fausto Beccalossi. Il lavoro è stato pubblicato nel maggio 2026 per Artesuono e il primo brano che vi presentiamo da questo lavoro è il brano intitolato La tredicesima ora.

La tredicesima ora, il brano firmato da Luca Falomi che abbiamo appena ascoltato, è uno dei brani presenti in Grazia, lavoro pubblicato da Luca Falomi, Anais Drago e Fausto Beccalossi per Arte Suono nel 2026, un lavoro che, come abbiamo potuto ascoltare, apre l'ascolto, apre le sue sonorità al mondo della world music, ma anche al mondo della musica classica, alle ispirazioni colte. Federico García Lorca diventa senz'altro uno dei riferimenti, insieme a Manuel de Falla, di questo trio, un trio che appunto esplora e trova attraverso l'improvvisazione, attraverso l'interplay, attraverso le combinazioni di tre strumenti molto popolari come fisarmonica, chitarra e violino, ma non così spesso e volentieri presenti insieme all'interno di un combo jazz, la possibilità di giocare con le proprie idee, con le proprie idee melodiche, con il proprio bagaglio culturale, e trovare una sintesi molto, molto particolare, molto avvincente.

Sono 11 brani presenti all'interno di Gracia, per lo più sono brani originali firmati da Luca Falomi, ma poi ascoltiamo anche brani firmati da Anais Drago e Fausto Beccalossi. Nel disco, come dicevo prima, sono presenti anche un brano, La serenata sentimentale di Manuel De Falla, e la tarara di Federico García Lorca, che viene portata all'interno di questo lavoro. Torniamo ad ascoltare il trio formato da Luca Falomi, Anais Drago e Fausto Beccalossi, con un altro brano firmato da Falomi, con un altro brano firmato dal chitarrista Luca Falomi, un brano dal titolo estremamente evocativo per quello che è il mondo della cultura iberica. Andiamo ad ascoltare il brano intitolato Duende.

Luca Falomi alla chitarra, Anais Drago al violino, Fausto Beccalossi alla fisarmonica sono i tre musicisti che abbiamo ascoltato in Duende, brano firmato da Luca Falomi, brano presente all'interno di Gracia, lavoro pubblicato dai tre musicisti nel 2026 per Arte Suono. Rimaniamo in qualche modo nella stessa atmosfera musicale con il brano che chiude la seconda parte della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco. Torniamo ad ascoltare Rino De Patre con uno dei brani presenti all'interno del suo nuovo lavoro intitolato Di sera. Andiamo ad ascoltare Mediterranea.

Mediterranea di Rino De Patre è il brano con cui si completa la seconda parte della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco. Mediterranea è uno dei brani presenti all'interno di Sera, lavoro pubblicato da Rino De Patre e dal chitarrista Rino De Patre per Abit Records nel 2026, un lavoro in cui ascoltiamo insieme al chitarrista anche Alfredo Paisciao al basso, Pasquale Fiore alla batteria, Stefano Amerio alle tastiere, Luca Quino, lo abbiamo ascoltato in Mediterranea al flicorno, e in un altro brano lo ascoltiamo anche alla tromba. In quattro brani del disco è presente anche come ospite il sax soprano di Bob Shepard.

Density è il brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco e uno dei 12 brani presenti in Gravity, lavoro pubblicato da Joona Toivanen per We Jazz nel 2025, lavoro in cui ascoltiamo Joona Toivanen al pianoforte, Tapani Toivanen al contrabbasso e Olavilo Ivori alla batteria. Tutti i 12 brani presenti all'interno del disco sono firmati dai tre musicisti, musicisti che torniamo ad ascoltare per qualche secondo.

Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo a seguire i profili social di Radio Start su Facebook, X ed Instagram.

0: Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.
1: Prima di chiudere la puntata con un terzo brano estratto da Attractions, prima di tornare ad ascoltare la musica del trio guidato da Francesco Pierotti, andiamo ad ascoltare tre brani da Netbeat, nuovo lavoro pubblicato dal pianista britannico Joe Webb per Edition Records nel maggio 2026. Torniamo ad ascoltare così questo pianista molto interessante che abbiamo scoperto con il suo precedente lavoro, vale a dire Armstrings and Hurricanes, in cui fonde questa matrice assolutamente rivolta alle radici del jazz, con uno sguardo allo stride e poi l'attenzione a quelli che sono i brani più celebri della contemporaneità. Sono presenti nei suoi lavori diversi brani ripresi dal repertorio del Britpop. Questa sua sintesi, condotta insieme a Will Such e Sam Jackson, l'andiamo ad ascoltare nel brano che apre Netbeat. Andiamo ad ascoltare Goldmouth Scramble. 1, 2, 3, 4.

Goldmouth Scramble e poi la coda di Dynamite, il celeberrimo brano di Miss Dynamite di qualche tempo fa, tanto per rimarcare come Joe Webb sia in grado di guardare tanto al piano stride, veramente alle radici del pianoforte jazz, e poi guardare a quelli che sono i brani più celebri dell'attualità. Ovviamente Dynamite è di un forse 20 anni fa, se non vado errato, andando così un po' a occhio, un brano che comunque, appunto, quando si ascolta la musica di Joe Webb, si rimane sempre sul chi va là, perché magari una breve melodia ricorda qualcosa che si è ascoltato e magari inizia a girare nella mente e si concretizza in un brano estremamente celebre. Joe Webb lo ascoltiamo al pianoforte, con lui sono presenti in questo lavoro anche Will Such al contrabbasso e Sam Jesson alla batteria. Come dicevo prima, Joe Webb è sicuramente un pianista tra quelli più interessanti del nuovo panorama britannico, un musicista capace di mescolare nella sua playlist riferimenti come Oscar Peterson, Duke Ellington e gli Oasis, un musicista capace di trovare nel format del piano trio sempre nuove spigolature, nuove prospettive con cui far evolvere il suo linguaggio. Un pianista che al termine dei ringraziamenti per questo lavoro, oltre al Pizza Express, in cui sono stati registrati molti dei brani che ascoltiamo in questo lavoro, come si è sentito anche dagli applausi al termine di Dynamite, ringrazia Art Tatum for kicking my ass every single day, per spingerlo allo spasimo, diciamo così, in maniera molto più edulcorata, ogni singolo giorno che si mette al pianoforte. Torniamo ad ascoltare Joe Webb, Will Such e Sam Jesson, rispettivamente al pianoforte, al contrabbasso e alla batteria, nel brano intitolato Mellow Tony.

Joe Webb al pianoforte, Will Such al contrabbasso, Sam Jesson alla batteria, li abbiamo ascoltati in Mellow Tony, uno dei brani firmati da Joe Webb presenti all'interno di Neatbeat, lavoro pubblicato da Joe Webb per Edition Records nel maggio 2026. Piano trio, quello guidato da Joe Webb nel nuovo lavoro pubblicato appunto per Edition Records in Neatbeat. Un piano trio, quello che ascoltiamo nel fil rouge della puntata di questa sera, vale a dire quello guidato da Joona Toivanen e con Tapani Toivanen al contrabbasso e Olavilo Ivori alla batteria. Il trio guidato dal pianista finlandese ha pubblicato Gravity nel 2025 per WeJazz. Da questo lavoro abbiamo estratto il brano intitolato Density come fil rouge.

Per chiudere la puntata torniamo ad Attractions, lavoro pubblicato da Francesco Pierotti nel maggio 2026 per Wow Records, lavoro in trio, anche questo un lavoro in piano trio in cui ascoltiamo Francesco Pierotti al contrabbasso, Roberto Tarenzi al pianoforte e Lorenzo Tucci alla batteria. Fabio Ciminiera e Francesco Bibone vi ringraziano per l'ascolto, vi salutano e vi danno appuntamento a domenica prossima per una nuova puntata de Il Tempo di un altro disco, sulle note di uno degli standard portati da Francesco Pierotti all'interno di Attractions, sulle note di Come Rain or Come Shine.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: Le playlist di jazz, un disco al giorno. A cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Thank you.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

good. I made a few mistakes.

together, though we knew from the start we may never again.

0: Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.
1: Fuck you, come up here then! Oh wow, big pussy!
2: Shut your bitch ass up, nigga.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Colombo la chiama dalla sua portantina, lei gli toglie le manette e i polsi, gli rimbocca le lenzuola, per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno e lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza,

alla risbara, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale, porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni, e un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,